Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggi petto, vostro marito così mobbillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina s'è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facite un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimblate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Naso una tella al giorno, davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo pellecchia. Oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni porto solleva, arrivo professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

contentezza non si può pesare, tiene il valore che uno ci sa dare. L'esempio l'hanno dato i tre compari, Giovanni, Francesco e Don Francesco.

Johanne van die stille Donbass. Bah, bah, bah, bah, bah. Johanne van die stille Donbass. Per essere felice non ci vuole sorda banca, perché spesso pure manca i ricchi là.

0: Giovanni Francesco e le Dumba Scarabumba
1: Dumba Dumba Dumba Giovanni Francesco e le Dumba Scarabumba Dumba Giovanni Francesco e le Dumba Scarabumba Dumba
2: Sono cose che capitano un pochettino a tutti, eppure mo'

Agasto disoccupato, ve lo giuro sui bambini. Agendis su una sveglia in bundesetto ogni mattina. Oggi invece che avevo avuto di lavoro una proposta, sono a sveglia all'8:30, faccio tardi.

C'è lo sciopero di tram, che già fa, mannaccia la morte, mi procuro un 1100 e mi metto a fare trasport, ma col primo passeggero tozzo in faccia un lampione e arrofongo 1100, l'uva lasciano.

quando era giovanotto, gioco sempre a quatern, non è uscito mai un numero, quando è certo patatern, sta semmano non ho avuto a moneta paio qua, sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante.

0: facci più. Grazie. Grazie.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

capriccio per capriccio volle andar per il mondo in campo ad insegnare. Grandi viaggi tra i selvaggi dai villaggi oltre il mar fece allora facendo sfavigliar. Dopo d'aver girato, guardato, cantato, a Napoli arrivato, di Torresto, il capriccio bruno e riccio per capriccio si fermò

martellati, era frusti in una mano si è imbaizzato. Era ammazzato in coppia e canna chi ne mulignani e gli astima la gente, in ascudazzato. Era una lancia in due costati, era sangue che non si è mai stagnato.

complicato tra se farmi sto miracolo. Io me ne l'avevo in mano perché ho fatto un errore mio. Io ero in da sinagoga, ero un messia. Io con una bella angola, arrivo in un merindo deserto. Io vuoi fare tagliare capa, a ballare un anzorre che coscia aperta. Io

era naga, a dono ricco non ci passava, io era l'acqua, a dove isse carmanava. E chi non teneva peccato, ma nasce la prima preda, e uno come nata, che si muoveva e secco,

fratello. Io sciopero la fame, libera il limbe senza un colpo e pistola. Io pastore che marciava che pecore ogni razza e ogni colore. Io Susanna, 16 anni, in Uganda, prigioniere guerra. Io ribello con fucile puntato, che schio bastone, a ciracchi. I piccerini, piccerini, e facevo fatica con mie ciucci. Io a servere i poveri, a una vie malata in terra dal tutto. Io monaca santa, mi vestì.

moglie di Pisa, la bella Luisa, felice sposò. Col suo sposo allora, era un fumatore, sotto il cielo di Napoli.

bere di fumo, per te mi consumo soltanto per te. Quando sei triste e in bolletta, la tua sigaretta sollievo ti dà. Tra una nube d'or, vedi il mondo allora come un sogno di felicità. Se tu spremi la mente pensosa, l'idea luminosa risplende di più. C'è una donna e il tuo cuore è distrutto, ma dimentichi tutto fumando Gesù. Ma guarda il vesuvio di Messina, papà, fuma e giammai si consuma. Con la pioggia, col vento e col sole, il papà e il verlu come un grande signor. Per tabacco non spende mezza lira, seppure respira, non soffre di cuor. Ma guarda il Vesuvio che fuma, fuma e non pensa che a sé. Mentre io vivo d'amore e di fumo,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Tu sei felice, io felice.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento, perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
5: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
4: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
5: Chi l'avrebbe mai detto?
4: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
5: Sì, sono quasi 2 anni, voglio dire.
4: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
5: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei.
4: Guarda. Io guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente. Ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava sempre, che era con me. Ed è bello, no? È una manager mamma.
5: Esattamente, esattamente. Avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire. Tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per te.
4: È un bel supporto. No?
5: Assolutamente sì.
4: Dalla mamma. Allora amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale, ha collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce, alla tua sensibilità è uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione e soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che le ha portati qui direttamente Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
5: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
4: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente riconosci anche tu una gratificazione nel trasmettere loro le tue emozioni, no?
5: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala, per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live, è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
4: E allora Mario, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di non di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi Nata Scusa. Mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare ai nostri amici?
5: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
4: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché tu hai questa immagine molto forte, io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste, oltre la loro voce, non hanno. Tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
5: Grazie.
4: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte? O era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
5: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone, quando ascoltano un brano, non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
4: ci sei riuscita.
5: Ci sono,
4: guarda,
5: riuscita.
4: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltati, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta, non l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback da una consapevolezza da parte degli altri, ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
5: Abbiamo vinto.
4: Abbiamo proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No, vabbè.
1: Mi sono iscritta in SIAE all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozioni.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto di fa? Cioè, ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento.
1: Ogni tanto ce lo possiamo fare.
0: E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste e ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po'.
1: Esattamente.
0: Un po' di stili.
1: Assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te,
1: assolutamente.
0: Bello. Ognuno deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono.
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: Sfumature, varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa. E la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita. Sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: È
1: ma
0: come
1: la
0: ogni
1: musica,
0: forma d'arte. Poi
1: se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, è sempre
0: e
1: si
0: ci
1: ascolta
0: sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio. Ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltarla continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente.

0: reparto ho capito che mi mancava, perché io in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
1: Cioè fare
0: la musica
1: finta che era un hobby.
0: Esattamente, ecco. Ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri, vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
1: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
0: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
1: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
0: quello
1: uguale,
0: che ho fatto,
1: in ugual modo.
0: Uguale.
1: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo
0: sì,
1: titolo è bellissimo.
0: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
1: Questa quando l'hai fatta questa cover?
0: Nel 2019 ed è rialzata nei social, ti dico,
1: ma
0: l'anno
1: poi la ripubblichi? Ma è capitato che magari la ricacci fuori?
0: Ben sì, 14.000 la TikTok con la mia voce, è stata un'emozione assurda. Marco D'Amore ho sentito, perché poi è stata inserita nel film L'Immortale questa canzone, felicissimo
1: davvero.
0: Sì, ho incontrato Franco,
1: ma io l'ho visto L'Immortale. Non l'ho visto ancora.
0: Bellissimo.
1: Quindi c'è la tua voce?
0: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano, ho detto, ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa...
1: Ah,
0: massa.
1: Quindi da lei hai preso spunto.
0: Esattamente.
1: Vabbè, non ci ho capito niente. Scusa.
0: Infatti
1: ho detto, no, è una cosa meravigliosa. Allora,
0: sì.
1: Lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, è sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere Marika, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, Chi va chiana va sana e va lontana.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta.
0: Davvero?
1: Nelle sue cose. Sì, hai voglia.
0: Invece sembra che avevo il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosa e te.
0: No, io solitamente non ho pazienza, poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì, ma guarda, noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi?
0: Che bello.
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi sì, internamente, sì, noi faceva. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi
0: sempre, Marika, dobbiamo andare. E non ci riusciamo a incastrare.
1: Dobbiamo andare.
0: Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività, non può mancare la mia cucina e io sono una grandissima cuoca, per chi non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello!
1: Sì,
0: una nuova generation, bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino benissimo.
0: Ma il sugo? Sì. La fai col sughetto?
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite a casa
0: mia. E mi devi invitare,
1: mia.
0: No, perché non sono lavoro. Cioè, dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare. E dobbiamo riprendere queste abitudini.
0: Dai. Invece una tradizione napoletana, Marika, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo... Stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche, appunto, rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata, perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì!
0: Non voglio che mi
1: scialla,
0: vedere,
1: scialla.
0: Che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno
1: relax.
0: Col pigiamone.
1: E vestaglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: vero?
1: Assolutamente, ma
0: bellissimo.
1: Ci devono essere questi momenti.
0: Invece Marika, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte,
1: sì,
0: di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì.
0: Ha questo effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella vecchiaia. Ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Ah. Bene,
0: anche in inverno, perché ci sono. No, no, la devi mettere. Quindi tu
1: allora
0: che
1: mettiamo.
0: Sei ancora giovane, recupera, sennò le rughette. Qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire.
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi.
0: Veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Purino.
1: Però sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici, sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Ce l'ho.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le ciuciuettole, via, show.
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
2: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore, la mañana non fai altro che pensarmi, il sole.

0: Esta noche solo come que esta luna me parlite. Yo soy loca porque esta fiesta tropical.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Che, loro sono sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero.
2: Mi piace, ragazzi.
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questo momento.
2: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
2: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No, mannaggia, però era più bello lì che in Germania.
2: Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip, bellissimo. Cioè, bellissimo.
1: A te
2: assurda.
1: Piace un po' staccarti anche da Napoli, no? Sì. Fondamentalmente.
2: Sì, a breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo mi racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
2: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
2: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa arriva anche alla percezione altrui.
1: E cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
2: più impegno ancora, non basta quello che sto facendo.
1: Scusa, ti faccio queste domande me le faccio anche io nella testa, le faccio a chi c'è di fronte e poi anche io cerco di rispondere.
2: Ma io adoro analizzarmi, soprattutto con un'amica speciale come te, professionista, che io stimo tantissimo.
1: Grazie.
2: Quindi no, per me sei superlativa, per me sei la numero uno. Fabiola Cimidella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande.
2: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece questo è un poco più tostina come domanda. Il successo ha sempre un prezzo, anzi partiamo prima da il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
2: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere arrivata.
1: Quantipatica?
2: Sì.
1: A me non piace molto, guarda, te lo confido, è una parola strana, un po'...
2: Guarda, cioè... io non credo di essere arrivata al successo, ti sono onesta. Sono leggermente popolare. E questa cosa mi fa stare bene comunque, non è necessario arrivare al successo necessariamente. La musica non si deve fare per arrivare al successo e per far sì che tu diventi, lei è... No, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti
1: giusto.
2: Io ho abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa, io amo la musica in linea generale e ho creato questo format che è Marika Live Show, dove io canto non solo il classico napoletano, bensì tutta la musica, spaziando dallo spagnolo, il francese, il napoletano, l'italiano, insomma, e quindi a largo spettro, ed è una cosa che mi fa stare bene. E nel mio piccolo sto diventando popolare, ma se ti devo dire oggi ho successo, no. Assolutamente no, e non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale, anzi mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice?
2: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè li senti?
2: Ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne, oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè ti senti un po' sotto giudizio questo?
2: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. E invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto. Ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
2: Una mia piccola fan pugliese nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi oggi ha delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande vittoria.
1: È una grandissima vittoria. Sì. Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? che hanno questa percezione grazie a te, grazie a un'altra artista, grazie comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone. Sì. E ha dei mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E oggi, a morale della favola, ti senti nel posto giusto?
2: Sì.
1: No, qua ai microfoni.
2: Sì, mi sento al posto giusto, sì, mi sento nella mia dimensione. Io vivo in un mondo tutto mio, io sono un po' Alice in Wonderland, no? Io vivo nella realtà, però anche il mio mondo, la mia dimensione. Questa cosa mi piace
1: non
2: tanto.
1: Non l'abbandonare mai, perché...
2: No, io ci vedo sempre positivo. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
1: Guarda, ti posso dire... Questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre,
2: sì.
1: Anche se hanno avuto mazzate, cadute, chiusure di porte,
2: cattiverie
1: a volontà, eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte anche da più piccola, poi adesso magari crescendo approccio anche diversamente. Questo mio modo di fare faceva sì che le persone, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
2: Meglio così, mettilo insieme a capire.
1: Essere così. Sì, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto. Però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose,
2: Fabi,
1: e di non vederli proprio gli altri. Io non li vedo.
2: Diciamoci
1: io
2: la verità.
1: Guardo a me e basta.
2: Non lo so, diciamoci la verità. Io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda. Qua becchiamo un po' di presunzione. Noi ci pieghiamo, ma non ci spezziamo.
1: Brava! Fateci fare un po' di complimenti. Ma perché se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio. Ci sono altri difetti,
2: certo.
1: Che non ho, ovviamente. No.
2: Io li ho. E come?
1: Un tuo difetto?
2: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non digerisco.
1: Secondo i tuoi piani?
2: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera. Nel bene e nel male.
1: Quindi preferiresti che qualcuno te lo dicesse in faccia?
2: Ma ecco. Sì, la falsità è una cosa che io detesto, sinceramente. Però oggi il mondo, il campo musicale dello spettacolo,
1: È pieno. Infatti a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no?
2: Sì.
1: E per la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche. Per questo poi ecco qua, vieni con tua mamma o anche io magari vado in un posto e mi porto le mie sorelle. Voglio dire, non è facile, perché
2: lo so.
1: Ecco, quando hai successo, quando successo tra virgolette, nel senso che sei comunque, stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'
2: noia. Dà un'impronta,
1: noia agli altri, capito?
2: Sì, sì.
1: Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
2: Sì. Quello che oggi si è perso un po'.
1: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
2: Basta
1: proprio trovare
2: l'amore
1: dentro di te.
2: Esatto. L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
1: Esatto, esatto, è vero. Allora Mari, finalmente lo facciamo ascoltare,
2: sono strafelicissima.
1: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
2: Certo.
1: Chiamama. E dimmi qualcosa del tuo ultimo brano, che lo mandiamo qui per la prima volta.
2: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato
1: 2019.
2: Avanti.
1: 2019?
2: Esattamente.
1: Dedicato a chi? Tu chiamama.
2: Guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e iniziai a scriverci queste parole. Mettendole insieme è uscito questo brano. sulla quale ci sto lavorando da più di un anno,
1: sì,
2: finalmente è pronto. Pensa, per ravvelocizzare i tempi, non farò il videoclip né niente. Pochi giorni e sarà online su tutte
1: perché
2: le piattaforme.
1: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
2: Assolutamente.
1: Dai, allora ascoltiamolo insieme. Chiamama di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche due pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. Tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette,
1: esatto,
0: gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto
1: poliedriche siamo, quindi ci sta.
0: Bello.
1: Grazie.
0: Mi piace moltissimo.
1: Felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow.
1: Sì.
0: Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada.
0: Dai,
1: gradualmente.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala! Nelle bozze.
0: Postala! Sei una persona... Guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile e magari quella lì cucciolona in pigiama,
1: per
0: piacere,
1: vero,
0: perché esce la tua vera, la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco?
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano?
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi io
1: evitiamo.
0: Paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica?
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No. Falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti?
1: Certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue, musiche,
1: sì.
0: Canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show, non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, J-Lo.
0: Quindi non tue,
1: no,
0: però
1: no,
0: ti ricarichi con vibes.
1: Vibes poi... positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo...
1: Certo, ci dobbiamo
0: ricaricare.
1: Siamo
0: esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?
1: Non mi è capitato, no. Però può capitare.
0: Rido perché non mi ricordo con chi parlavo e capita, perché
1: sì,
0: ci sono tante le canzoni.
1: No, con le mie e con altre, sì, è capitato.
0: Può succedere.
1: E facevo tutti su con le mani.
0: Uno deve improvvisare.
1: Certo, e che fai in quel momento?
0: Brava. Mamma. Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
1: Sì.
0: Quale?
1: Dove c'è il mare e Decrescenza.
0: Che bello. Limited edition, entriamo nel primo round, Marika. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione elimino.
0: Chi elimini? WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
1: vai.
0: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
1: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
0: Male capa
1: sicuramente. Mal
0: ma
1: di
0: non
1: te.
0: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
1: Guarda, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
0: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
1: certo.
0: Io voglio fare mille cose, Marika.
1: Devi venire,
0: ma non lo voglio
1: di registrazione con me.
0: Non lo voglio fare per strafare. No?
1: Lo devi fare
0: per me stessa. Perché
1: lo devi fare.
0: Spesso può traspare. Allora, per chi non mi conosce o per chi non ci certo. conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose, dicono deve strafare, deve essere ovunque.
1: Ma non pensa no. a nessuno, ma no, sei una poliedrica, no, scusatemi ragazzi, ma se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare.
0: No, cantare Marica, aspetta.
1: No, Fabiola ce l'hai la voce, vedi perché io posso dirlo, ce l'hai come?
0: Guarda,
1: non lo
0: di no, ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic Con di Napoli, no? Stessa fiera fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente bellissimo col microfono, hai visto, con uno
1: certo.
0: come si chiama, perché io non sono brava queste cose, comunque
1: tipo in-ear.
0: In-ear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto? Ovviamente la prima che mi è venuta, Samurai J, quella di
1: bene.
0: Difficilissima.
1: Ossessione.
0: Comunque, mamma mia, un macello.
1: E cantamela un po', dai.
0: No.
1: Dai, la cantiamo insieme.
0: Però insieme.
1: Vai, 3, 2, 1.

0: amore, una vedi, malattia.
1: Il suo maledetto figlio. No, no, c'ho proprio vedi? Un pezzo che mi manca.
2: Ti applaude.
1: Grande, grande vedi? Regia. Allora, mai dire mai, round 3, faresti un feat con un rapper?
0: Certo, sì.
1: Andresti a Sanremo?
0: Certo.
1: Aspetta, torniamo un attimo indietro, chi rapper?
0: Te lo devo dire per forza.
1: Dici tu Fabia Collera?
0: A Samurai, dai.
1: Vai, abbiamo anche Samurai. Cantata. Andresti a Sanremo?
0: Sì.
1: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
0: Vediamo, vediamo un po'.
1: Dai, faresti un reality?
0: Certo.
1: Sì.
0: Sì. Oh,
1: mamma mia.
0: Mi vedi a me nel reality?
1: Abbastanza, abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
0: Certo.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
0: L'ho fatto, sì.
1: E com'è andata?
0: Talent League a Roma, sì, bello, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
1: È vero, anche perché...
0: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
1: E fai bene, poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto...
0: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
1: Cosa vuol dire, no?
0: Sì.
1: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Amor.
1: Amor. E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
0: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella zona di Mainz e Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
1: Dai Mari, grande Marika Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino in replica dalle 12 alle 13 possono essere riascoltate nella sezione podcast di Rai Play Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
0: Scaricate l'app ragazzi.
1: Ciao Marika Cecere, grazie
0: a te,
1: mille
0: Fabi.
1: Ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento, perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
3: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
2: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
3: Chi l'avrebbe mai detto?
2: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
3: Sì, sono quasi 2 anni, voglio dire.
2: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
3: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei, guarda.
2: Io guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente, ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava sempre, che era con me, ed è bello, no? È una manager mamma.
3: Esattamente, avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire, tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per
2: te.
3: È
2: un bel supporto. No?
3: Assolutamente sì.
2: Dalla mamma. Allora, amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale. Hai collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce, alla tua sensibilità e uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione. E soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che lei ha portati qui direttamente a Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
3: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
2: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente riconosci anche tu una gratificazione nel trasmettere loro le tue emozioni, no?
3: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala Per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
2: Allora Mari, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi sì. Nata Scusa, mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare ai nostri amici?
3: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
2: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché Grazie. Tu hai questa immagine molto forte, io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste oltre la loro voce non hanno, tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
3: Grazie.
2: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte, o era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
3: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone quando ascoltano un brano non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
2: ci sei riuscita.
3: Ci sono riuscita.
2: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltati, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta,
3: vero.
2: Non l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback, una consapevolezza da parte degli altri ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
3: Abbiamo vinto.
2: Abbiamo vinto. Proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi questo momento?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No, vabbè.
1: Mi sono iscritta insieme all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozioni.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto di fa? Cioè ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento.
1: Ogni tanto ce lo possiamo fare.
0: E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste e ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po'.
1: Esattamente.
0: Un po' di stili.
1: Assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te,
1: assolutamente.
0: È bello. Ognuno deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono.
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: Sfumature, varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa, e la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita, sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: È
1: ma
0: come
1: la
0: ogni
1: musica,
0: forma d'arte, poi.
1: Se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, sempre.
0: E
1: si
0: ci sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio, ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltarla continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente sì, sto parlando di all'incirca quando avevo 18-19 anni, quando mi sono approcciata poi al mondo dell'università, perché io mi sono laureata anche in infermieristica.
0: È vero, infatti fai doppio lavoro, infatti, e ancora lo fai,
1: risulta sempre difficile conciliare con la musica, ma nel momento in cui ho messo piede nel reparto ho capito che mi mancava, perché in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
0: Cioè fare
1: la musica
0: finta che era un hobby.
1: Esattamente. Ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
0: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
1: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
0: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
1: quello
0: uguale,
1: che ho fatto,
0: in ugual
1: tutto
0: modo.
1: Uguale.
0: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo titolo è bellissimo.
1: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
0: Questa quando l'hai fatta questa cover?
1: Nel 2019 ed è rialzata nei social.

0: L'immortale, questa canzone, felicissimo.
1: Davvero?
0: Sì, ho incontrato Franco.
1: Ma io l'ho visto, sì. L'immortale. No, aspetta. No, non l'ho visto ancora.
0: Bellissimo.
1: Quindi c'è la tua voce?
0: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano, ho detto, ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa...
1: Ah, massa. Quindi da lei hai preso spunto.
0: Esattamente.
1: Vabbè, non ci ho capito niente, scusa.
0: Infatti
1: ho detto, no, è una cosa meravigliosa. Allora, sì. Lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, è sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere Marika, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, Chi va chiana, va sana e va lontana.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Sono non sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta.
0: Davvero?
1: Nelle sue
0: hai
1: voglia.
0: Invece sembra che avevo il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosiddetta.
0: No, io solitamente non ho pazienza.

0: Poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì, ma guarda, noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi
0: che bello?
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Bellissimo. Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi sì, internamente, sì, noi internamente. Faceva. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Ma non lo vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi
0: sempre, Marica, dobbiamo andare. E non ci riusciamo a incastrare.
1: Dobbiamo andare.
0: Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività non può mancare la mia cucina, e io sono una grandissima cuoca, per chi
0: Bravo.
1: Non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello! Oh,
1: sì,
0: una nuova
1: generation, amo.
0: Bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino benissimo.
0: Ma il sugo? Sì. La fai col sughetto?
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite.
0: E mi devi
1: a casa
0: invitare,
1: mia.
0: Ma no, non perché non solo lavoro. Cioè, dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare. E dobbiamo riprendere queste abitudini.
0: Dai. Invece una tradizione napoletana, Marica, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche, appunto, rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata, perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì!
0: Non voglio che mi
1: scialla,
0: vedere,
1: scialla.
0: Che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno
1: relax.
0: Col pigiamone.
1: E vestaglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: vero?
1: Assolutamente, ma
0: bellissimo.
1: Ci devono essere questi momenti.
0: Invece, Marica, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte,
1: sì,
0: di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare. Ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì, sì.
0: Ha questo,
1: sì,
0: effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella
1: vecchiaia. Nella
0: vecchiaia ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Ah. Bene,
0: anche
1: in inverno
0: perché ci sono. No, la devi mettere. Quindi tu
1: allora
0: che
1: mettiamo.
0: Sei ancora giovane, recupera, se no le rughette. Qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire.
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi.
0: Veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Purino.
1: Però sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici, Sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Ce l'ho, sì.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le ciucciuettole. Via, show.
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
1: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore, la mañana non fai altro che pensarmi, il

0: Salud, no me parlete, yo soy loca porque esta fiesta tropical.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Che,
2: Ti
1: loro sono
2: piace?
1: no, loro sono cioè, sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero, li ad
2: Ti piace, ragazzi?
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questo
2: Grazie.
1: momento.
2: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
2: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No,
2: La
1: mannaggia, però era più bello
2: follia!
1: lì
2: È
1: che in
2: bellissimo.
1: Germania.
2: Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip. Bellissimo, cioè, una
1: Bellissimo. A
2: cosa
1: te piace
2: assurda.
1: un po' staccarti anche da
2: Sì,
1: Napoli, no?
2: sì.
1: Fondamentalmente.
2: Sì, a breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo' mi
2: Sì.
1: racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
2: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
2: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa, arriva anche alla percezione
1: E
2: altrui.
1: cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
2: Più impegno ancora, non basta quello che
1: Scusi,
2: sto
1: ti faccio queste
2: facendo.
1: domande
2: Sì,
1: così
2: sì,
1: perché
2: sì.
1: me le faccio anch'io nella testa, le faccio a chi c'è
2: Sì.
1: di fronte e poi anche io cerco di
2: Ma io adoro
1: rispondermi.
2: analizzarmi,
1: È
2: soprattutto con
1: molto
2: un'amica
1: bello.
2: speciale come te, professionista che io stimo tantissimo. Quindi,
1: Grazie.
2: no, per me sei superlativa. Per me sei la
1: Grazie.
2: numero uno. Fabiola Ciminella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande, grande.
2: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece, questo è un poco più tostino come domanda. Il successo ha sempre un prezzo. Anzi, partiamo prima da: il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
2: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere arrivata.
1: Quantipatica. A
2: Sì.
1: me non piace molto, guarda, te lo confido, è una parola strana, un po',
2: Guarda,
1: cioè.
2: io non credo di essere arrivata al successo, ti sono onesta. Sono leggermente popolare. E questa cosa mi fa stare bene comunque. Non è necessario arrivare al successo necessariamente. La musica non si deve fare per arrivare al successo e per far sì che tu diventi, ah, lei è. No, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti, io ho
1: Giusto.
2: abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa, io amo la musica in linea generale e ho creato questo format che è Marika Live Show, dove io canto non solo il classico napoletano, bensì tutta la musica spaziando dallo spagnolo, il francese, il napoletano, l'italiano, insomma. E quindi a largo spettro ed è una cosa che mi fa stare bene. E nel mio piccolo sto diventando popolare. Ma se ti devo dire oggi ho successo, no. Assolutamente no. E non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale? Anzi, mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro, ma che in realtà nessuno dice?
2: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè, li senti? Li
2: Anche,
1: percepisci?
2: ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè, ti senti un po' sotto giudizio questo?
2: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. E invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche ecco, non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto, ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
2: Una mia piccola fan pugliese, nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi oggi ha delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande vittoria.
1: È una grandissima vittoria. Sì. Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? che hanno questa percezione grazie a te, grazie a un'altra artista, grazie comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone. Sì. E ha dei mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E oggi, a morale della favola, ti senti nel posto giusto?
2: Sì.
1: No, qua ai microfoni.
2: Sì, mi sento nel posto giusto, sì, mi sento nella mia dimensione. Io vivo in un mondo tutto mio, io sono un po' Alice in Wonderland, no? Io vivo nella realtà, però anche il mio mondo, la mia dimensione. Questa cosa mi piace
1: non
2: tanto.
1: Non l'abbandonare mai, perché...
2: No, io ci vedo sempre positivo. Sì. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
1: Guarda, ti posso dire... Questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre,
2: sì.
1: Anche se hanno avuto mazzate, cadute, chiusure di porte,
2: cattiverie
1: a volontà, eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte anche da più piccola, poi adesso magari crescendo approccio anche diversamente,
2: sì.
1: Questo mio modo di fare faceva sì che le persone, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
2: Meglio così, mettilo in insieme a capire.
1: Essere così, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto. Però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose,
2: Fabi,
1: e di non vederli proprio gli altri. Io non li vedo.
2: Diciamoci la verità.
1: Guarda a me e basta.
2: Non so, diciamoci la verità. Io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda. Qua becchiamo un po' di presunzione. Noi ci pieghiamo, ma non ci spezziamo.
1: Brava! Fateci fare un po' di complimenti. Ma perché se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio, poi ci sono altri difetti,
2: certo.
1: Che non ho, ovviamente. No,
2: io li ho. E come?
1: Un tuo difetto?
2: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non digerisco.
1: Secondo i tuoi piani?
2: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera, nel bene e nel male.
1: Quindi preferiresti che qualcuno te lo dicesse in faccia?
2: Ma sì, la falsità è una cosa che io detesto, sinceramente. Però oggi il mondo, il campo musicale dello spettacolo,
1: È pieno. Infatti, a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no?
2: Sì.
1: E per la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche. Per questo poi ecco qua, vieni con tua mamma, o anche io magari vado in un posto mi porto le mie sorelle. Non è facile, perché
2: lo so.
1: Ecco, quando hai successo, tra virgolette, nel senso che sei comunque, stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'
2: noia. Sì, dà un'impronta,
1: noia agli altri, capito?
2: Sì, sì.
1: Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
2: Sì. Quello che oggi si è perso un po'.
1: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
2: Basta
1: proprio trovare
2: l'amore
1: dentro di te.
2: Esatto. L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
1: Esatto, è vero. Allora Mari, facciamo ascoltare?
2: Finalmente lo facciamo ascoltare, sono strafelicissima.
1: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
2: Certo.
1: Chiamama. E dimmi qualcosa del tuo ultimo brano, che lo mandiamo qui per la prima volta.
2: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato avanti.
1: 2019?
2: Esattamente.
1: Dedicato a chi? Tu Chiamama.
2: Guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e inizia a scriverci queste parole. Mettendole insieme è uscito questo brano. sulla quale ci sto lavorando da più di un anno,
1: sì,
2: finalmente è pronto. Pensa, per ravvelocizzare i tempi non farò il videoclip né niente, pochi giorni e sarà online su
1: perché
2: tutte le piattaforme.
1: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
2: Assolutamente.
1: Dai, allora ascoltiamolo insieme, Chiamma di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche due pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. No, tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette, gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto.
1: Poliedriche siamo, quindi ci
0: quindi
1: sta.
0: Bello, grazie. Mi piace moltissimo.
1: Felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow, sì. Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada,
0: dai,
1: gradualmente.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala!
0: Nelle bozze. Postala! Sei una persona... Guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile e magari quella lì cucciolona in pigiama, può piacere
1: tanto,
0: perché
1: vero.
0: Esce la tua vera, la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco?
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano?
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi ho paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica?
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No. Falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci certo. Stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti?
1: Certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue, musiche,
1: sì.
0: Canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show, non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, J-Lo.
0: Quindi non tue,
1: no,
0: però
1: no,
0: ti ricarichi con vibes.
1: Vibes poi... positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo...
1: Certo, ci dobbiamo
0: ricaricare.
1: Siamo
0: esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?
1: Non mi è capitato, no. Però può capitare.
0: Rido perché non mi ricordo con chi parlavo e capita, perché
1: sì,
0: ci sono tante le canzoni.
1: No, con le mie e con altre, sì, è capitato.
0: Può succedere.
1: Film. E facevo tutti su con le mani!
0: Uno deve improvvisare.
1: Certo, e che fai in quel momento?
0: Brava. Mamma. Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
1: Sì.
0: Quale?
1: Dove c'è il mare e Decrescenza.
0: Che bello. Limited edition, entriamo nel primo round, Marika, chi elimini? Matrimonio o serenata?
1: Serenata.
0: Studio di registrazione o palco live?
1: Studio di registrazione elimino.
0: Chi elimini, WhatsApp o telefonata?
1: Telefonata.
0: Karaoke o TikTok?
1: Karaoke.
0: Napoli di notte o di giorno?
1: Napoli di giorno.
0: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
1: vai.
0: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
1: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
0: Male capa
1: sicuramente. Mal
0: ma
1: di
0: non
1: te.
0: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
1: Guarda, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
0: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
1: certo.
0: Io voglio fare mille cose, Marika.
1: Devi venire,
0: ma non lo voglio
1: di registrazione con me.
0: Non lo voglio fare per strafare. No?
1: Lo devi fare
0: per me stessa. Perché
1: lo devi fare.
0: Spesso può allora, per chi non...
2: mi conosce o per chi non ci conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose, dicono deve strafare, deve essere ovunque.
1: Ma non pensa a nessuno, ma scusatemi ragazzi, ma se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare,
2: no, cantare Marica, aspetta,
1: no, Fabiola ce l'hai la voce, non perché io posso dirlo, ce l'hai, come,
2: guarda,
1: non lo
2: di fare? No, ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic Con di Napoli, no? Stessa fiera fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente, bellissimo, col microfono, hai visto, con uno,
1: certo,
2: come si chiama, perché io non sono brava queste cose, comunque,
1: tipo in-ear,
2: in-ear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto? Ovviamente la prima che mi è venuta, Samurai J, quella di
1: bene.
2: Difficilissima.
1: Ossessione. Comunque,
2: mamma mia, un macello.
1: E cantamela un po', dai.
2: No.
1: Dai, la cantiamo insieme.
2: Però insieme.
1: Vai, 3, 2, 1.

0: amore, una vedi, malattia.
1: Sei fortissima. Sono maledetto fine. No, no, c'ho proprio vedi? Un pezzo che mi manca.
2: Ti applaude.
1: Grande, grande vedi? Regia. Allora, mai dire mai, round 3. Faresti un feat con un rapper?
0: Certo, sì.
1: Andresti a Sanremo?
0: Certo.
1: Aspetta, torniamo un attimo indietro. Chi rapper?
0: Te lo devo dire per forza.
1: Dici tu Fabia Collera?
0: A Samurai, dai.
1: Vai, cioè, abbiamo anche Samurai. Cantata. Andresti a Sanremo?
0: Sì.
1: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
0: Vediamo, vediamo un po'.
1: Dai, faresti un reality?
0: Certo.
1: Sì.
0: Sì. Oh,
1: mamma mia.
0: Mi vedi a me nel reality?
1: Abbastanza, abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
0: Certo.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
0: L'ho fatto, sì.
1: E com'è andata?
0: Talent League a Roma, sì, bello, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
1: È vero, anche perché...
0: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
1: E fai bene, poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto.
0: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
1: Cosa vuol dire, no?
0: Sì.
1: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Amor.
1: Amor. E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
0: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella
1: wow.
0: zona di Mainz e Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
1: Dai Mari, grande Marika Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino in replica dalle 12 alle 13 possono essere riascoltate nella sezione podcast di
0: Adoro.
1: Rai Play Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
0: Scaricate l'app ragazzi.
1: Ciao Marika Cecere, grazie
0: a
1: mille
0: te, Fabi.
1: Ciao a tutti.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Giuro, se tu mi acchiappi ti fui a in mano, non mi attacca. Se tu mi assegni mi squaglia in mano, non mi accattà, capura lontano.

Son godulmente ci non tiene niente. Son raggi, speranza. Quindi il coscio tenga forza lo viene.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. La musica, lo sappiamo, è soprattutto incontro ed è proprio da qui che parte questa puntata, dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di meravigliarsi ancora. Ospite di oggi è Gonzalo Rubalcaba, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, vincitore di 4 Grammy Awards e 4 Latin Grammy. Insieme a lui ci sarà Onofrio Piccolo, produttore del disco Gonzalo Plays Pino e direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Gonzalo non è solo una star mondiale, ma è un artista capace di attraversare i linguaggi con una libertà rara, di raccontarsi con autenticità, mettendo al centro non solo il talento, ma l'umanità. Perché i grandi artisti, quelli veri, sanno riconoscere il valore del lavoro di squadra e custodiscono con cura ogni incontro che li ha trasformati. E tra questi incontri ce n'è uno che ha cambiato profondamente il suo percorso, quello con la musica di Pino Daniele. Un vero colpo di fulmine, come lui stesso lo definisce, un'attrazione immediata e profonda tra due mondi solo apparentemente lontani, da una parte L'Avana, dall'altra Napoli, in mezzo un'anima afro-cubana che riconosce nella città partenopea qualcosa di familiare e viscerale. Nel suo progetto Gonzalo Plays Pino, pubblicato per Itinerati C7, Rubalcaba non rende semplicemente omaggio a Pino Daniele, ma lo riscrive, lo vive, lo fa proprio. Le sue note diventano un ponte tra culture, tra spiritualità e ritmo, tra memoria e improvvisazione. Ad accompagnarlo in questo viaggio c'è una squadra straordinaria di musicisti, in cui spiccano il sax di Daniele Sepe e la voce intensa e poetica di Maria Pia De Vito. E questo viaggio non si ferma al disco. Da Gonzalo Plays Pino nasceranno presto anche live per ascoltare dal vivo il Pino di Gonzalo e condividere attimi di grande poesia dove ogni nota diventa dialogo ed emozione condivisa. In questa conversazione Gonzalo si apre con intimità, parla di spiritualità, di emozioni, del senso profondo della musica come forma di connessione. Racconta cosa significhi lasciarsi toccare davvero da un suono, da una terra, da un'anima e ci ricorda che alla fine la musica più potente è quella che nasce dall'ascolto degli altri, del mondo e di se stessi.

0: li portiamo dentro un incontro musicale che ha qualcosa di inevitabile, quasi scritto nel destino delle note. Ma prima di entrare nella musica partiamo dal protagonista di questa storia, perché oggi abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi a Diretta Live uno dei più grandi pianisti jazz contemporanei, una vera leggenda, Gonzalo Rubalcaba. Ciao Gonzalo, grazie mille di essere qui con noi e benvenuto.
1: Muchísimas gracias, un honor y un placer estar aquí contigo.
0: Grazie. E noi abbiamo anche l'onore di avere con noi il produttore del disco di cui parleremo oggi, Onofrio Piccolo, che è anche direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Ciao Onofrio, benvenuto, grazie.
2: Ciao Francesca, grazie a voi per l'invito.
0: Annuncio in diretta che il tuo disco ha scalato tutte le classifiche, anche di Spotify Jazz, ascoltato da tutto il mondo, come tutte le tue produzioni, perché Gonzalo, qualunque cosa tu faccia, ha un successo planetario. Ma partiamo proprio dalla musica. Iniziamo con Napulé, che per noi è una sorta di dichiarazione di appartenenza, è l'anima di Napoli, però tu l'hai resa in una veste completamente nuova. Cosa hai riconosciuto nella musica di Pino che ti ha fatto sentire a casa?
1: La musica di Pino va oltre qualsiasi classificazione, va oltre persino la stessa cultura napoletana, anche se ne è parte, nasce da essa, ma è ciò che la rende attraente per diversi settori della società, quella capacità che ha di incontrarsi e di abbracciare diverse forme di sensibilità artistica, di una certa sensibilità, è decisamente poetica, credo sia ciò che attrae di più, non solo me, ma molti, in tutto il mondo.
0: Ti ricordi la prima volta che hai ascoltato Pino? Che cosa hai pensato?
1: Quando fu la prima canzone? Quando è stata la prima canzone che ho sentito di Pino, una canzone che ascoltai in forma di bolero, uno stile molto cubano di fare musica. È una canzone che si adatta e molto facilmente a stili molto diversi di fare musica. Mi è parsa bella per il testo, mi è parsa bella per la musica, mi è parsa bella per tutti i componenti. Quella fu la prima esperienza, il primo colpo di fulmine con Pino, no?
0: In questo disco Napoli diventa spazio sonoro, atmosfera, improvvisazione. Il rapporto con Napoli in questo progetto non è solo musicale, è soprattutto umano, è fatto di incontri, di scambi, di ascolto reciproco. Gonzalo, cosa ti lega alla nostra città? Cosa ti piace di Napoli?
1: È vero che non è solamente musicale, è culturale.
3: Vero che non è solo musicale, è culturale, puramente culturale, perché ha molti aspetti in comune con la cultura, diciamo con la realtà e cubana, il comportamento umano, il comportamento dei suoi abitanti, lo stile di vita, o probabilmente la filosofia di vita.
0: È vicina alla tua?
1: Sì, io ho avuto la fortuna forse di vivere a lungo fuori Cuba. Vissi in Repubblica Dominicana un po', vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho viaggiato tanto, ma certe cose non si perdono mai, appariscono mai nella tua essenza. Quando arrivo a Napoli, vedo Napoli e vedo come la gente si muove a Napoli, mi ricorda molto il quartiere dove sono nato in un quartiere chiamato Centro Habana. È un quartiere dove trovi la poesia urbana, e lì per strada, nei bar, nel modo in cui la gente comunica tra le case, anche nel cibo, a volte nella forma di certi, non tutti, ma certi sapori. Vedevo che gli italiani andavano a Cuba e io mi accorgevo che si sentivano a casa, tutti i napoletani andavano a Cuba e si adattavano subito alla realtà cubana. Mi chiedevo perché, quando sono venuto qui ho capito perché. Storia che c'è di connessione con gli spagnoli, con tutti gli ingredienti che fanno parte della storia napoletana, che in qualche modo è a Cuba, perché anche Cuba ha una storia molto diversa. Ha arabi, ha spagnoli,
3: a europei, a africani, a gente da tutte le parti del mondo. Quindi questo ibrido,
0: sì, è vero,
3: crea un'apertura, un'apertura e in termini di creazione, di creatività più che altro, solo legata alle arti, ma creatività nel modo di vivere, nel modo di sentire, ed è molto, molto simile, no? Quindi è facile, è comodo poter capire e con molto rispetto provare e a far parte della realtà napoletana. E Onofrio e io, Onofrio mi parla un po' in napoletano, un po' in italiano, io gli parlo in spagnolo e sembra che stiamo parlando la stessa lingua. Allora è davvero una vera benedizione.
0: Ed ora ascoltiamo il brano con cui inizia proprio il disco, Kumba. Qui emergono con forza le radici afro-cubane, ma non si tratta di una sovrapposizione, ma piuttosto di una fusione naturale, e si sente subito che il ritmo diventa protagonista.

0: Era Kumbha, tratta dall'album Schizzichia with Love di Pino Daniele del 1988, in cui Pino Daniele aveva già contaminato ritmi latini col rock e col jazz in una dimensione festosa con ritmiche afro-cubane, e quindi ti sei sentito subito a casa. E questo, diciamo, un brano che segna un momento proprio di incontro tra le culture. Adesso, Onofrio, una domanda a te: quando hai sentito che questo disco doveva nascere?
1: In realtà noi abbiamo iniziato dopo che ho conosciuto non solo la musica di Gonzalo, dopo che ho conosciuto Gonzalo ho capito che c'era una sensibilità non solo musicale ma anche umana, e su quello avevo pensato di creare un rapporto con Napoli, con, come diceva lui prima, la cultura napoletana e quindi con la musica napoletana. E allora abbiamo cominciato a scambiarci ascolti. All'inizio non avevamo neanche un'idea precisa di realizzare un disco su Pino, però poi piano piano dagli ascolti è venuto fuori naturalmente un disco su Pino Daniele, perché sceglievamo dei pezzi e praticamente sceglievamo molti pezzi di Pino. Noi abbiamo sempre avuto grande rispetto per Pino Daniele, persone della nostra generazione, della mia generazione, sono cresciuti anche musicalmente, no? Con Pino, grazie a lui semmai abbiamo anche conosciuto mondi musicali diversi, siamo entrati, no, in altri mondi musicali, quindi c'è sempre stato anche una sorta di rispetto per la sua musica. Ma poi l'idea che un musicista del valore di Gonzalo rileggesse la sua musica mi è sembrato quasi un modo per continuare il lavoro di Pino, che era un musicista che ricercava non solo le radici ma anche un linguaggio internazionale, che non perdesse le radici ma che avesse una forza internazionale. Allora ho pensato, Gonzalo questo lo può fare a un certo livello, e io penso che se Pino avesse potuto ascoltare non solo il lavoro ma anche il rispetto con cui Gonzalo ha affrontato la sua musica, penso che sarebbe stato contento, anzi io penso che lo sia.
0: Io ne sono sicura, ne sono certa. Gonzalo, cosa ti ha guidato nella scelta della scaletta, della tracklist, nella scelta dei brani?
2: La lista non la hice io solo. La lista non l'ho fatta da solo. No, ho avuto la fortuna di avere, diciamo, dei consiglieri, persone che mi hanno aiutato. No, non si fa niente nella vita da soli. Assolutamente niente si può fare da soli. È importantissimo avere gente, persone intorno a te che ti illuminino, ti aiutino a trovare la porta giusta per aprirla, per il cammino, no? E in questo senso mi sono sempre sentito molto, e che mi sono visto molto fortunato. Qui c'è Onofrio che ha aiutato moltissimo in questa visione, perché io capisca un po' che cosa rappresenta Pino per l'abitante locale, no? Prima di tutto per capire il rapporto di Pino con la sua gente, con la sua terra, con il suo spazio. Devo dire anche, devo menzionare Enrico è il mio agente o il mio manager, come volete chiamarlo, una persona con cui ho lavorato molto tempo, e io l'ho fatto sedere e gli ho detto: ho bisogno che mi parli un po' di Pino. Non è il libro, no? Non è la registrazione musicale, è l'opinione di qualcuno che è cresciuto ascoltando Pino e vedendolo, ascoltando l'effetto di Pino, no? Questo è ciò che ti porta a prendere una decisione su come riflettere, come omaggiare un pezzettino molto piccolo dell'opera di Pino. E in questo modo è che poi abbiamo preso la decisione di questo pezzo, che è una cosa importante. Quando si fa un disco che è all'80 o 90% strumentale, bisogna fare attenzione a quale tipo di musica, e si può rendere strumentale senza che perda la sua essenza. Quindi questa è una parte del processo che credo sia vitale, profondamente importante.
0: Gonzalo, ha iniziato a Cuba, dove sei nato, perché sei nato a La Habana, e hai avuto inizialmente una formazione classica. Il tuo talento è stato subito straordinario, si può dire che sei stato quasi un ragazzo prodigio. Hai iniziato a collaborare con giganti della musica come Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, e poi c'è stato l'incontro con Charlie Haden che ti ha portato nel mondo della Blue Note Records. Da lì poi una carriera costellata di successi, dischi, riconoscimenti, ricordiamo 4 Grammy Awards, 4 Latin Grammy. Cosa hanno rappresentato per te questi premi così importanti? Ti saresti aspettato di riscuotere un successo mondiale di questa portata? Com'è cambiata la tua vita?
2: Io devo dire innanzitutto che Charlie Haden ha avuto un impatto tremendo sulla mia vita, ma bisognerebbe menzionare prima Dizzy Gillespie,
0: che disse che tu eri il pianista più bravo che lui avesse ascoltato negli ultimi 10 anni.
2: E lei era molto amabile, che è arrivato perché era molto gentile, è sempre stato molto gentile, ma arrivò a Cuba per la seconda volta. Dizzy arrivò a Cuba, credo per la seconda volta, nell'anno 84. Aperto molte porte. Dopo, un anno più tardi o 2 anni più tardi, venne anche Charlie Haden a Cuba e aprì anche altre porte per me. Furono porte di apprendimento, furono anche porte aperte per farmi conoscere in altre parti del mondo, poter volare e per potermi muovere in altri ambienti. Per me la cosa più importante era la conoscenza che acquisivo suonando con loro, parlando con loro, vivendo attorno a loro. Credo che sia una benedizione. È una benedizione non solo professionale, è una benedizione umana, spirituale, più di ogni altra cosa.
0: Tu hai iniziato giovanissimo, un ragazzo prodigio a soli 6 anni, però iniziasti suonando la batteria.
2: Sì.
0: Come mai poi si è approdato al pianoforte?
3: Bueno, in mia casa sempre hubo piano.
2: Beh, a casa mia c'è sempre stato un pianoforte, Nel salotto di casa, che mio padre era un pianista, anche se suonava altri strumenti, però il suo strumento principale era il piano. La mia è sempre stata un palcoscenico musicale. Lì venivano i musicisti a provare, a parlare, a chiacchierare, a discutere di musica. Quindi questo è l'ambiente in cui sono cresciuto, ascoltando e vedendo artisti dai nomi molto affermati. Era un apprendimento di cui non mi rendevo conto. Imparavo ogni giorno solo guardandoli. Sono cresciuto in quell'ambiente e cercavo di imitare quello che vedevo, finché non ho compiuto 8-9 anni, quando sono entrato alla scuola di musica. Ma il mio primo strumento è stata la batteria, e io ho una stima e un amore, provo un rispetto molto grande per ciò che è la percussione, e la intendo come un elemento vitale all'interno della musica, non come un elemento decorativo, ma vitale all'interno della musica, e mi ha aiutato moltissimo a capire

0: un certo stato di avanzamento, ti produce una sensazione di movimento. Cuba in questo è ricca nell'aspetto ritmico, è un paese che ha una ricchezza, una profondità tremenda, no? È per la presenza africana, ma ha anche una presenza un po' araba di cui non si parla mai. Ma la presenza araba è lì, la presenza europea, non solo melodica, ma ritmica, che ciò che viene dalla Spagna, che è, porta anche un'essenza ritmica che è nella musica cubana. Cuba è un paese culturalmente ricco per la sua attitudine e spregiudicata di accettare ogni tipo di influenza senza alcun timore. Non ha affatto paura di prendere di qui, prendere di là, prendere di qua e poi trasformarlo in qualcosa di unico, in qualcosa di cubano. Io credo che sia davvero un processo molto interessante.
1: Questa storia appartiene anche alla nostra terra, ai nostri ritmi, a quelli mediterranei, ma in particolar modo partenopei. C'è questa stratificazione culturale di tante dominazioni diverse, tanti popoli che hanno portato il loro mondo nel nostro, arricchendolo. Questo rappresenta anche la nostra forza. Questo ritmo di cui tu parli, questo groove, che poi è il ritmo, io direi, del sangue di tutti i popoli latini, di quelli che vivono la vita con passione. E questa energia tu sei riuscito a portarla anche in questo disco. Ma un'altra cifra precisa del tuo stile, almeno secondo me, è la libertà. Cioè si percepisce questo modo con cui tu approcci la musica, con uno stile assolutamente personale che ha grande rispetto per tutto quello che vai prendendo, come dicevi tu prima, però poi riesci a tradurlo in una maniera unica in cui unisci tutte le tradizioni e tutti i popoli. Cosa significa per te essere liberi in musica?
2: Io intendo la libertà.
0: Vedo la libertà legata al rispetto. Credo che sia impossibile capire chiaramente come essere liberi senza possedere una determinata educazione. Capire come gestire la libertà, che la libertà gestita male può portarti in posti sbagliati e credi ancora di essere libero, ma forse stai andando in un territorio che non è quello di cui hai bisogno in ogni momento. Quindi io credo molto nell'istruzione, credo molto nello studio, credo molto nella preparazione, nell'allenamento, perché credo che siano ingredienti propri del matrimonio, con quel concetto che ideiamo della libertà. La libertà e ha anche bisogno di alcuni parametri, bisogno di una regola, che sono le regole della libertà, perché? Per saperle applicare in ogni momento, che non tutti i momenti richiedono lo stesso terreno di libertà. Quindi è lì che credo risieda, dove gioca un ruolo molto specifico la libertà, ma l'educazione, ma la sensibilità, ma anche il rischio. Quanto rischio corro? È misurare fin dove posso spingermi, fin dove posso spingere senza essere irrispettoso, ma allo stesso tempo è essere audace e allo stesso tempo essere un sognatore. Quindi sono molti ingredienti allo stesso tempo, che sono quelli che ci portano a una libertà, non condizionata, ma con una certa previsione. Credo sia importante, perché quella previsione è quella che ti porta ad avere una certa coscienza. Per me è importante avere coscienza di ciò che faccio, anche quando difendo la libertà, anche quando difendo di essere lì. Voglio essere libero a partire dalla conoscenza, a partire dall'esplorazione, dal sapere dove sono i limiti, per poterli saltare o potermi fermare dall'altra parte. Nelle arti questo funziona con me in qualsiasi altra parte della vita. È esattamente uguale quando ho sentito la musica di Pino, la paura che avevo non era, era essere irrispettoso. Io volevo, ho sempre voluto essere rispettoso dei valori.

che già esistono in quell'opera. Poi la sfida, la challenge è come io fin dove posso e spingermi fin dove posso portare ciò che esiste lì, che misura posso e ridisegnarlo in qualcosa di completamente non nuovo, ma riorganizzato. Questa è la parte più difficile della creazione artistica, a mio parere.

0: E questa invece era Sicily, reinterpretata e riletta da Gonzalo Rubalcaba nel disco Gonzalo Plays Pino. Questo brano Pino Daniele lo scrisse insieme a Chick Corea e fa parte dell'album Che Dio ti benedica del 1993. La musica diventa viaggio, Mediterraneo e Caraibi si specchiano e nel ritmo della musica avviene uno scambio, una metamorfosi. Che cosa unisce secondo te il Mediterraneo ai Caraibi? E poi nello stesso tempo volevo anche chiederti, tu prima hai detto che nessuno è mai solo. Sappiamo che questo disco è stato realizzato con un ensemble di artisti di grandissimo talento, molto legati al nostro territorio, tra cui spicca il sax di Daniele Sepe, la bellissima voce di Maria Pia De Vito, Vito Aldo Vigorito al contrabbasso, Giovanni Imparato alle percussioni, Giovanni Francesca alla chitarra. Quanto è stato importante il lavoro di squadra nella realizzazione di questo disco? Quanto hai portato tu del tuo mondo afrocubano e quanto ti hanno trasmesso loro della loro napoletanità?
1: Sin ellos hubiera sido diferente. Senza di loro sarebbe stato diverso, completamente diverso. Con loro è esattamente quello che è. Perché non sono io, siamo tutti. Io posso arrivare con un'idea, posso arrivare con una visione, ma ho avuto la fortuna e ho avuto la circostanza di poter contare su artisti. Non è attraverso un processo accademico, non è attraverso un processo di lettura, ma in modo naturale la cultura che si produce qui a Napoli e che capiscono perfettamente Pino, la sua musica, perché è qualcosa che c'è, che li accompagna nella loro memoria, nella loro esistenza. Quindi per me era vitale avere un gruppo di persone intorno a me che fossero in grado di dirmi no, è meglio prendere questa strada, o che fossero in grado di dirmi questa parte della melodia non era esattamente così, o questo suonava in questo modo o questo è stato suonato in questa maniera. Stati testimoni, è un testimone della storia, della creazione di Pino e di quest'area, culturalmente è un privilegio. È davvero un privilegio ed è una vera benedizione poter svolgere un lavoro come questo in cui io non mi sento. So che lì hanno messo il mio nome sulla. Ma non sono solo io, siamo tutti quelli che sono stati coinvolti.
0: Gonzalo, quello che hai detto è bellissimo. E la tua modestia è misura della tua grandezza, veramente ti fa onore, perché è commovente vedere veramente una leggenda del jazz come te che senta così profondamente l'importanza dell'apporto degli altri nel proprio lavoro, e questo ti fa assolutamente onore. Vorrei fare una domanda invece ad Onofrio. Quali sono stati i momenti più belli che ricordi nella realizzazione di questo disco?
2: Devo dire, agganciandomi anche a quello che diceva ora Gonzalo, si è creata un'atmosfera positiva, un gruppo, no? Che ha lavorato insieme, cresciuto insieme, ma con la gioia di fare questo progetto. Ecco, non è stato solo, come dire, un lavoro musicale, ma è stato un momento di creazione di un rapporto. E questo che sentite è il risultato di quel percorso. Ecco, è stato bello vivere questo momento, come spero che sarà ancora bello vivere quello ora della parte dal vivo, no? Di continuare, anzi, a far crescere questo progetto. Ecco, si è creata una banda, come dice Gonzalo, e questo penso che sia un aspetto importantissimo per fare la differenza tra un disco e un progetto culturale.
0: Anche la fase della registrazione vi vede spostarvi da Napoli a Miami e viceversa. Diciamo che in ogni suo aspetto questo disco rappresenta un ponte. Perché questa scelta?
2: Beh, qui abbiamo registrato la parte più importante per la presenza di tutti. Poi, insomma, a Miami Gonzalo ha rifinito alcune cose, e poi è bello anche che è stato poi insomma, la sua internazionalità continua, perché poi tutta la parte di missaggio e di masterizzazione è stata fatta a San Francisco, quindi anche in questo, ecco, Napoli che però gira il mondo, la musica di Pino è anche per questo una musica internazionale.

0: diretta live.
1: C'è un'altra dimensione nel disco, più intima e spirituale, con Gesù Gesù, tratto dall'album Squizzichea with Love del 1988. Volevo chiederti, entrando proprio nella tua sfera più intima, più privata, che rapporto hai con la spiritualità? Perché qui il pianoforte diventa quasi una voce interiore, è come se tu fossi particolarmente ispirato nel realizzare questo brano.
2: Sì, io sempre dico che il disco tiene...
3: Sì, io dico sempre che il disco ha due fasi. Ha due fasi, una forse più estroversa, poi deriva in questo che hai appena menzionato, che è quello stato più riflessivo, più intimo, più interiore. Quindi il disco ha quell'evoluzione o percorso, direi ha un percorso che va dal festivo al più riflessivo, no? Sembrerebbe all'improvviso che sia un journey, una passeggiata, un cammino, un andare. Forse non ero consapevole, e fin dall'inizio, che il disco sarebbe sfociato in quel concetto. È qualcosa nato gradualmente durante il processo del disco, e all'improvviso in studio, quando stavamo registrando Jesus, quando stavamo registrando
1: Maggio se ne va,
3: lì ho sentito che ero in presenza di qualcosa che era puro lo spirito.
1: Davvero si percepisce molto,
3: più che la musica, era la presenza di qualcosa di molto spirituale.
1: Tu hai un credo religioso?
2: Sì, lo so.
3: Sì, lo sono. Sono molto religioso, ma provengo anche da una casa che crede nella religione. È cattolica, ma anche nelle religioni afro-cubane, che sono molto sono vicine, sintetizzate a Cuba. Il cattolicesimo, l'afro-cubano, diventati praticamente una cosa sola. E io vengo da quella tradizione, da quella filosofia, perché è una filosofia di vita e di azione e di pensiero. Quindi lì gli studi sono dei laboratori dove si provano stati d'animo, tempi, durata, intenzione, finché non si trova questa registrazione. Qui credo che siamo più vicini, cioè è un'esplorazione costante, anche quando arrivi in studio con un'idea, un repertorio che scritto, arrangiato in un certo modo, lo studio ti chiede di perfezionare, cioè essere ancora molto più preciso, più esatto nel messaggio. E credo che sia stato quello che è successo quando abbiamo iniziato a registrare Uham, queste canzoni in particolare, La Sciara Felice, Jesus, quando che all'improvviso è cambiato l'atteggiamento in studio, c'è stato un cambiamento, una trasformazione, ed era una trasformazione naturale, non eravamo noi, era la musica a comandare, a dirigere, e noi e arresi alla musica, no?
1: Gonzalo, nel tuo modo di suonare c'è sempre equilibrio tra tecnica ed emozione, e questo che ci hai appena detto lo conferma, perché c'è questa spiritualità, questa emozione che nasce con la musica stessa, e tu riesci a trasmetterla pienamente a chi ti ascolta. In questo disco hai lavorato più di testa o più di cuore? E cosa significa per te suonare? Cosa provi quando ti siedi a un pianoforte?
2: Io non so se vuoi essere capace di espressare.
3: Non so se sarò in grado di esprimermi chiaramente, dare una risposta che possa essere chiara al riguardo, perché le cose legate allo spirito, le cose legate a ciò che è realmente interiore, costa moltissima fatica trasformarle in parole, che sono completamente astratte, sono completamente, è pieno di simbolismo. quando si cerca di spiegarla con le parole, a volte si perde un po' quella magia, no? Ma ci proverò. Vediamo, guarda, quando ero molto giovane, lo sono ancora, molte persone mi elogiavano, ma molte persone mi criticavano, perché si diceva che suonavo troppe note, si diceva che suonavo, che mi appoggiavo molto sulla parte tecnica, e non dubito che avessero ragione. Non ho dubbi su questo. Forse ciò che mi ha aiutato di più a trasformarmi è stato prestare attenzione a quella critica, a quella visione che alcuni avevano del mio modo di fare musica, e mi ha aiutato in un certo senso a trovare una pace, una chiarezza, un'intenzione artistica che avesse molto a che fare con la mia essenza come persona. Punto di arrivare a oggi, che non mi importa tanto avere un impatto quanto trasformare. E so che la trasformazione ha un impatto, ma in questo senso l'ordine ha un effetto. Non è avere un impatto per primo, è trasformare e poi vedere come quella trasformazione ha un impatto.
1: Questo è molto importante, la musica che trasforma, che cambia. Abbiamo appena ascoltato Pace e Serenity. Secondo te, la musica può ancora trasformare le coscienze, i cuori, creare in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, veramente dare pace e serenità? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere?
3: No, l'ha sempre avuta. La musica ha sempre avuto, l'arte ha sempre avuto questa missione. Il fatto è che le circostanze a volte lo rendono molto più evidente. La necessità che l'arte si concentri più su una funzione che su una parte di quella funzione che su un'altra. Quasi impossibile vivere con giudizio, senza pace. E la pace è il territorio, credo, dove e ci mette a nostro agio per poter dare un giudizio, poter fare un'osservazione, per poter avere un'idea chiara di ciò che della realtà che hai intorno a te, ma non solo della realtà circostante, ma anche della tua stessa realtà, quella relazione che c'è tra l'individuale e il collettivo. E io ho trovato, o pretendo di trovare, quello strumento di ciò che intendiamo per pace, quel campo, quell'area, per potermi sentire un po' più tranquillo, almeno un po' di più. Ricerca di un, come ho detto prima, non di impressionare, ma di trovare me stesso, sapere chi sono. Chi sono con gli errori, con le virtù, con i sogni, con le missioni che ho sulla terra, cioè con tutto.

0: E questa era Pace e Serenità, tratto dall'album Che Dio ti benedica, che riflette questo proprio desiderio di tranquillità interiore, di distacco dalle ansie quotidiane e alla ricerca di un equilibrio personale più profondo. La musica che porta pace, la musica che trasforma, un brano estremamente importante soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, un momento di grande angoscia, un momento di grandi preoccupazioni internazionali che ci lasciano sempre più smarriti. Secondo te la musica, Gonzalo, è ancora capace di parlare veramente ai cuori, di trasformare in qualche modo le coscienze e soprattutto di aiutarci a ritrovare un nostro equilibrio interiore? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere.
1: E a me la musica è servita e mi serve ancora per essere una persona migliore. E la vita mi è servita per essere un musicista migliore. Quindi c'è qualcosa lì che è un matrimonio.
0: Passiamo ad un'altra immagine potentissima, Quitén Omar. Tu sei nato a Cuba, circondata dal mare. Napoli si specchia nel mare, che ci culla, che ci abbraccia. Cosa rappresenta per te il mare? È un orizzonte dove spaziare, è un punto dove partire, è un punto dove tornare, è un amico a cui raccontare la propria storia, i propri dolori, i propri sogni. Cosa rappresenta per te il mare?
2: È tutto lo che tu hai detto.
1: Tutto quello che hai detto, ma io ho sempre vissuto vicino al mare. Cuba, vivevo a 2 minuti a piedi dal mare. In Repubblica Dominicana, quando vivevo a Santo Domingo, ero molto vicino al mare anche lì. Negli Stati Uniti, prendo la macchina e guido 20 minuti e sono al mare. Il mare è sempre stato il posto dove sono andato, soprattutto quando sono stato in crisi esistenziale, in crisi spirituale, dove non ho trovato il modo di essere lucido. Sono andato al mare, vado al mare e lì porto cose, porto pensieri, porto pesi. Alcune di esse le lascio lì, altre tornano con me a casa, ma tornano rinnovate, tornano con un'energia completamente diversa. Il mare è il luogo, quella riva dove arrivo è il luogo dove mi confermo. Lì parlo da solo, mi metto a ridere, penso, immagino e finisco per sognare, cerco di vedere molto più in là di quello che chiamiamo l'orizzonte. Lì mi sfogo, porto ricordi, esperienze che capisco di dover lasciare lì, ma me ne vado sempre con qualcosa. Il mare mi dà qualcosa, una forza, un delirio, una speranza, no? Come un'illusione. Poi arrivo a casa più leggero, meno pesante, più leggero, più in grado di continuare a camminare. Poi a un certo punto devo tornare al mare, dove si torna sempre.

0: Prima hai detto che hai avuto anche dei momenti di crisi, come tutti noi abbiamo dei momenti di crisi, ma anche una leggenda come te, un uomo che è un musicista, che ha ottenuto successi così grandi, può avere dei momenti di crisi, parli spesso di trasformazioni, questi momenti di crisi sono importanti per poi prendere lo slancio, per andare ancora più avanti, per ottenere un altro successo, per cambiare il tiro del proprio cammino.
1: Lo primero es aceptar y reconocer.
2: La prima cosa è accettare e riconoscere la crisi. Bisogna capire che tutti noi attraversiamo delle crisi. Non c'è nessuno superiore che non passi per una crisi. E fa parte della vita. E bisogna capire che questo fa parte della vita. Accettare la crisi, accettare le fasi che attraversiamo, no? Credo che sia il passo che ci porta a trovare la soluzione. Soluzione a volte è chiamare una persona cara, chiamare un amico, parlare con ciò che si crede sia divino, comunicare con qualcosa che si crede che venga ad aiutarti. L'aiuto non è sempre in te. All'inizio è in te perché sai di averne bisogno. Ma dopo la cosa più importante è ascoltare, essere in grado di sentire, essere in grado di vedere, non solo guardare, ma vedere, cercare di vedere. E io dico sempre che per vedere e per ascoltare bisogna trovare la pazienza. Pace. Ciò che intendiamo per pace è la capacità di aspettare. È difficile, è molto difficile. A volte pensiamo che quelli che sono nel mondo degli artisti e così via non passino attraverso niente di tutto questo. Direi che siamo forse quelli che più passano attraverso questo. Probabilmente i miei processi di maggiore crescita sono dati dalle crisi. È la crisi professionale, la crisi familiare, la crisi spirituale. Tutte le crisi alla fine sono un segnale, vengono a svegliarti per toglierti un po' dalla tua comodità. Praticamente ti fanno davvero uscire dalla tua zona di comfort. Ebbene, ci sono crisi e crisi, ci sono momenti che possono essere molto duri, che possono essere legati alla salute, che possono essere legati all'esistenza, che possono essere legati al sociale, che possono essere legati all'economico, a una qualsiasi delle sfaccettature che dobbiamo affrontare nella vita. Però io ho sempre molta fede, che non so cosa sia, perché non mi sono mai fermato a definire la fede, ma è qualcosa in cui credo e siccome ci credo lo sento.
0: Una pagina bellissima, poetica e molto delicata che tu sei riuscito a tradurre mantenendo inalterata tutta la dimensione poetica. Maggio se ne va, il tempo che passa ma anche quello che resta. Gonzalo, che rapporto hai con il tempo? Ti guardi mai indietro? E quando guardi avanti, cosa immagini dopo tutti questi successi, dopo tutti questi premi? Hai ancora sogni del cassetto da realizzare?
3: Il tempo crea ansietà.
2: Il tempo crea ansia, molta. Precisamente questa è una delle cose che quando stiamo suonando è una registrazione, che abbiamo molte opportunità di fermarci, iniziamo una canzone e ci fermiamo, no? Perché sentiamo che non va bene. Ricominceremo da capo. Questo non succede nei concerti dal vivo. Il concerto dal vivo è una replica della vita. Tu inizi e non puoi fermarti. Devi continuare ad andare avanti, ma in studio ti fermi e torni indietro e cambi lo scenario, il momento. Come se cambiassi scenografia, lo studio ti permette di farlo. C'è un'espressione che si usa a dire: facciamo attenzione davvero all'ansia, stiamo attenti al tempo, perché il tempo accelera molto. È una cosa che sentiamo spesso quando registriamo, a volte utilizziamo il metronomo proprio per costringerci a mantenere il tempo in modo rigoroso, ma è molto scomodo, che è qualcosa di artificiale che ci sta dicendo qual è il tempo. E in realtà tutti abbiamo un tempo interiore. Fida è come tutti Troviamo un tempo comune, un tempo in cui possiamo convivere tutti insieme. Questo nella musica è vitale, che nella vita lo è. Quindi, a volte mi preoccupa non tanto il passato, a volte mi preoccupa molto il domani, il futuro, no? L'ignoto, l'incerto, ma immagino sia naturale che io lo senta, è puramente umano che lo senta. L'unica cosa che a volte mi tranquillizza è respirare profondamente.
0: La meditazione, fai meditazione?
3: Esatto. Non lo hago
2: come non lo faccio come esercizio, e se lo faccio, lo faccio inconsciamente.
0: Tu insegni anche alla Frost School of Music di Miami, e hai fondato una tua accademia. Quanto è importante per te trasmettere ai giovani questa tua visione della musica?
3: È importante, però per me è più importante apprendere da loro.
2: Importante, ma per me è più importante imparare da loro. Perché loro portano una forza, portano la forza giovane, la forza della gioventù, che è una forza sfrenata, senza limiti, senza controllo. Quindi c'è un punto nella vita in cui dobbiamo tornare a relazionarci con quel caos, con quella forza bruta. Ed è un'esperienza bellissima, perché vedi, tu vedi in loro quello che eri quando avevi quell'età. E capisci molto meglio la tua vita, perché lì inizi a renderti conto di come la tua vita sia andata avanti passo dopo passo, e riesci a cogliere in loro quello stato genuino e naturale, che non è affatto guidato ma profondamente reale. Devo raccontarti una cosa. Fin da quando ero molto giovane ho sempre ricevuto inviti ai festival jazz, nei luoghi in cui suonavo, inviti per offrire lezioni o quelli che chiamano workshop e clinic. Cercavo sempre di evitarlo, non mi piaceva e non mi piaceva perché ho molto rispetto per l'insegnamento, quindi dicevo sempre, non so cosa posso insegnare perché cerco costantemente di imparare qualcosa, quindi non so se posso insegnare qualcosa a qualcuno. Ma la vita mi ha portato sempre di più ad accettare gli inviti e le circostanze di trasmettere esperienze, che non credo di insegnare nulla. Quello che faccio è condividere le mie esperienze, la mia memoria, no? Quello che ho vissuto. E lo faccio così, in una conversazione con gli alunni. Non voglio mai che abbiano la sensazione che io li stia spingendo, costringendo ad andare in una certa direzione. Io li sto invitando, ma soprattutto li sto seducendo ad andare in una direzione.

0: E poi Lazzari Felici, e qui la domanda è d'obbligo: cos'è per te la felicità? E qual è uno dei momenti più importanti della tua vita in cui ti sei sentito veramente felice?
1: Hai varios. Ci sono diversi. Io sono. La felicità è proprio questo. È quel momento lì. Non so voi, ma io sono molto felice adesso, qui e ora. Felice di poter condividere la mia idea della vita, della musica, che non è la verità assoluta, è la mia verità.
2: E la sto compartendo. E probabilmente
1: e la sto condividendo. E probabilmente è piena di imprecisioni, di errori, ma comunque la sto offrendo così com'è. Quando ho l'opportunità di offrirla, è un'opportunità di condividere, e io mi sento felice quando lo fa. Sono stato felice quando ho avuto i miei figli, quando ho avuto tempo per godermi ad esempio mia mamma, che ha un posto speciale nella mia vita e ce l'ha ancora, anche se lei non è più qui, perché sento che molto di ciò che sono lo devo a lei. Provo felicità quando trovo qualcuno che mi dà fiducia, che sento quel sentimento di fiducia per condividere un sentimento, un'emozione, quella che chiamiamo amicizia, l'amico, che credo sia uno dei, non so come, dei compiti più difficili dell'uomo, cioè trovare dove sia la vera amicizia, dove è il vero amico, quella persona che, anche se non ti vede per 2 anni, quando ti rivede, ti riaccoglie, ti rende di nuovo parte della sua vita, senza domandare nulla, senza chiedere nulla. Non so, la felicità è questo, sono attimi, sono flash, è come un flash, no? Spero che la gente che ascolta questo disco, ma che ascolta musica in generale, possa sentire quei flash che illuminano la vita, che illuminano il pensiero, che facciano pensare, ridere, piangere.

0: E questo invece era tutta un'altra storia, un titolo che sembra raccontare tutto, perché questo disco è davvero un'altra storia. Non è facile rifare Pino, ma voi siete riusciti proprio a coglierne l'essenza, trasformandolo, un termine che hai usato spesso oggi, Gonzalo, nel corso di questa intervista. Questo elemento della trasformazione è caratteristico del tuo modo di lavorare, di fare musica, cioè assorbire un suono, un messaggio per farlo tuo, assimilandolo e arricchendolo con la tua storia personale. Ripeto, non è facile fare Pino, perché è un universo intenso, delicato, dai mille colori, ma vi faccio veramente i miei complimenti, perché questo disco è straordinario. So che anche al Pomigliano Jazz Festival, dove lo avete presentato quest'estate, è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico. Il successo anche che sta riscuotendo in questi giorni sulle piattaforme digitali ne è un'altra conferma. E a questo punto, Gonzalo, io vorrei chiederti: cosa pensi che avrebbe detto Pino ascoltando questo disco? Se potessi parlare ora con lui, e io credo, sono sicura che in qualche modo ci possa ascoltare, cosa gli diresti?
1: No, io solo se hubiera tenido la oportunità di conoscerlo. Se avessi avuto modo di conoscerli di persona, gli avrei detto una sola cosa: grazie.
2: Io credo che eso abarca tutto.
1: Penso che questo in fondo copra davvero tutto. Questo è il grazie, nient'altro. Il grazie per ciò che ha lasciato, per il lascito di Pino. Io non penso tanto a ciò che, prioritariamente non penso tanto a ciò che ho fatto con la musica, ma in ciò che lui mi ha trasmesso e in come tutto questo mi abbia davvero spinto e ispirato a realizzare un disco come questo. Cioè, è il contrario. Non io, Pino. L'unica cosa che ho fatto è cercare davvero di essere coerente, di essere rispettoso, di essere un osservatore attento e sensibile, e soprattutto di restare me stesso. Credo sia una delle cose che Pino forse avrebbe ammirato di più, cioè il rischio di essere te stesso, perché è un rischio, ma un rischio necessario.
0: Onofrio, tu per chiudere mi dicevi che questo non è soltanto un disco, ma è un progetto culturale. Avete altri progetti? Ci puoi anticipare qualche sviluppo? È già qualcosa in cantiere?
3: Questo disco, come dicevo prima, avrà vita poi dal vivo. Quindi diciamo, cominceremo già in autunno a portarlo in giro. Speriamo che abbia vita lunga, non solo in Italia ma anche all'estero, proprio perché crediamo che sia, come dicevo prima, un progetto culturale interessante, che ha dentro identità, che ha dentro linguaggio internazionale, ma che soprattutto ha un'anima. Ecco, questi progetti possono avere una vita lunga. Poi con Gonzalo stiamo ragionando, ora è troppo presto, però l'intenzione, grazie alla sua sensibilità, era quella di fargli conoscere Napoli, cominciare a fargli conoscere Napoli. Napoli appunto è, insomma, una miniera, no? Culturale, quindi chissà, può darsi anche che questo sia il primo capitolo di un lavoro più ampio, però questo lo vedremo piano piano.
0: Gonzalo, cosa pensi? Napoli ti è entrata nel cuore, sarà difficile dimenticarla?
2: No, sarà difficile salir de ella.
1: No, sarà difficile uscirne. Credo di no, perché ormai, in un certo senso, Napoli è entrata dentro di me e io cerco a mia volta di entrare davvero in lei. E spero che questo sia un processo e una realtà infinita. E lo sento, credo che in qualche modo lo sia già.
0: Grazie, noi lo speriamo vivamente. Speriamo di vederti anche presto qui a Napoli dal vivo e di poter godere di tutta l'intensità, di tutta la poesia, di tutta l'emozione di questo bellissimo disco, così come l'hai reinterpretato nei nostri teatri, nelle nostre piazze, per poterti applaudire e soprattutto per poter gioire e vivere con te questo momento così importante. Sicuramente saranno momenti di piena felicità. Grazie Gonzalo.
2: Grazie a te. Muchísimas gracias.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
5: Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cultura vinda non fa differenza, va tutto e parte con una santa pacienza, parlamo sempre villaggio globale, per arrivare una mesa fascia di nuovo, ma ecco il terreno come fosse un cane, chi sta in, chi sta fuori, ma tanto vinda non fa differenza, giù scia in, fuori in mia gente.

passo sotto il porto senza passaporto. Maroto. Passo per tutte le parti, passo sotto il porto senza passaporto. Maroto.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che nascono dal cuore di Napoli e portano dentro il sole, le ferite, la passione e la forza di questa terra. Voci che non hanno bisogno di urlare per arrivare lontano, perché parlano direttamente all'anima. Oggi entriamo dentro una storia fatta di musica vissuta davvero, di emozioni sincere, sacrifici, sogni e quella voglia di cantare la vita, che solo certe donne riescono a trasformare in arte. Tra melodie che sanno di vicoli, mare e notti napoletane, ci faremo attraversare da energia, carattere e sentimento. Perché Napoli non è soltanto una città, Napoli è un modo di sentire e quando incontra la musica diventa magia. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto in una puntata fatta di emozioni, di musica, di carattere, di identità e di una donna straordinaria che oltre ad essere un'artista è una mia cara amica e con l'occasione ci siamo riviste dopo un po' di anni perché gli impegni ci sono tanti, inseguiamo i nostri sogni, per cui oggi è arrivata direttamente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Benvenuta Marika Cecere, ciao!
3: Ma buongiorno a tutti e soprattutto a te, amica mia, onorata di essere qui quest'oggi negli studi Rai e soprattutto di essere intervistata da te.
2: Che bello, guarda, chi l'avrebbe mai detto?
3: Chi l'avrebbe mai detto?
2: È strana questa cosa, perché poi mi è capitata anche con altri artisti, no? Con cui abbiamo collaborato, noi abbiamo fatto eventi, serate insieme, anche perché qua ci dilettiamo in molte vesti, no? Quindi da direttore artistico, da live, da concerti, da mille sfumature di noi, perché proprio quello il nostro valore aggiunto, no? La versatilità e la voglia poi di comunque andare avanti e di sperimentare dei nuovi contesti. Quindi noi non ci vediamo da, ecco, 2 anni, lo dicevamo prima.
3: Eh sì, quasi 2 anni, voglio dire.
2: Hai fatto tante cose in questi 2 anni, devo dire.
3: Non ci siamo fermate un attimo. Tra me e te scegliere non saprei, guarda.
2: Io guarda, spero che veramente vai tanto lontano, perché so che inoltre c'è la tua mamma, ciao, che la salutiamo, che è sempre presente, mi
3: sempre.
2: Ricorda un po' io e mamma che mi accompagnava sì. sempre, che era con me, ed è bello, no? È una manager mamma.
3: Esattamente, esattamente, avere il supporto di un familiare per quanto riguarda il campo spettacolo musicale è sempre di grande rilevanza, voglio dire, tu mi puoi capire su questo perché lo stesso vale per
2: te.
3: È
2: un bel supporto. No?
3: Assolutamente sì.
2: Dalla mamma. Allora amici, ve la presento un po' meglio. Marika Cecere è una giovane artista napoletana che negli ultimi anni si sta facendo comunque spazio nel panorama musicale, ha collaborato anche con molti cantanti e grazie alla tua voce e alla tua sensibilità è uno stile che unisce comunque emozione e identità. Marika Cecere porta avanti un percorso fatto di passione, costanza, ecco, e di tanta determinazione e soprattutto lei ama raccontarsi attraverso la sua musica. Abbiamo brani che poi ascolteremo insieme, che lei ha portati qui direttamente Rai Radio Live Napoli, che parlano d'amore, vita quotidiana, delusioni, rivincite e legami profondi. Qual è il tema, Marika, ecco, che ti piace di più affrontare nei tuoi brani? Qual è quello che ti rappresenta di più?
3: Ma guarda, paradossalmente molte donne preferiscono raccontare le storie felici d'amore e quant'altro. Io preferisco raccontare la rivincita che si può avere nella vita anche dopo delle delusioni, che possano essere d'amore o quant'altro, insomma, e quindi il riscatto che ci dà la vita per poter andare avanti ancora più forti di prima. Quindi parliamo proprio della donna power di per sé.
2: E infatti tu la rappresenti appieno. Infatti una cosa che colpisce di te è proprio, per chi ha la possibilità e la fortuna anche di conoscerti, è proprio l'energia, no? Quella voglia anche di stare con il pubblico, vicino al pubblico, che sicuramente
3: esatto.
2: Riconosci anche tu una gratificazione nel sì. trasmettere loro le tue emozioni, no?
3: Guarda, hai toccato un tasto davvero importante per me, perché guarda, ti ripeto, a volte risulta essere più efficace la registrazione di un brano nella sala Per me invece il feedback vivo con il pubblico, guardarli negli occhi, vedere i loro volti mentre canti live, è tutt'altra storia, ha un'emozione indescrivibile e per me quello è tutto.
2: Allora Mari, lasciamo subito ascoltare uno dei tuoi primi brani, perché hai scelto, ecco, di spoilerare l'ultima, che tra l'altro l'abbiamo solo noi qui, registrata proprio ieri, qualche giorno fa, che invece sarà disponibile online poi nei prossimi giorni, ma hai deciso di partire un po' dai tuoi primi brani, quindi sì. Nata Scusa, mi vuoi fare un recap di questo singolo e poi lo facciamo ascoltare i nostri amici?
3: Assolutamente sì. Beh, in pratica non è un mio singolo, è una cover che ho deciso di portare avanti con un videoclip molto d'effetto girato nel quartiere Sanità.
2: Che poi i tuoi videoclip sono bellissimi, anche perché
3: grazie.
2: Tu hai questa immagine molto forte, io te l'ho sempre detto, una presenza scenica importante, no? Che molte artiste oltre la loro voce non hanno. Tu invece hai voce, hai presenza scenica e poi soprattutto caratterizzi la tua, capito, la tua figura con questa identità e personalità forte.
3: Grazie.
2: Come ci sei arrivato ad avere tutte questi tasselli, queste carte? O era una cosa naturale o pian piano hai dovuto lavorare su alcuni aspetti?
3: Guarda, diciamo che da un lato è innato, ma d'altro canto c'è da dire che ci vuole col tempo uno switch, quindi quella spinta interiore che ti spinga a dare il meglio di te e ad essere soprattutto sicura al 100% di quello che fai, di quello che dici, di quello che canti, di quello che vuoi trasmettere alle persone. Quindi è un lavoro che ci ho impiegato abbastanza anni, voglio dire, soprattutto perché le persone quando ascoltano un brano non ascoltano la canzone di per sé, ma vedono la sicurezza che la persona ha nel momento in cui va a cantare, e quindi è stato un lavoro molto molto duro, però nel mio piccolo
2: ci sei riuscita.
3: Ci sono riuscita.
2: La scugnizza napoletana, c'è una faccetta la scugnizza napoletana. E Mari, hai detto una cosa saggia, perché è un po' il trucco per chi fa il nostro lavoro, anzi ragazzi giovani, freschi, ascoltate, non è il modo, come non è quello che si dice o quello che si canta,
3: vero?
2: No, l'hai appena detto, è come viene cantato e come viene detto e come viene trasmesso al pubblico, e avere la sicurezza tua personale, che ecco che è sicuramente un feedback, una consapevolezza da parte degli altri ci sta, ma dal momento in cui tu sei sicura di te stessa, di quello che sei, di quello che fai,
3: abbiamo vinto.
2: Abbiamo vinto. Proprio un altro passo. E allora vi faccio ascoltare Nata Scusa di Marika Cecere e noi torniamo qui tra pochissimo a Napoli Senza Confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui Fabiola Ciminelli a Napoli senza confini in compagnia di Marika Cecere. Abbiamo appena ascoltato Nata Scusa qui con lei, questa straordinaria voce, questa carica così profonda e importante soprattutto del sud. Allora Marika, rito di Napoli senza confini, partiamo dalle tue radici, dalla tua partenza, e ti chiedo: che bambina eri e che mondo avevi intorno?
1: Ma guarda, sono sempre stata una bambina scugnizza. Ho sempre amato Napoli e tutto quello che ha da offrire, a partire dall'arte culinaria a finire con l'arte musicale. Sono una bambina ancora dentro di me, che è nata appunto ascoltando Pino Daniele e l'amatissimo Edoardo De Crescenzo. Sono cantanti che io ancora oggi ascolto e dalla quale io prendo spunto anche quando scrivo e cerco di comporre la mia musica.
0: Quando hai scritto la tua prima canzone, te lo ricordi?
1: Certo, si intitola Libera e l'ho depositata all'età di 14 anni.
0: No, vabbè.
1: Mi sono iscritta in SIAE all'età di 14 anni, lo ricordo come se fosse ieri. E infatti ieri rientrare nel portale online e vedere quando è stato depositato il brano ha riaffiorato nella mia mente ricordi memorabili, stupendi, quindi sono emozionata.
0: E adesso che la riascolti e la rileggi, che effetto ti fa? Cioè, ti dici mamma mia, a 14 anni cosa ho messo su?
1: Hai voglia, sì, perché comunque avevo una voce bianca, perché poi la voce della donna cambia col tempo. È un'emozione indescrivibile, guarda, e vedere
0: bellissimo
1: tutto quello che ho fatto fino ad oggi nel mio piccolo è davvero soddisfacente.
0: Ogni tanto un complimento
1: ce lo possiamo fare.
0: E fondamentalmente questo richiamo alla musica e all'arte, come è nato?
1: Ma guarda, è nato da un senso magari di insicurezza che potevo nutrire da bambina. Poi ho sempre amato la musica, guardare le pubblicità, le canzoni, i cantanti americani, le cantanti come J-Lo, Shakira, mi sono sempre ispirata anche a queste e ho sempre cercato poi, pian piano crescendo nella musica, di integrare musicalmente l'afro come genere con il genere classico napoletano, cercare di fare delle miscele, dei mashup, così si chiamano oggi, e quindi
0: contaminazioni un po',
1: esattamente
0: un po' di stili.
1: Assolutamente sì, e quindi sono arrivata ad oggi ad avere un mio genere musicale.
0: E come lo definisci il tuo genere?
1: Il mio genere è un pop, ma non è come il suddetto pop, è un pop mio personale.
0: Va creato da te, assolutamente.
1: Bello.
0: Ognuno
1: sì.
0: Deve avere una sua, ecco, un po' le etichette non ti piacciono?
1: No, per me non esiste il nero e il bianco, io sono grigio.
0: varie sfumature.
1: Sì.
0: E poi quando hai capito, ecco, oltre questo ti sei avvicinata alla musica magari per avere un'approvazione da parte degli altri, forse ti serviva come strumento per dare voce alla te insicura, no?
1: Allora, in realtà non è nata come una cosa di accettazione, perché tutto nasce da me stessa, perché innanzitutto io dovevo accettarmi ed essere sicura di me stessa. E la musica, invito tutti i giovani ad ascoltare e fare musica, perché è un grande trampolino di lancio, ma non per il mondo dello spettacolo, bensì per essere sicuri di trasmettere dei messaggi d'amore, perché la musica è amore, la musica è unione, è tutto ciò che è di bello che c'è in questa vita. Sicuramente.
0: E poi è veramente una la musica, guarda, anche molti artisti me l'hanno detto e penso che anche per te sia così, è proprio fa proprio da terapia.
1: Assolutamente.
0: È
1: ma
0: come
1: la
0: ogni
1: musica,
0: forma d'arte. Poi
1: se sei triste ascolti musica, se sei felice ascolti musica, se stai un po' col broncio ascolti musica, sempre.
0: E
1: si
0: ci sta qualche
1: musica.
0: Momento, guarda, io ad esempio c'è qualche momento in cui dico no, basta musica, voglio il silenzio. Ti capita? Proprio,
1: guarda,
0: per te che sei e vivi di musica?
1: Guarda, molto molto difficilmente, perché io ascolto perennemente la musica, non ti nascondo che sto sempre a comprare queste maledette cuffiette qua per ascoltarla continuamente, perché le rompo sempre.
0: Una mangiatrice di musica.
1: Sì.
0: E invece Mari, quando hai deciso davvero di fare questo mestiere, no? Non è mai poi una scelta semplice, soprattutto per dal momento in cui tu pensi che sia, ecco, una passione, un sogno, per poi invece arrivare al momento in cui sei consapevole e dire questa è una strada, è una carriera, ci sono delle difficoltà e ci saranno comunque delle fatiche, no, da affrontare. Ti ricordi cosa ti ha fatto dire davvero ci provo? C'è stato un aneddoto, un momento che ti ha dato proprio questa spinta emotiva?
1: Assolutamente sì, sto parlando di all'incirca quando avevo 18-19 anni, quando mi sono approcciata poi al mondo dell'università, perché io mi sono laureata anche in infermieristica.
0: È vero, infatti fai doppio lavoro, infatti, e ancora lo fai, è brava.
1: Risulta sempre difficile conciliare con la musica, ma nel momento in cui ho messo piede nel reparto ho capito che mi mancava, perché io in quel momento avevo deciso di abbandonare tra virgolette la musica, ma avevo una mancanza enorme.
0: Cioè fare
1: la
0: finta che era un hobby.
1: Esattamente, ma poi lì ho capito che non era assolutamente un hobby, l'ho preso con una serietà incredibile e da quel giorno in poi non l'ho mai più mollata, anzi ancora oggi continuo a studiare, continuo ad essere seguita dai foniatri, vocalmente, i vocal coach e quant'altro, quindi per me è il mio lavoro del cuore.
0: E se oggi ti guardi indietro, quella ragazza che è partita si riconoscerebbe nella donna che è oggi?
1: Sì, cresciuta, ma mi riconoscerei.
0: Cioè ti riconosci, faresti comunque tutto
1: quello
0: uguale,
1: che ho fatto,
0: in ugual
1: tutto
0: modo.
1: Uguale.
0: E allora noi chiudiamo questo momento e vi lascio ascoltare un altro brano di Marika Cecere, Bambina Mia. Questo
1: sì,
0: titolo è bellissimo.
1: È una cover di Franco Ricciardi che ha riscosso un successo sui social inaspettato.
0: Questa quando l'hai fatta questa cover?
1: Nel 2019 ed è rialzata nei social, ti dico.
0: Ma
1: l'anno
0: poi la
1: scorso.
0: Ripubblichi? Ma è capitato che magari la ricacci fuori?
1: Ben sì, 14.000 la TikTok con la mia voce, è stata un'emozione assurda. Marco D'Amore ho sentito, perché poi è stata inserita nel film L'Immortale questa canzone, felicissimo
0: davvero.
1: Sì, ho incontrato Franco,
0: ma io l'ho visto non l'ho visto ancora.
1: Bellissimo.
0: Quindi c'è la tua voce?
1: No, nel film. Io vedendo nel film che c'era questo brano ho detto, ma perché adesso faccio una cover? È stata una cosa
0: massima. Quindi da lei hai preso spunto. Vabbè, non ci ho capito niente, scusa. Infatti
1: tranquilla.
0: Ho detto, no, è una cosa meravigliosa. Allora lasciamo ascoltare i nostri amici Bambina Mia e noi torniamo qui tra poco con Marika.

0: Bambina mia, voce straordinaria, è sempre lei, Marika Cecere, qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Allora, noi adesso ci spostiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Allora, non mi deludere Marika, ti chiedo un tuo proverbio napoletano che ti rappresenta, che è tuo.
1: Mio, è tutto mio questo, Chi va chiana, va sana e va lontana.
0: Bello, bello. Ma veramente tu sei una di quelle fammi andare piano?
1: Sì.
0: Sei una isterica a un certo punto, vuole le cose subito?
1: Io sembro isterica, ma non lo sono. Sono una molto lenta.
0: Davvero?
1: Nelle sue cose. Hai voglia.
0: Invece sembra che avevo il peperino.
1: Ce l'ho il pepe, però... Poi sono una che ci ragiona, dico no, però se corro questa cosa magari non la faccio bene, quindi fammi fare due passi indietro, magari vado gradualmente e poi ci arrivo come si deve.
0: Brava, devo un po' apprendere, no, anche io sono migliorata.
1: Siamo simili su questa cosiddetta.
0: No, io solitamente non ho pazienza, poi ho riscoperto con la maternità di averne tanta.
1: Certo.
0: E forse in realtà anche crescendo ho scoperto che invece ne ho sempre avuta di pazienza.
1: Sì, ma guarda, noi una volta abbiamo lavorato insieme anche all'epoca con Made in Sud per lo spettacolo a Lungomare.
0: Ah,
1: ti ricordi?
0: Che bello.
1: Ma sì, bellissimo.
0: Lì tu cantavi, sì. E noi eravamo le suddine, le 8 ballerine del corpo di ballo di Made in Sud. E
1: ti ricordi le prove? Bellissimo. Erano tostissime, ma tu avevi una pazienza assurda.
0: Sì, è vero. Ma lì chi montava le coreografie?
1: Eravate tu e un'altra ballerina, un'altra suddina.
0: Ah, se, noi sì, internamente, sì, noi facevamo. Ecco, no, mi sfuggiva questa cosa. Forse
1: con
0: avevamo
1: Mario.
0: Preso qualche coreografia.
1: Mario, te lo ricordi che è perso?
0: Ma non lo vedo da una vita. Ciao Mario, se in caso sta ascoltando la puntata. Lo dobbiamo andare a trovare a teatro. Perché
1: quando
0: noi
1: vuoi
0: sempre, Marika, dobbiamo andare. E non ci riusciamo ad incastrare.
1: Dobbiamo andare.
0: Invece, Mari, una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Per quanto riguarda le festività, intendi anche? Vabbè, sempre a casa in famiglia durante le festività non può mancare la mia cucina e io sono una grandissima cuoca, per chi non lo sapesse.
0: Davvero?
1: Assolutamente, sì, adoro preparare il casatiello durante le festività pasquali, la pastiera.
0: Mamma mia, una giovane che sa cucinare, che bello!
1: Sì,
0: la nuova generation, bellissimo.
1: Sì.
0: Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La calamarata con i frutti di mare.
0: Ah, wow, buonissimo.
1: Ma io la cucino benissimo.
0: Ah, sì. La fai col sughetto.
1: Certo, quando vuoi venire sei ospite
0: a casa
1: mia. E mi
0: devi invitare, ma
1: non
0: no, perché
1: bisogno,
0: non sono lavoro. Cioè, dico io una mangiata, una cucinata, una cosa
1: si deve
0: così
1: fare. E dobbiamo riprendere queste abitudini.
0: Dai. Invece una tradizione napoletana, Marika, che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita. Sai che con il tempo... Stiamo perdendo un po' dei pezzi, no? Soprattutto dei nostri valori, delle nostre tradizioni, usanze.
1: Sì, guarda, io credo anche appunto rifacendoci alle festività, molti giovani tendono a non festeggiare queste ricorrenze con i familiari piuttosto a partire. Io questa cosa la trovo molto sbagliata perché è un modo per ritrovarsi, costruire e ricreare dei legami, ma non solamente per le festività, ma che siano duraturi nel tempo.
0: È vero, molto molto spesso, cioè non molto spesso, ultimamente, negli ultimi anni, cioè, devo dire che in famiglia, da me, no. C'è sempre questa unione, anzi è proprio fondamentale, è proprio un rigenerarsi, anche stare lì in pigiama, non preparati, struccati.
1: Ma sì!
0: Non voglio che mi
1: scialla.
0: Che noi viviamo sempre tra make-up, trucchi, gioielli, accessori, dobbiamo andare in scena.
1: Certo.
0: Quanto è bello quando stai così spaparanzata,
1: sì,
0: soprattutto d'inverno col pigiamone.
1: E vestaglietta, voglio dire, perché io sono una freddolosa assurda.
0: No, ma non è che si tratta di vecchiaia, è proprio un attimo di essere liberi.
1: Sì,
0: è vero,
1: assolutamente, ma ci devono essere questi momenti.
0: Invece Marika, hai un suono, un rumore, una voce di Napoli che è parte delle tue radici, che senti proprio parte,
1: sì,
0: di una cosa tua?
1: Il rumore del mare, quando mi affaccio alla finestra e sento il rumore del mare ho tutto in quel momento, non mi manca nulla.
0: Per si svuota anche il cervello, vero?
1: Sì.
0: Ha questo effetto straordinario. L'ho provato qualche giorno fa al mare, che finalmente ci sono andato, ho fatto un bagno, mi sono anche un po' abbronzata leggermente.
1: Stai benissimo.
0: Perché uso la 50 nella vecchiaia.
1: Nella vecchiaia
0: Ho imparato a usare, quindi amici, usatela anche voi la protezione, perché rovina la pelle. La mia dottoressa mi dice che anche in inverno, infatti l'ho fatto, lo sto facendo da 3 anni, metto la 50.
1: Bene,
0: anche in inverno, perché ci sono. No, la devi mettere. Quindi tu
1: allora
0: che sei ancora giovane, recupera, sennò le rughette. Qua.
1: È giovane mica tanto, poi anche io voglio dire.
0: Quanti anni hai adesso?
1: Io a gennaio ne compio 30, quindi.
0: Veramente? Io ero rimasta 25, Mari.
1: Una volta, Fabio.
0: Te li porti bene.
1: Meno male.
0: Te ne danno 23, 20, 22, 23.
1: Sì. Meno male, senza
0: la
1: rughe.
0: Nostra genetica, mamma. Invece, Mari, se dovessi portare con te una sola cosa di Napoli, anche non materiale, in uno zaino per partire e andare via lontano da Napoli, cosa ci metteresti?
1: Il cornicello, ovvio.
0: Ce l'hai nella borsa?
1: No, solitamente no, non lo porto.
0: Purino.
1: Però sì, ce l'ho, sì. Ora che mi ci fai pensare, dici, sì, ce l'ho vicino alle chiavi della macchina. Sì.
0: Però ti metti questo grande corno per cacciare via i mali.
1: Le cicciuettole, via, show.
0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Noi torniamo qui tra poco a Napoli Senza Confini.

0: Fiesta Tropical di Marika Cecere. Marika, mi fai un regalo, ti prego. Mi canti questo qualcosa qui in live e io chiudo gli occhi così mi riposo e sto zitta.
1: Dai, un po' di Fiesta Tropical.
0: Sì.
1: Mi guardi, amore, sueñas conmigo e la noche poi dritto al cuore, la mañana non fai altro che pensarmi, il sole.

0: Esta luna me parlete, yo soy loca porque esta fiesta tropical.
1: Ragazzi, olè, abbiamo fatto ballare anche in regia. Loro sono sono cartomani. Come si chiamano? No, non è vero, li ha.
2: Mi piace, ragazzi.
1: Bravissima, cioè non c'erano strumenti base, ma era completamente piena questo momento.
2: Videoclip girato in Germania, tra l'altro, a Mainz.
1: Come mai lì?
2: È perché ho registrato questo brano con dei cantanti che sono portoricani, ma vivono in Germania.
1: No, mannaggia, però era più bello lì che in Germania.
2: Sì, abbiamo giocato anche a golf nel videoclip, bellissimo. Cioè, bellissimo.
1: A te
2: assurda.
1: Piace un po' staccarti anche da Napoli, no? Sì. Fondamentalmente.
2: Sì. A breve ritorneremo anche in Germania, quindi amici, restate sintonizzati.
1: Sì, c'è qualcosa. Vabbè, mo mi racconti dopo qualche progetto. Invece parliamo della tua identità oggi, senza pensarci troppo. Chi sei in questo momento della tua vita artisticamente?
2: Sono una donna, non sono più una ragazzina perché ho quasi 30 anni, una donna che comunque ha costruito nell'arco del suo tempo un'identità musicale che è tutta sua, con dei richiami che siano in parte dell'arte napoletana, ma non solo, anche dei richiami della musica R&B, della musica afro, e che cerca di portare avanti oggi con molta consapevolezza.
1: E Mari, oggi ti senti ancora che devi dimostrare qualcosa sia agli altri che a te stessa?
2: Agli altri no, semplicemente a me stessa, perché una volta che lo dimostro a me stessa arriva anche alla percezione altrui.
1: E cosa manca che devi dimostrare a te stessa?
2: più impegno ancora, non basta quello che sto facendo.
1: Ti faccio queste domande me le faccio anch'io nella testa, le faccio a chi c'è di fronte e poi anche io cerco di rispondere.
2: Ma io adoro analizzarmi, soprattutto con un'amica speciale come te, professionista, che io stimo tantissimo.
1: Grazie.
2: Quindi no, per me sei superlativa, per me sei la numero uno. Fabiola Cimilella, ragazzi, è la numero uno.
1: Dai, grande.
2: E quindi analizzarsi giorno dopo giorno e migliorarsi è una grande cosa.
1: E invece questo è un poco più tostina come domanda. Il successo ha sempre un prezzo, anzi partiamo prima da il successo per te che cos'è? Cioè, che rapporto hai con questa parola?
2: Oddio, è una parola molto tosta, effettivamente. Non credo di essere
1: quanto
2: arrivata.
1: Antipatica?
2: Sì.
1: A me non piace molto, guarda, te lo confido, è una parola strana, un po'...
2: Guarda, cioè... io non credo di essere arrivata al successo, ti sono onesta. Sono leggermente popolare. E questa cosa mi fa stare bene comunque, non è necessario arrivare al successo necessariamente. La musica non si deve fare per arrivare al successo e per far sì che tu diventi, lei è... No, tu devi arrivare alle persone innanzitutto. Infatti
1: giusto.
2: Io ho abbandonato il mio progetto musicale del campo neomelodico proprio perché, a parte che non mi sentivo me stessa, io amo la musica in linea generale e ho creato questo format che è Marika Live Show, dove io canto non solo il classico napoletano, bensì tutta la musica, spaziando dallo spagnolo, il francese, il napoletano, l'italiano, insomma, e quindi a largo spettro, ed è una cosa che mi fa stare bene. E nel mio piccolo sto diventando popolare, ma se ti devo dire oggi ho successo, no. Assolutamente no, e non ho la presunzione di dirlo. Poi se sarà, che ben venga.
1: E invece il lato scomodo di questo lavoro, di questo mondo, cos'è che ti dà più fastidio del tuo lavoro, non quello in ospedale, anzi mo apriamo una parentesi perché fai un lavoro straordinario, ma quello artistico, la musica, cos'è che dà fastidio nel tuo lavoro ma che in realtà nessuno dice?
2: Ma guarda, quello che può dar fastidio magari sono gli occhi un po' maliziosi quando si canta su di un palco.
1: Cioè li senti?
2: Ma può capitare pure magari l'apprezzamento delle donne, oppure quell'occhio un po' cattivo, irascibile. Però guarda, l'importante è andare avanti ed essere appunto sicure di quello che si fa.
1: Cioè ti senti un po' sotto giudizio questo?
2: Ma nella vita in generale lo siamo tutti, chi più e chi meno, in ogni ambito purtroppo. Ed è però una sfida contro noi stessi per poi andare avanti, insomma, quindi ci sta.
1: È vero, hai ragione. E invece il riconoscimento, Mari, quello più bello, no? Anche non paragonabile a una vittoria, ad un palcoscenico, ad un progetto che comunque hai ottenuto. Ma invece il riconoscimento più bello che hai avuto, ecco, da parte di fan, di parenti, qual è stato?
2: Una mia piccola fan pugliese nella sua cameretta si è stampata dei poster e li ha appesi sul muro, ma non è quella la cosa importante. Lei mi scrive perennemente dicendomi che grazie a quello che ascolta attraverso la mia musica, il messaggio che io emano, lei è riuscita ad essere più sicura di se stessa e quindi oggi ha delle amichette con la quale chiacchierare, uscire. Lei prima era molto timida, quindi ascoltando i messaggi, seguendomi sui social, sono riuscita a farla sentire più sicura di sé. Per me questa è una grande vittoria.
1: È una grandissima vittoria. Sì. Guarda, ce ne fossero mille di queste ragazzine, no? che hanno questa percezione grazie a te, grazie a un'altra artista, grazie certo. comunque a chi come noi ha voce, può parlare comunque a più persone. Sì. E ha dei mezzi di comunicazione che può comunque farlo. E oggi, a morale della favola, ti senti nel posto giusto?
2: Sì.
1: No, qua ai microfoni.
2: Sì, mi sento al posto giusto, sì, mi sento nella mia dimensione. Io vivo in un mondo tutto mio, io sono un po' Alice in Wonderland, no? Io vivo nella realtà, però anche il mio mondo, la mia dimensione. È questa cosa mi piace
1: non
2: tanto.
1: Non l'abbandonare mai, perché...
2: No, io ci vedo sempre positivo. Sì. Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto.
1: Guarda, ti posso dire... Questa caratteristica ci accomuna, no? Perché hai gli occhi che brillano, no? Come se tu sognassi sempre,
2: sì.
1: anche se uno ha avuto mazzate, cadute, chiusure
2: ma
1: di porte,
2: cattivere,
1: tutto qua, cattiveria
2: voluta,
1: eccetera. Però la forza è proprio quella di avere la luce ancora negli occhi, di poter sognare e di stare anche un po' in un mondo tutto tuo. E tante volte anche da più piccola, poi adesso magari crescendo approccio anche diversamente,
2: sì.
1: questo mio modo di fare faceva sì che le persone, ecco, anche durante il periodo di Made in Sud, anche la produzione, tutti quanti dicevano: ma lei ci fa o ci è?
2: Meglio così, mettilo insieme a capire.
1: Essere così. Sì, fate voi. E invece io vedo tutto, sento tutto. Però è proprio questa nostra mentalità di far scivolare le cose.
2: Fabi,
1: e di non vederli proprio gli altri. Io non li vedo.
2: Diciamoci
1: io
2: la verità.
1: Guarda me e basta.
2: Non so, diciamoci la verità. Io e te siamo donne molto potenti, emaniamo un'energia assurda. Qua becchiamo un po' di presunzione. Noi ci pieghiamo, ma non ci spezziamo.
1: Brava! Fateci fa un po' di complimenti. Ma perché se lo diciamo, lo sappiamo, ci conosciamo, ognuno sa i suoi limiti, come magari questo è un pregio. Poi ci sono altri difetti,
2: certo.
1: che non ho, ovviamente. No?
2: Io li ho. E come?
1: Un tuo difetto?
2: Diciamo che a volte mi innervosisco facilmente quando vedo qualcosa che non va, proprio che io non digerisco.
1: Secondo i tuoi piani?
2: La falsità delle persone è una cosa che io non tollero, perché io sono una persona vera. Nel bene e nel male.
1: Quindi preferiresti che qualcuno
2: sì.
1: te lo dicesse in faccia.
2: Ma sì, ecco. La falsità è una cosa che io detesto, sinceramente. Però oggi il mondo, il campo musicale dello spettacolo,
1: È pieno. Infatti a parte che c'è sempre stato questa tendenza, ma come anche in tutti gli ambienti, no?
2: Sì.
1: E per la fortuna poi è quella di poter trovare delle persone vere, anche se ci sono poche. Per questo poi ecco qua, vieni con tua mamma o anche io magari
2: vado
1: in un posto, mi porto le mie sorelle. Voglio dire, non è facile, perché
2: lo so.
1: Ecco, quando hai successo, quando successo tra virgolette, nel senso che sei comunque, stai andando bene, produci canzoni, sei sorridente, ma non è che devi produrre canzoni o sta al microfono, già il sorriso può dare un po'
2: noia. Da un'impronta
1: noia agli altri, capito?
2: Sì, sì.
1: Ma ognuno lo deve trovare anche nelle semplici e soprattutto nelle piccole cose.
2: Sì. Quello che oggi si è perso un po'.
1: Che lì è il segreto, non esiste un qualcosa che ti faccia sorridere realmente.
2: Basta
1: proprio trovare
2: l'amore
1: dentro di te.
2: Esatto. L'amore dentro, quando hai l'amore dentro, anche le persone, invito tutte le persone che magari si sentono un po' vuote, che peccano di stimoli, non ci sono stimoli, trovate l'amore dentro di voi stessi, perché comunque è tutto. Una volta che tu trovi la serenità interna, hai la serenità intorno a te.
1: Esatto, è vero. Allora Mari, lo facciamo ascoltare?
2: Finalmente lo facciamo ascoltare, sono strafelicissima.
1: Allora dimmi qualcosa, posso dire il titolo?
2: Certo.
1: Chiamama. E dimmi qualcosa del tuo ultimo brano, che lo mandiamo qui per la prima volta.
2: Eh sì, l'ho scritto nel 2019, lo tenevo nelle bozze del cellulare e l'ho portato
1: 2019.
2: Avanti.
1: 2019?
2: Esattamente.
1: Dedicato a chi? Su Chiamama.
2: Guarda, io la notte scrivo quando non dormo e mi uscì questa melodia così e iniziai a scriverci queste parole. Mettendole insieme è uscito questo brano. sulla quale ci sto lavorando da più di un anno,
1: sì,
2: finalmente pronto. Pensa, per velocizzare i tempi non farò il videoclip né niente, pochi giorni e sarà online su tutte
1: perché
2: le piattaforme.
1: Perché non vedi l'ora di partorirlo.
2: Assolutamente.
1: Dai, allora ascoltiamolo insieme, Chiamma di Marika Cecere.

0: Chiamamo di Marika Cecere, l'abbiamo ascoltato, l'avete ascoltato qui per la prima volta Rai Radio Live Napoli. Allora questo ti porterà un grande successo, grande fortuna, in bocca al lupo per questo brano davvero bellissimo. Una voce l'ho trovata molto più matura, bella e diversa, perché ti ho ascoltato anche in live, ho ascoltato anche due pezzi un po' di anni fa e mi piace tantissimo anche il ritmo, cioè travolgente. Poi devi fare secondo me qualcosa, un videoclip che va a chiudere questo.
1: Mi darai tu consigli,
0: dai,
1: Fabi.
0: Ma anche semplice, qualcosa di meno elaborato. No, tu lo so che vuoi fare le cose tutte perfette, gigante, siamo così, i napoletani poi soprattutto.
1: Poliedriche siamo, quindi sta.
0: Bello.
1: Grazie.
0: Mi piace moltissimo.
1: Felicissima che ti piaccia.
0: Con chi hai collaborato in questo brano?
1: Ho collaborato con un grandissimo musicista che si chiama Antonio Tufano ed è il chitarrista anche del meraviglioso Natale Galletta.
0: Wow,
1: sì.
0: Hai collaborato con Natale tu un po' di anni fa?
1: Con Natale personalmente no, ho avuto contatti con il grandissimo Nino D'Angelo, ho cantato con Valentina Stella.
0: Bello.
1: Quindi piano piano ci facciamo strada,
0: dai,
1: gradualmente.
0: Dai, mi piace tanto. Allora Mari, pronta? Entriamo nel vero falso, non è finita qua, pensavi
1: no.
0: di andare via dopo questa chiusura, dopo questo tuo brano. Allora, Marika Cecere, vero o falso? Da piccola cantavi davanti allo specchio immaginando un concerto.
1: Vero.
0: Hai mai registrato una cover in pigiama a tarda notte?
1: Vero.
0: E l'hai postata poi?
1: No, postala! Nelle bozze.
0: Postala! Sei una persona... Guarda, sai quante volte vogliamo invece dare un'immagine, quella più femminile, e magari quella lì cucciolona in pigiama,
1: può
0: piacere,
1: vero,
0: perché
1: vero.
0: Esce la vera te. Sei una persona super sicura di te prima di salire sul palco.
1: Super sicura di me, sì.
0: Controlli mille volte i commenti quando esce un nuovo brano.
1: No.
0: È vero che meglio, mamma mia, sta fissa,
1: no,
0: vero?
1: No.
0: Ed è proprio da perdere il cervello.
1: Vero.
0: Infatti, quindi io evitiamo. Paura molto di queste cose. È vero che nella tua playlist non manca mai musica napoletana classica.
1: Vero.
0: Hai mai pensato questa canzone parla troppo di me?
1: No. Falso.
0: Perché ancora la devi fare?
1: Ancora la devo fare.
0: E lo farai?
1: Assolutamente sì, una biografia personale.
0: Sì, ci stai già pensando?
1: Certo che sì, sì.
0: Sei gelosa delle tue amicizie vere?
1: No, falso.
0: Non ti piace fare video per i social?
1: Falso, io amo fare video.
0: È vero che prima di un live hai bisogno della tua playlist motivazionale?
1: Vero.
0: Ah, quindi lo fate voi cantanti?
1: Certo.
0: Avete una...
1: Sì.
0: Ma non tue, musiche,
1: sì.
0: canzoni tue.
1: Quando sono in auto che sto per andare a fare un live show,
0: sì.
1: Non ascolto le canzoni che devo cantare, ma ascolto tutt'altro, tipo Shakira, J-Lo.
0: Quindi non tue,
1: no,
0: però
1: no,
0: ti ricarichi con vibes.
1: Per vibes
0: poi...
1: positive.
0: Vedi, perché ci sta che uno un attimo...
1: Certo, ci dobbiamo
0: ricaricare. Siamo esseri umani. Hai mai dimenticato le parole della tua stessa canzone?

0: che fai in quel momento.
1: Brava. Hai una canzone che ascolti in loop quando sei felice?
0: Sì.
1: Quale?
0: Dove c'è il mare, De Crescenzi.
1: Che bello. Limited edition, entriamo nel primo round, Marika. Chi elimini? Matrimonio o serenata?
0: Serenata.
1: Studio di registrazione o palco live?
0: Studio di registrazione elimino.
1: Chi elimini, WhatsApp o telefonata?
0: Telefonata.
1: Karaoke o TikTok?
0: Karaoke.
1: Napoli di notte o di giorno?
0: Napoli di giorno.
1: Round 2, la canzone giusta. Io ti do una situazione e tu mi dici la canzone perfetta su questa situazione. Anche
0: vai.
1: Titoli tuoi o di altri artisti. Una delusione d'amore.
0: Una delusione d'amore. Mal d'amore. Mal di te, di Pino Daniele.
1: Male capa.
0: Male capa sicuramente. Mal
1: ma
0: di
1: non
0: te.
1: L'hanno fatta male capa, un titolo male capa.
0: Guarda, cioè, la possiamo scrivere insieme se ti va. Non sto scherzando.
1: Ti ricordi che un periodo quando avevamo quegli eventi? Perché
0: certo.
1: Voglio fare mille cose, Marika.
0: Devi venire, ma non lo voglio fare registrazione con me.
1: Non lo voglio fare per strafare. No?
0: Lo devi fare con
1: per me stessa. Perché
0: lo devi fare.
1: Spesso allora, per chi non mi conosce o per chi non ci
0: certo.
1: conosce o chi non conosce persone che vedono che fanno mille cose dicono deve strafare, deve essere ovunque,
0: ma non pensa
1: no.
0: a nessuno, ma
1: no,
0: sei una
1: poliedrica,
0: no, scusatemi ragazzi,
1: non
0: ma
1: mi
0: se Fabiola Ciminella sa presentare, sa cantare, sa ballare,
1: no, cantare Marika, aspetta,
0: no, Fabiola ce l'hai la voce, vedi perché io posso dirlo, ce l'hai, come,
1: guarda,
0: perché non lo
1: no, ero al Comics di Cosenza e simile a quello del Comic-Con di Napoli,
0: di Napoli.
1: No? Stessa fiera, fumettistica, i cosplay e tutto quanto, e c'era un all'interno della fiera un box dove tu praticamente bellissimo col microfono, hai visto, con uno
0: certo.
1: come si chiama, perché io non sono brava con queste cose, comunque
0: tipo in-ear.
1: In-ear, e ho inciso una canzone. E quale ho scelto, ovviamente, prima che mi è venuta Murai J, quella di
0: bene.
1: Difficilissima.
0: Ossessione?
1: Mamma mia, un macello.
0: Cantamela un po', dai.
1: No.
0: Dai, la cantiamo insieme.
1: Però insieme.
0: Vai, 3, 2, 1.

0: Mia, in amore,
1: è
0: una malattia.
1: Sei maledetto No, no, c'ho proprio un pezzo che mi manca.
2: Ti applaude.
1: Grande, grande regia. Allora, mai dire mai, round 3. Faresti un feat con un rapper?
2: Certo, sì.
1: Andresti a Sanremo?
2: Certo.
1: Aspetta, torniamo un attimo indietro, chi rapper?
2: Te lo devo dire per forza.
1: Dici tu Fabia Collera?
2: A Samurai, dai.
1: Vai, abbiamo anche cantata. Andresti a Sanremo?
2: Sì.
1: Ci lavorerai in questi anni? Mi raccomando, eh.
2: Vediamo, vediamo un po'.
1: Dai, faresti un reality?
2: Certo.
1: Sì.
2: Sì.
1: Mamma mia.
2: Mi vedi a me nel reality?
1: Abbastanza, abbastanza. Canteresti completamente in italiano?
2: Certo.
1: Ti vedresti giudice in un talent?
2: L'ho fatto, sì.
1: E com'è andata?
2: Talent League a Roma, sì, bello, bello. Ero il giudice più giovane, è stato veramente emozionante.
1: È vero, anche perché...
2: Però non sono cattiva io ho sempre una parola buona da spendere, non riesco ad essere cattiva. Però quando la qualcosa non va bene lo dico, però molto dolce.
1: E fai bene, poi è importante, hai visto, avere dall'altra parte, cioè guardare te che stai dall'altra parte, che solitamente... sei stata tu di là ad esibirti, sì. Quindi fa un effetto.
2: Ci sono passata prima io, quindi so cosa significa.
1: Vuol dire, no?
2: Sì.
1: E allora, Mari, siamo arrivati al momento più identitario di Napoli Senza Confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
2: Amore.
1: Amore. E allora raccontami brevemente se hai qualcosa che bolle in pentola da far ascoltare i nostri amici, poi ci salutiamo, ci baciamo e ci abbracciamo.
2: Allora, sicuramente il brano Chiam tra poco sarà online su tutte le piattaforme digitali, sono strafelicissima, stiamo chiudendo dei live show in Germania, se tutto va bene, nella zona di Mainz in Colonia, sì, assolutamente sono contenta di ritornarci dopo 5 anni a questa parte e ci sono tanti progetti in vista musicali e non solo e spero con tutto il cuore che il pubblico che mi segua continuerà a farlo e che possa riuscire a trasmettere sempre dei messaggi positivi d'amore.
1: Dai Mari, grande Marika Cecere che è passata da qui da Napoli Senza Confini dai microfoni di Rai Radio Live Napoli e vi ricordo come sempre di prendere il vostro ditino, andare sul telefono, scaricare l'app di Rai Play Sound.

0: perché queste puntate, cara Mari, tutte le puntate di Napoli Senza Confini, oltre che andare in onda dalle 7 alle 8 del mattino, in replica dalle 12 alle 13, possono essere riascoltate nella sezione podcast di Replay Sound, quindi sono lì carine che le potete riascoltare e riprendere.
1: Scaricate l'app, ragazzi.
0: Ciao Marika Cecere, grazie. Grazie mille.
1: Ciao Fabi.
0: Ciao.

e cerca raggio miezi burtual, na gassa fatti mandar letteral, e pa mi fa felice risciarrai, i faccio amore con un samurai.

0: what the hell is going on?
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

merda, si continua a cambiare così, si continua a cambiare così. E invece la neve di un frigorifero, bucchiava non faccio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Direzione Oriente, cadente,

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Drive Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre per questa nuova puntata di Round Naples con Silvio Martino. Oggi mercoledì 15 aprile 2026, continua velocissima questa settimana, siamo già a metà di questa settimana e anche a metà del mese di aprile. Si avvicina sempre di più l'estate, ma nel frattempo insomma succederanno tante altre cose e noi continueremo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Vi posso già dire che sono in arrivo un bel po' di interviste nelle prossime settimane e anche dei progetti interessanti su Rai Radio Drive Napoli. Per scoprirli in anteprima potete naturalmente seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo di un bel po' di release musicali da Napoli di questa settimana, di venerdì 17 aprile, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban, poi come ogni mercoledì ci sono le solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui vediamo, commentiamo un po' di link che ci sono tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale. Poi naturalmente parliamo delle principali news dal mondo musicale europeo, statunitense, sudamericano, insomma diamo uno sguardo a quello che accade in tutto quanto il mondo. Io direi di partire subito con la musica, lo facciamo con due dei tanti protagonisti delle prime notizie di oggi, Ciccio Merola e Clementino. Vi starete chiedendo, ma che c'entrano, che stanno combinando? Ve lo dico tra poco, ascoltiamo prima Tre che te.

0: La carica di Ciccio Merola e Clementino con la Napoli version di Tere che te dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Ciccio e Clementino possono sembrare molto distanti, molto diversi musicalmente parlando, in realtà hanno tante cose in comune. Anche nelle vene di Clementino scorre vivo il groove napoletano, lo ha dimostrato in tantissimi pezzi durante la sua carriera, lo ha dimostrato anche con la cover che ha fatto a Sanremo dell'anno scorso insieme a Rock Hunt di Yes No Way di Pino Daniele, e lo ha dimostrato anche con questo brano che abbiamo appena ascoltato, che fonde un bel po' di generi musicali diversi. Comunque vi dicevo che sia Ciccio che Clementino sono tra i tanti protagonisti delle prime news di oggi, perché entrambi saranno ospiti di due brani diversi di due artisti dal mondo urban napoletano. Procediamo con calma, partiamo da Clementino, che sarà ospite in un nuovo singolo di Kid Lost che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà questo venerdì, appunto dopodomani, praticamente venerdì 17 aprile. Kid Lost feat. Clementino, probabilmente la prima volta che li sentiamo insieme, e questo nuovo singolo arriva dopo una urban hit, una street hit che aveva fatto Kid Lost in collaborazione con Envy, quindi due collaborazioni di fila. Naturalmente questo brano con Clementino è molto diverso musicalmente dal precedente, si sente già dallo spoiler che hanno pubblicato, perché è molto più aperto musicalmente parlando. Mentre Ciccio Merola sarà ospite di Dedè, di un artista che ascoltiamo spesso in questo programma, che ha partecipato anche quest'anno a Sanremo Giovani. I due collaboreranno in questo brano che si chiama Senza Stress e che uscirà sempre questo venerdì, e queste release si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo scoperto nella puntata di ieri e a quelle che scopriremo tra poco, perché anche Tommaso Primo dopodomani torna con un nuovo singolo, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo proprio uno degli ultimi brani che ha rilasciato Tommaso Primo, Blue Angel.
1: Paradise City è Manhattan tra i cieli,

0: Og jeg sad simpelthen siger mig, gutte, gutte.
1: Abbiamo ascoltato Tommaso Primo con Blue Angel e, come vi anticipavo, anche Tommaso sarà tra i tanti protagonisti napoletani delle release di dopodomani, di venerdì 17 aprile. Ci spostiamo ora dall'Urban, perché prima abbiamo parlato di Clementino e Kid Lost, di Ciccio Merola e Dedè, al cantautorato napoletano. Tommaso è un esponente eccezionale del nuovo cantautorato napoletano che si è fatto strada un po' negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Ecco, questo venerdì torna con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore, così come ha spoilerato negli scorsi giorni e nelle scorse settimane sui suoi profili social. Ha anche fatto sentire un po' di questo brano. È una canzone che arriva a praticamente un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo progetto ufficiale rilasciato, e cioè il suo album Vangelo Secondo Primo, rilasciato a dicembre del 2024. Quindi sicuramente c'è tanta attenzione per una delle voci più interessanti, appunto, del nuovo cantautorato napoletano, un artista molto stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena. Allora, aggiungiamo anche questa release a questo venerdì che si sta facendo sempre più fitto. Io credo che non riusciremo in soltanto un'ora, soltanto nella puntata di venerdì, ad ascoltare tutte queste canzoni. Sicuramente ce le porteremo anche nelle puntate della prossima settimana. Noi proseguiamo con la musica prima di aprire la rubrica Live Radar, e a proposito di nuove uscite ascoltiamo l'ultimo singolo che ha rilasciato Joshua, un brano che ha comunque un'impronta musicale napoletana, perché il producer di questo singolo è Dead Boy D, un noto producer della scena urban e non solo napoletana e italiana. Joshua, colpi di fulmine. Ora.

0: debito.
1: Wayu, comunque questo singolo ha una vibe veramente unica, molto statunitense, e a proposito di musica internazionale, più tardi ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Comunque complimenti a Joshua per Colpi di Fulmine, il suo ultimo singolo. Leggevo qualche giorno fa un post sui social in cui si facevano tanti complimenti a questo brano, ma anche a Shablo, che effettivamente è stato uno dei primi a credere in questa bellissima voce del panorama soul, R&B e rap italiano. Proseguiamo con la musica, prima della rubrica Live Radar, e ascoltiamo Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me.

0: Il titolo di questo brano è diviso in due, perché c'è Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi, e anche musicalmente parlando si può dire che si può scindere in due parti questo singolo di Nicola Siciliano che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rap Napoli, l'ultima release cronologicamente parlando di NS, che è reduce da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli alla Casa della Musica la settimana scorsa, il 9 aprile. E a proposito di concerti e di eventi, è giunto uno dei vostri momenti preferiti della settimana di questo programma, e cioè la rubrica Live Radar. Non sapete cosa fare? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi diciamo un po' di eventi a Napoli e dintorni dal punto di vista musicale, eventi teatrali, spettacoli, manifestazioni che appunto ci saranno in questa settimana. Innanzitutto questa sera c'è un altro appuntamento con C'era una volta Scugnizzi, un musical storico. C'è anche questa sera una data di Luca Ravenna a Napoli per il suo Flamingo Tour 2026. Luca è uno dei comici e stand-up comedian più apprezzati in Italia. Giovedì, quindi domani, ci sarà una serata tributo agli ABBA che si chiama ABBA Dream, sempre a Napoli, mentre venerdì e sabato ci sono due tappe di Casa Surace per la loro riunione di condominio, che fanno appunto uno spettacolo live. Naturalmente c'è l'appuntamento calcistico di sabato per Napoli-Lazio per la Serie A, mentre per quanto riguarda concerti, sabato sempre a Napoli ci sarà la tappa napoletana del tour di Fra Quintale. Tra l'altro ho visto sui social un grandissimo successo delle prime tappe del tour di Fra Quintale, soprattutto a Milano. Non ci scordiamo che comunque sta arrivando la stagione di Fra Quintale per eccellenza, e cioè l'estate. E allora, chiudendo la rubrica Live Radar per questa settimana e parlando di Fra Quintale, lo ascoltiamo con Lunedì Blu.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte.

Wayuu comunque è automatico. Ogni volta che sento la voce di Fra Quintale, il mio cervello passa istantaneamente all'estate. È un po' come se fosse una formula, un'equazione matematica. Abbiamo ascoltato Lunedì Blu di Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Secondo me è perché in estate non si possono aprire i video, le storie su Instagram o i video su TikTok che c'è sempre Fra Quintale come suono o come canzone di sottofondo. Comunque manca sempre meno all'estate, perché siamo già a metà aprile, come ricordavamo anche all'inizio di questa puntata, quindi si può dire che ormai si fa sempre più vicino e ce ne stiamo anche un po' accorgendo attraverso un bel po' di release di singoli che mirano a diventare delle hit estive. Ne parleremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo parliamo di altri artisti dal mondo urban, in questo caso più cantautorale italiano, perché Achille Lauro ha annunciato, sempre per questo venerdì 17 marzo, la deluxe edition del suo ultimo album che si chiama Comuni Mortali. Questa deluxe si chiamerà Comuni Immortali, uscirà appunto venerdì, contiene l'ultimo singolo che Achille ha rilasciato che si chiama In Viaggio Verso il Paradiso, che diventa il secondo della tracklist, e contiene anche tre brani inediti, la title track Comuni Immortali, La Città degli Angeli e La Via dei Guai. È un progetto che con i nuovi singoli conterrà delle canzoni che hanno macinato dei numeri molto grandi, soprattutto nelle piattaforme di streaming. Incoscienti Giovani sta a oltre 88 milioni di streaming, sta quasi a 80 milioni Amore Disperato, anche Amor è andata molto bene, anche Perdutamente a quasi 25 milioni di streaming. Insomma, è un progetto che è stato veramente molto ascoltato. Tra poco parliamo di altre release di questo venerdì. Ascoltiamo prima, a proposito di primavera che stiamo vivendo, Petit con Aspettando Primavera.

L'ultimo singolo di Petit abbiamo ascoltato Aspettando Primavera su Rai Radio Rave Napoli, un brano che naturalmente contiene il sample di Primavera di Marina Rey, una canzone che risale al 1997. Petit ha deciso di prendere questa canzone e di costruirci intorno il concept di questo nuovo singolo e naturalmente parte del ritornello. Tra l'altro questo è un brano che è uscito proprio il giorno di Primavera, Primavera che abbiamo festeggiato in diretta perché quest'anno è capitata alle 15.46 proprio in questo programma In Around Naples. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di altre release di questo venerdì. Prima di parlare di progetti più grandi, parliamo di un paio di album che sono stati annunciati da artisti emergenti della scena urban italiana, perché Maito ha finalmente annunciato il suo album, il suo primo disco ufficiale, che si chiama Genesi e uscirà questo venerdì. Maito è un rapper che abbiamo scoperto pian piano attraverso

canto anticipato da tre brani droppati quasi tutti praticamente a sorpresa, sia il primo, la title track di Disincanto, che il secondo Ok, che il terzo, che si chiama Rosso come il fango, rilasciato un paio di giorni fa. Uscirà anche sempre venerdì un nuovo album di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale. Anche Cosmo torna con un album che si chiama La Fonte, e anche Arisa con un disco che si chiama Fotomosse. Questi qui sono soltanto pochi dei progetti che usciranno, non abbiamo parlato ancora dei tanti singoli che verranno rilasciati, ma ne parleremo domani, poi li ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle successive. Nel frattempo, visto che il tempo corre velocissimo, proseguiamo con la musica prima di aprire la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Uè, lo

Tropico con Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso continua l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di questo venerdì da Napoli e dintorni: il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino, il nuovo brano di Ciccio Merolla e Dedè, il nuovo singolo di Tommaso Primo, il disco di Achille Lauro e altre uscite. E poi c'è stata la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora passiamo alla seconda rubrica solita del mercoledì, quella sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, in generale, insomma, nel resto del mondo. E spesso e volentieri troviamo dei link interessanti tra la musica napoletana, italiana e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, perché sta cucinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, cioè Samurai J. Noi lo chiamiamo così perché subito ci capiamo. Che cosa ha combinato Samurai J negli ultimi giorni? È andato in Spagna a un festival che si chiama Los 40 Primavera Pop 2026 a performare insieme a Nayara la versione spagnola di Ossessione, che si chiama Obsession, che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Praticamente a livello strutturale e tecnico cambia poco tra la versione naturalmente italiana e quella internazionale, in questo caso spagnola. E Samurai J sembra avere delle mire espansionistiche per quanto riguarda la sua musica e sembra voler conquistare anche con questa Obsession la Spagna e il mercato musicale spagnolo. Io credo che con la giusta hit e con magari le giuste mosse, facendosi conoscere anche dal pubblico spagnolo, sia una cosa anche plausibile. Tanto farà secondo me il suo nuovo album, in cui probabilmente troveremo diversi brani con questo tipo di sound più latino mediterraneo, così come Halo, la sua precedente hit. Vedremo, naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco continuiamo a parlare dei link tra musica latina e italiana. Ascoltiamo prima proprio Samurai J featuring Nayara.

Di solito ascoltiamo la versione italiana, questa volta, visto che siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, visto che abbiamo parlato dei concerti che ha fatto Samurai J in Spagna, abbiamo ascoltato la versione spagnola di Obsession, Samurai J featuring Nayara su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a parlare di link tra musica italiana e scena musicale internazionale, soprattutto latina, parlando del grande successo che sta facendo La Testa Gira di Fred De Palma featuring Emi Schilla e Anitta. Abbiamo già parlato di questo brano quando uscì e anche dell'importanza della collaborazione, perché Anitta è una delle artiste latine più ascoltate, conta più di 36 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming e dei brani super ascoltati come Downtown, come San Paolo di The Weeknd, come Envolver. Insomma, è una grandissima artista riconosciuta a livello mondiale. La Testa Gira sta salendo sempre di più in classifica in Italia dopo una partenza non ai livelli di adesso. In questo momento sta al 28esimo posto circa nelle charts di streaming in Italia, macina più di 130.000 streaming ogni giorno, ma il dato impressionante sta sui social, perché il suono di questa canzone è andato virale e sono stati fatti centinaia di migliaia di video con questo suono di sottofondo. Quindi credo che Fred De Palma abbia tra le mani una delle possibili hit di quest'estate 2026, che tra l'altro ha rilasciato anche in un periodo in cui non tanti hanno deciso di rilasciare appunto le loro hit estive, ma credo che insomma nelle prossime settimane ne arriveranno tante altre. Complimenti a Fred De Palma, che come fit italiano ha scelto un suo amico e un artista che sta bene sia nel rap e sul boom bap che in un brano dal sound del genere più latino. Allora lo ascoltiamo insieme, Fred De Palma featuring Anitta e Emi Schilla, La Testa Gira.

0: E penso che l'ascolteremo un po' questa canzone durante quest'estate. Abbiamo ascoltato La testa gira di Fred De Palma featuring Anitta e Demi Schilla, la personale hit estiva di Fred, anche se Fred ha detto che non è l'unico pezzo che ha per questa stagione calda 2026, quindi probabilmente in arrivo nuova musica e non si ferma qui. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di concerti. Tranquilli Vaiù, ho visto cosa sta succedendo al Coachella e ho visto il grande clamore mediatico che c'è intorno a diverse performance. Ne parleremo brevemente oggi, ma soprattutto la settimana prossima. Parliamo prima però di questo grande concerto che ha fatto Charlotte Witt a Genova, di cui si è parlato tantissimo. Ha raccolto più di 20.000 persone a Piazza Matteotti ed è stata una data importante per un'artista internazionalmente riconosciuta, una data che non è stata fatta a Milano, udite udite, perché nella maggior parte dei casi, ne parliamo spesso, gli artisti scelgono quasi sempre città del nord. In questo caso siamo sempre in Nord Italia perché siamo in Liguria, ma comunque non è Milano. Speriamo che magari un po' di artisti possano scendere anche un po' più a sud, magari a Napoli, magari in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, che sono sempre meno considerati da tanti artisti internazionali per i loro tour europei o mondiali che siano. Per quanto riguarda il Coachella, non so se avete visto, non so se vi è capitata una storia su Instagram anche per sbaglio, ma si è esibito Justin Bieber quest'anno al Coachella. Tra l'altro ha percepito uno dei cachet più alti della storia di questo festival statunitense e una performance che ha fatto impazzire internet. Io non sono particolarmente fan di Justin Bieber, cioè non lo ascolto tantissimo, devo dire la verità. Comunque riconosco il suo spessore e l'importanza che ha avuto per la musica mondiale. Ho visto, comunque ho percepito questo grande fermento per questa performance, che approfondiremo la settimana prossima. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Ripples.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen sotto un mini chaler, per chi sta fa silenzio. A giri nudo tra stati, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama chaler, mi chiama perché se lo vado.

Abbiamo ascoltato Juelier e non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in tutto quanto il mondo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto, prima di approfondire l'argomento, notiamo che c'è ancora questa forte carenza di rap nelle classifiche. Non abbiamo una grossa hit hip hop statunitense e mondiale da un bel po' di mesi a questa parte. Ci sono diverse differenze in classifica rispetto alla settimana scorsa, scendono diversi brani come Ordinary di Alex Warren, come alcuni brani di Zara Larsson, mentre rientrano in classifica, grazie alla performance al Coachella, molti brani di Justin Bieber, come Love Yourself, che sta intorno al 28esimo posto al momento, come Sorry intorno al 18esimo, come Daisies al 16esimo, Baby al 12esimo, e addirittura ci sono dei brani che sono rientrati anche in top 5 come Beauty and a Beat al 3° posto, macina oltre 5 milioni di streaming ogni 24 ore. Questo è un singolo in collaborazione con Nicki Minaj contenuto all'interno dell'album di Justin Believe del 2012. Il podio è cambiato, sì, rispetto a mercoledì scorso. Al 5° posto c'è Seaside plus Zara Larsson, al 4° Risky Tool di Bruno Mars, al 3° appunto Justin Bieber, al 2° Baby Doll di Dominic Fike, mentre al 1° posto c'è Swim dei BTS, che continua a macinare dei numeri altissimi nelle piattaforme di streaming. Questo brano fa quasi 7 milioni di streaming ogni giorno. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì e proseguiamo con le canzoni della puntata di oggi di Around the Naples.

Sono quasi le 16, il che significa che è già finita praticamente l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Questa puntata mi sembra volata, abbiamo parlato tanto di tante cose, di un bel po' di release di venerdì prossimo, cioè di dopodomani, venerdì 17 aprile, del singolo di Kid Loss e Clementino, Ciccio Merola e Dedè, Tommaso Primo. Abbiamo parlato di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban, dal Cantautorato, Achille Lauro e un altro bel po' di progetti che usciranno appunto dopodomani. Poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato di Samurai J, che si sta spostando con la musica anche in Spagna, della hit di Fred De Palma, del Coachella, del concerto di Charlotte De Witt a Genova e delle classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi c'è il podcast di ogni puntata che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Basta andare nella sezione dei podcast o nella pagina della radio, vi usciranno tutti i vari programmi, cliccate su Around the Naples e riascoltate e recuperate tutti gli episodi. E Around the Naples vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

a stringermi più forte, non aveva paura. E vota se sta buono pure rindo scuro. A tu silenzio a lui che sapeva fare rumore. E lui ci rinda a lui ci trova ne parole. Se può trovo coraggio, se non c'è sto solo. Dicimmi c'è stasera, ti voglio bene ancora.

prima volta, sti cosa la gentisa, la d'innamorata, che chiuso fanno vicce e non sono mai cresciuto, sa zicano sti coro, volessene fa amore, tu dicono da voto.

quando faceva notti sulla mia via, parlando sempre noi, calucino lampione, con chi sta imbriaca e vo parla caluna, non hanno abbandonato, ma muzza capo cuore. Pare che mi riceve, che la ti aspetta ancora.

0: ne è rimasto manco il legno, ho vi l'angoria e straccio. Grazie a Dio, sono nata pazza.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. La musica, lo sappiamo, è soprattutto incontro ed è proprio da qui che parte questa puntata, dall'incontro, dall'ascolto e dalla capacità di meravigliarsi ancora. Ospite di oggi è Gonzalo Rubalcaba, uno dei più grandi pianisti del nostro tempo, vincitore di 4 Grammy Awards e 4 Latin Grammy. Insieme a lui ci sarà Onofrio Piccolo, produttore del disco Gonzalo Plays Pino e direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Gonzalo non è solo una star mondiale, ma è un artista capace di attraversare i linguaggi con una libertà rara, di raccontarsi con autenticità, mettendo al centro non solo il talento, ma l'umanità. Perché i grandi artisti, quelli veri, sanno riconoscere il valore del lavoro di squadra e custodiscono con cura ogni incontro che li ha trasformati. E tra questi incontri ce n'è uno che ha cambiato profondamente il suo percorso, quello con la musica di Pino Daniele. Un vero colpo di fulmine, come lui stesso lo definisce, un'attrazione immediata e profonda tra due mondi solo apparentemente lontani. Da una parte L'Avana, dall'altra Napoli, in mezzo un'anima afro-cubana che riconosce nella città partenopea qualcosa di familiare e viscerale. Nel suo progetto Gonzalo Plays Pino, pubblicato per Itinerati C7, Rubalcaba non rende semplicemente omaggio a Pino Daniele, ma lo riscrive, lo vive, lo fa proprio. Le sue note diventano un ponte tra culture, tra spiritualità e ritmo, tra memoria e improvvisazione. Ad accompagnarlo in questo viaggio c'è una squadra straordinaria di musicisti, in cui spiccano il sax di Daniele Sepe e la voce intensa e poetica di Maria Pia De Vito. E questo viaggio non si ferma al disco. Da Gonzalo Plays Pino nasceranno presto anche live per ascoltare dal vivo il Pino di Gonzalo e condividere attimi di grande poesia dove ogni nota diventa dialogo ed emozione condivisa. In questa conversazione Gonzalo si apre con intimità, parla di spiritualità, di emozioni, del senso profondo della musica come forma di connessione. Racconta cosa significhi lasciarsi toccare davvero da un suono, da una terra, da un'anima e ci ricorda che alla fine la musica più potente è quella che nasce dall'ascolto degli altri, del mondo e di se stessi.

0: vi portiamo dentro un incontro musicale che ha qualcosa di inevitabile, quasi scritto nel destino delle note. Ma prima di entrare nella musica partiamo dal protagonista di questa storia, perché oggi abbiamo la fortuna e l'onore di avere con noi a Diretta Live uno dei più grandi pianisti jazz contemporanei, una vera leggenda, Gonzalo Rubalcaba. Ciao Gonzalo, grazie mille di essere qui con noi e benvenuto.
1: Muchísimas gracias, un honor y un placer estar aquí contigo.
0: Grazie. E noi abbiamo anche l'onore di avere con noi il produttore del disco di cui parleremo oggi, Onofrio Piccolo, che è anche direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. Ciao Onofrio, benvenuto, grazie.
2: Ciao Francesca, grazie a voi per l'invito.
0: Annuncio in diretta che il tuo disco ha scalato tutte le classifiche, anche di Spotify Jazz, ascoltato da tutto il mondo come tutte le tue produzioni, perché Gonzalo, qualunque cosa tu faccia, ha un successo planetario. Ma partiamo proprio dalla musica. Iniziamo con Napulé, che per noi è una sorta di dichiarazione di appartenenza, è l'anima di Napoli, però tu l'hai resa in una veste completamente nuova. Cosa hai riconosciuto nella musica di Pino che ti ha fatto sentire a casa?
1: La musica di Pino va oltre qualsiasi classificazione, va oltre persino la stessa cultura napoletana, anche se ne è parte, nasce da essa, ma è ciò che la rende attraente per diversi settori della società, quella capacità che ha di incontrarsi e di abbracciare diverse forme di sensibilità artistica, di una certa sensibilità, è decisamente poetica, credo sia ciò che attrae di più non solo me ma molti in tutto il mondo.
0: Ti ricordi la prima volta che hai ascoltato Pino? Che cosa hai pensato?
1: Quando fu la prima canzone? Quando è stata la prima canzone che ho sentito di Pino, una canzone che ascoltai in forma di bolero, uno stile molto cubano di fare musica. È una canzone che si adatta e molto facilmente a stili molto diversi di fare musica. Mi è parsa bella per il testo, mi è parsa bella per la musica, mi è parsa bella per tutti i componenti. Quella fu la prima esperienza, il primo colpo di fulmine con Pino, no?
0: In questo disco Napoli diventa spazio sonoro, atmosfera, improvvisazione. Il rapporto con Napoli in questo progetto non è solo musicale, è soprattutto umano, è fatto di incontri, di scambi, di ascolto reciproco. Gonzalo, cosa ti lega alla nostra città? Cosa ti piace di Napoli?
1: È vero che non è solamente musicale, è culturale. Vero che non è solo musicale, è culturale, puramente culturale, perché ha molti aspetti in comune con la cultura, diciamo con la realtà e cubana, il comportamento umano, il comportamento dei suoi abitanti, lo stile di vita, probabilmente la filosofia di vita.
0: È vicina alla tua.
1: Sì, io ho avuto la fortuna forse di vivere a lungo fuori Cuba, vissi in Repubblica Dominicana un po', vissuto molti anni negli Stati Uniti, ho viaggiato tanto, ma certe cose non si perdono mai, appariscono mai nella tua essenza. Quando arrivo a Napoli, vedo Napoli, e vedo come la gente si muove a Napoli, mi ricorda molto il quartiere dove sono nato in un quartiere chiamato Centro Habana. È un quartiere dove trovi la poesia urbana, e lì per strada, nei bar, nel modo in cui la gente comunica tra le case, anche nel cibo, a volte nella forma di certi, non tutti, ma certi sapori. Vedevo che gli italiani andavano a Cuba e io mi accorgevo che si sentivano a casa. Tutti i napoletani andavano a Cuba e si adattavano subito alla realtà cubana. Mi chiedevo perché. Quando sono venuto qui ho capito perché. Storia che c'è di connessione con gli spagnoli, con tutti gli ingredienti che fanno parte della storia napoletana, che in qualche modo è a Cuba, perché anche Cuba ha una storia molto diversa. Ha arabi, ha spagnoli, a europei, a africani, a gente da tutte le parti del mondo. Quindi questo ibrido,
0: sì, è vero,
1: crea un'apertura, un'apertura e in termini di creazione, di creatività più che altro, solo legata alle arti, ma creatività nel modo di vivere, nel modo di sentire, ed è molto, molto simile, no? Quindi è facile, è comodo poter capire e con molto rispetto provare e a far parte della realtà napoletana. E Onofrio e io, Onofrio mi parla un po' in napoletano, un po' in italiano, io gli parlo in spagnolo e sembra che stiamo parlando la stessa lingua. Allora è davvero una vera benedizione.
0: Ed ora ascoltiamo il brano con cui inizia proprio il disco, Kumba. Qui emergono con forza le radici afro-cubane, ma non si tratta di una sovrapposizione, ma piuttosto di una fusione naturale, e si sente subito che il ritmo diventa protagonista.

0: Era Kumbha, tratta dall'album Schizzi Kea with Love di Pino Daniele del 1988, in cui Pino Daniele aveva già contaminato ritmi latini col rock e col jazz in una dimensione festosa con ritmiche afro-cubane, e quindi ti sei sentito subito a casa. E questo, diciamo, un brano che segna un momento proprio di incontro tra le culture. Adesso, Onofrio, una domanda a te: quando hai sentito che questo disco doveva nascere?
1: In realtà noi abbiamo iniziato dopo che ho conosciuto non solo la musica di Gonzalo, dopo che ho conosciuto Gonzalo ho capito che c'era una sensibilità non solo musicale ma anche umana, e su quello avevo pensato di creare un rapporto con Napoli, con, come diceva lui prima, la cultura napoletana e quindi con la musica napoletana. E allora abbiamo cominciato a scambiarci ascolti. All'inizio non avevamo neanche un'idea precisa di realizzare un disco su Pino, però poi piano piano dagli ascolti è venuto fuori naturalmente un disco su Pino Daniele, perché sceglievamo dei pezzi e praticamente sceglievamo molti pezzi di Pino. Noi abbiamo sempre avuto grande rispetto per Pino Daniele, persone della nostra generazione, della mia generazione, sono cresciuti anche musicalmente, no? Con Pino, grazie a lui semmai abbiamo anche conosciuto mondi musicali diversi, siamo entrati, no? in altri mondi musicali, quindi c'è sempre stato anche una sorta di rispetto per la sua musica. Ma poi l'idea che un musicista del valore di Gonzalo rileggesse la sua musica mi è sembrato quasi un modo per continuare il lavoro di Pino, che era un musicista che ricercava non solo le radici ma anche un linguaggio internazionale, che non perdesse le radici ma che avesse una forza internazionale. Allora ho pensato, Gonzalo questo lo può fare a un certo livello, e io penso che se Pino avesse potuto ascoltare non solo il lavoro ma anche il rispetto con cui Gonzalo ha affrontato la sua musica, penso che sarebbe stato contento, anzi io penso che lo sia.
0: Io ne sono sicura, ne sono certa. Gonzalo, cosa ti ha guidato nella scelta della scaletta, della tracklist, nella scelta dei brani?
2: La lista non la hice io solo. La lista non l'ho fatta da solo. No, ho avuto la fortuna di avere, diciamo, dei consiglieri, persone che mi hanno aiutato. No, non si fa niente nella vita da soli. Assolutamente niente si può fare da soli. È importantissimo avere gente, persone intorno a te che ti illuminino, ti aiutino a trovare la porta giusta per aprirla, per il cammino, no? E in questo senso mi sono sempre sentito molto, e che mi sono visto molto fortunato. Qui c'è Onofrio che ha aiutato moltissimo in questa visione, perché io capisca un po' che cosa rappresenta Pino per l'abitante locale, no? Prima di tutto per capire il rapporto di Pino con la sua gente, con la sua terra, con il suo spazio. Devo dire anche, devo menzionare Enrico è il mio agente o il mio manager, come volete chiamarlo, una persona con cui ho lavorato molto tempo, e io l'ho fatto sedere e gli ho detto: ho bisogno che mi parli un po' di Pino. Non è il libro, no? Non è la registrazione musicale, è l'opinione di qualcuno che è cresciuto ascoltando Pino e vedendolo, ascoltando l'effetto di Pino, no? Questo è ciò che ti porta a prendere una decisione su come riflettere, come omaggiare un pezzettino molto piccolo dell'opera di Pino. E in questo modo è che poi abbiamo preso la decisione di questo pezzo, che è una cosa importante. Quando si fa un disco che è all'80% o 90% strumentale, bisogna fare attenzione a quale tipo di musica, e si può rendere strumentale senza che perda la sua essenza. Quindi questa è una parte del processo che credo sia vitale, profondamente importante.
0: Gonzalo, Ha iniziato a Cuba, dove sei nato, perché sei nato a La Habana, e hai avuto inizialmente una formazione classica. Il tuo talento è stato subito straordinario, si può dire che sei stato quasi un ragazzo prodigio. Hai iniziato a collaborare con giganti della musica come Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, e poi c'è stato l'incontro con Charlie Haden, che ti ha portato nel mondo della Blue Note Records. Da lì poi una carriera costellata di successi, dischi, riconoscimenti, ricordiamo 4 Grammy Awards, 4 Latin Grammy. Cosa hanno rappresentato per te questi premi così importanti? Ti saresti aspettato di riscuotere un successo mondiale di questa portata? Com'è cambiata la tua vita?
2: Io devo dire innanzitutto che Charlie Haden ha avuto un impatto tremendo sulla mia vita, ma bisognerebbe menzionare prima Dizzy Gillespie,
0: che disse che tu eri il pianista più bravo che lui avesse ascoltato negli ultimi 10 anni.
2: E lei era molto amabile. Che è arrivato perché era molto gentile, è sempre stato molto gentile, ma arrivò a Cuba per la seconda volta. Dizzy arrivò a Cuba, credo, per la seconda volta nell'anno 84. Aperto molte porte. Dopo, un anno più tardi o 2 anni più tardi, venne anche Charlie Haden a Cuba e aprì anche altre porte per me. Furono porte di apprendimento. Furono anche porte aperte per farmi conoscere in altre parti del mondo, poter volare e per potermi muovere in altri ambienti. Per me la cosa più importante era la conoscenza che acquisivo suonando con loro, parlando con loro, vivendo attorno a loro. Credo che sia una benedizione. È una benedizione non solo professionale, è una benedizione umana, spirituale, più di ogni altra cosa.
0: Tu hai iniziato giovanissimo, un ragazzo prodigio a soli 6 anni, però iniziasti suonando la batteria.
2: Sì.
0: Come mai poi si è approdato al pianoforte?
3: Bueno, en mi casa siempre hubo piano.
2: A casa mia c'è sempre stato un pianoforte, Nel salotto di casa, che mio padre era un pianista, anche se suonava altri strumenti, però il suo strumento principale era il piano. Casa mia è sempre stata un palcoscenico musicale. Lì venivano i musicisti a provare, a parlare, a chiacchierare, a discutere di musica. Quindi questo è l'ambiente in cui sono cresciuto, ascoltando e vedendo artisti dai nomi molto affermati. Era un apprendimento di cui non mi rendevo conto. Imparavo ogni giorno solo guardandoli. Sono cresciuto in quell'ambiente e cercavo di imitare quello che vedevo, finché non ho compiuto 8-9 anni, quando sono entrato alla scuola di musica. Ma il mio primo strumento è stata la batteria, e io ho una stima e un amore, provo un rispetto molto grande per ciò che è la percussione, e la intendo come un elemento vitale all'interno della musica, non come un elemento decorativo, ma vitale all'interno della musica. E mi ha aiutato moltissimo a capire. E la musica dà una prospettiva non solo nell'aspetto armonico, che poi è arrivato con il mio rapporto con il pianoforte, nell'aspetto metrico, ritmico, che produce un certo stato di avanzamento, ti produce una sensazione di movimento. Cuba in questo è ricca nell'aspetto ritmico, è un paese che ha una ricchezza, una profondità tremenda, no? È per la presenza africana, ma ha anche una presenza un po' araba di cui non si parla mai. Ma la presenza araba è lì, la presenza europea, non solo melodica, ma ritmica, che ciò che viene dalla Spagna, che porta anche un'essenza ritmica che è nella musica cubana. Cuba è un paese culturalmente ricco per la sua attitudine e spregiudicata di accettare ogni tipo di influenza senza alcun timore. Non ha affatto paura di prendere di qui, prendere di là, prendere di qua e poi trasformarlo in qualcosa di unico, in qualcosa di cubano. Io credo che sia davvero un processo molto interessante.
0: Questa storia appartiene anche alla nostra terra, ai nostri ritmi, a quelli mediterranei, ma in particolar modo partenopei. C'è questa stratificazione culturale di tante dominazioni diverse, tanti popoli che hanno portato il loro mondo nel nostro, arricchendolo. Questo rappresenta anche la nostra forza. Questo ritmo di cui tu parli, questo groove, che poi è il ritmo, io direi, del sangue di tutti i popoli latini, di quelli che vivono la vita con passione. E questa energia tu sei riuscito a portarla anche in questo disco. Ma un'altra cifra precisa del tuo stile, almeno secondo me, è la libertà. Cioè si percepisce questo modo con cui tu approcci la musica, con uno stile assolutamente personale che ha grande rispetto per tutto quello che vai prendendo, come dicevi tu prima, però poi riesci a tradurlo in una maniera unica in cui unisci tutte le tradizioni e tutti i popoli. Cosa significa per te essere liberi in musica?
2: Io intendo la libertà, vedo la libertà legata al rispetto. Credo che sia impossibile capire chiaramente come essere liberi senza possedere una determinata educazione, capire come gestire la libertà, che la libertà gestita male può portarti in posti sbagliati e credi ancora di essere libero, ma forse stai andando in un territorio che non è quello di cui hai bisogno in ogni momento. Quindi io credo molto nell'istruzione, credo molto nello studio, credo molto nella preparazione, nell'allenamento, perché credo che siano ingredienti propri del matrimonio, con quel concetto che ideiamo della libertà. La libertà è, ha anche bisogno di alcuni parametri, bisogno di una regola, che sono le regole della libertà, perché? Per saperle applicare in ogni momento, che non tutti i momenti richiedono lo stesso terreno di libertà. Quindi è lì che credo risieda, dove gioca un ruolo molto specifico la libertà, ma l'educazione.

senza essere irrispettoso, ma allo stesso tempo è essere audace e allo stesso tempo essere un sognatore. Quindi sono molti ingredienti allo stesso tempo, che sono quelli che ci portano a una libertà, non condizionata, ma con una certa previsione. Credo sia importante, perché quella previsione è quella che ti porta ad avere una certa coscienza. Per me è importante avere coscienza di ciò che faccio, anche quando difendo la libertà, anche quando difendo di essere lì. Voglio essere libero a partire dalla conoscenza, a partire dall'esplorazione, dal sapere dove sono i limiti, per poterli saltare o potermi fermare dall'altra parte. Nelle arti questo funziona con me in qualsiasi altra parte della vita. È esattamente uguale. Quando ho sentito la musica di Pino, la paura che avevo non era essere irrispettoso. Io volevo, ho sempre voluto essere rispettoso dei valori che già esistono in quell'opera. Poi la sfida, la challenge è come io fin dove posso e spingermi fin dove posso portare ciò che esiste lì, che misura posso e ridisegnarlo in qualcosa di completamente non nuovo, ma riorganizzato. Questa è la parte più difficile della creazione artistica, a mio parere.

0: Gioacchino Daniele lo scrisse insieme a Chick Corea e fa parte dell'album Che Dio ti benedica del 1993. La musica diventa viaggio, Mediterraneo e Caraibi si specchiano e nel ritmo della musica avviene uno scambio, una metamorfosi. Che cosa unisce secondo te il Mediterraneo ai Caraibi? E poi nello stesso tempo volevo anche chiederti, tu prima hai detto che nessuno è mai solo. Sappiamo che questo disco è stato realizzato con un ensemble di artisti di grandissimo talento, molto legati al nostro territorio, tra cui spicca il sax di Daniele Sepe, la bellissima voce di Maria Pia De Vito, Vito Aldo Vigorito al contrabbasso, Giovanni Imparato alle percussioni, Giovanni Francesca alla chitarra. Quanto è stato importante il lavoro di squadra nella realizzazione di questo disco? Quanto hai portato tu del tuo mondo afrocubano e quanto ti hanno trasmesso loro della loro napoletanità?
1: Sin ellos hubiera sido diferente. Senza di loro sarebbe stato diverso, completamente diverso. Con loro è esattamente quello che è. Perché non sono io, siamo tutti. Io posso arrivare con un'idea, posso arrivare con una visione, ma ho avuto la fortuna e ho avuto la circostanza di poter contare su artisti. Non è attraverso un processo accademico, non è attraverso un processo di lettura, ma in modo naturale la cultura che si produce qui a Napoli e che capiscono perfettamente Pino, la sua musica, perché è qualcosa che c'è, che li accompagna nella loro memoria, nella loro esistenza. Quindi per me era vitale avere un gruppo di persone intorno a me che fossero in grado di dirmi no, è meglio prendere questa strada, o che fossero in grado di dirmi questa parte della melodia non era esattamente così, o questo suonava in questo modo o questo è stato suonato in questa maniera. Dati testimoni, è un testimone della storia, della creazione di Pino e di quest'area, culturalmente è un privilegio. È davvero un privilegio ed è una vera benedizione poter svolgere un lavoro come questo in cui io non mi sento. So che lì hanno messo il mio nome sulla. Ma non sono solo io, siamo tutti quelli che sono stati coinvolti.
0: Gonzalo, quello che hai detto è bellissimo e la tua modestia è misura della tua grandezza, veramente ti fa onore, perché è commovente vedere veramente una leggenda del jazz come te che senta così profondamente l'importanza dell'apporto degli altri nel proprio lavoro, e questo ti fa assolutamente onore. Vorrei fare una domanda invece ad Onofrio. Quali sono stati i momenti più belli che ricordi nella realizzazione di questo disco?
2: Devo dire, agganciandomi anche a quello che diceva ora Gonzalo, si è creata un'atmosfera positiva, un gruppo, no? Che ha lavorato insieme, cresciuto insieme, ma con la gioia di fare questo progetto. Ecco, non è stato solo, come dire, un lavoro musicale, ma è stato un momento di creazione di un rapporto. E questo che sentite è il risultato di quel percorso. Ecco, è stato bello vivere questo momento, come spero che sarà ancora bello vivere quello ora della parte dal vivo, no? Di continuare, anzi, a far crescere questo progetto. Ecco, si è creata una banda, come dice Gonzalo, e questo penso che sia un aspetto importantissimo per fare la differenza tra un disco e un progetto culturale.
0: Anche la fase della registrazione vi vede spostarvi da Napoli a Miami e viceversa. Diciamo che in ogni sospetto questo disco rappresenta un ponte. Perché questa scelta?
2: Beh, qui abbiamo registrato la parte più importante per la presenza di tutti. Poi, diciamo, a Miami Gonzalo ha rifinito alcune cose, e poi è bello anche che è stato poi la sua internazionalità continua, perché poi tutta la parte di missaggio e di masterizzazione è stata fatta a San Francisco, quindi anche in questo, ecco, Napoli che però gira il mondo, la musica di Pino è anche per questo una musica internazionale.

E questa invece era Sicily, reinterpretata e riletta da Gonzalo Rubalcaba nel disco Gonzalo Play Spino. Questo brano

0: Diretta Live.
1: C'è un'altra dimensione nel disco, più intima e spirituale, con Gesù Gesù, tratto dall'album Squizzichea with Love nel 1988. Volevo chiederti, entrando proprio nella tua sfera più intima, più privata, che rapporto hai con la spiritualità? Perché qui il pianoforte diventa quasi una voce interiore, è come se tu fossi particolarmente ispirato nel realizzare questo brano.
2: Sì, io sempre dico che il disco tiene...
3: Sì, io dico sempre che il disco ha due fasi. Ha due fasi, una forse più estroversa, poi deriva in questo che hai appena menzionato, che è quello stato più riflessivo, più intimo, più interiore. Quindi il disco ha quell'evoluzione o percorso, direi ha un percorso che va dal festivo al più riflessivo, no? Sembrerebbe all'improvviso che sia un journey, una passeggiata, un cammino, un andare. Forse non ero consapevole, e fin dall'inizio, che il disco sarebbe sfociato in quel concetto. È qualcosa nato gradualmente durante il processo del disco, e all'improvviso in studio, quando stavamo registrando Jesus Jesus,
1: Maggio se ne va.
3: Lì ho sentito che ero in presenza di qualcosa che era puro, puro, puro, lo spirito.
1: Davvero si percepisce molto.
3: Più che la musica, era la presenza di qualcosa di molto spirituale.
1: Tu hai un credo religioso?
2: Sì, lo so.
3: Sì, lo sono. Sono molto religioso, ma provengo anche da una casa che crede nella religione. È cattolica, ma anche nelle religioni afro-cubane, che sono molto sono vicine, sintetizzate a Cuba. Il cattolicesimo, l'afro-cubano, diventati praticamente una cosa sola. E io vengo da quella tradizione, da quella filosofia, perché è una filosofia di vita e di azione e di pensiero. Quindi lì gli studi sono dei laboratori dove si provano stati d'animo, tempi, durata, intenzione, finché non si trova questa registrazione. Oh, qui credo che siamo più vicini, cioè è un'esplorazione costante, anche quando arrivi in studio con un'idea, un repertorio che scritto, arrangiato in un certo modo, lo studio ti chiede di perfezionare, cioè essere ancora molto più preciso, più esatto nel messaggio. E credo che sia stato quello che è successo quando abbiamo iniziato a registrare Uham, queste canzoni in particolare, La Sciara Felice, Jesus Jesus, quando che all'improvviso è cambiato l'atteggiamento in studio, c'è stato un cambiamento, una trasformazione, ed era una trasformazione naturale, non eravamo noi, era la musica a comandare, a dirigere, e noi e arresi alla musica, no?
1: Gonzalo, nel tuo modo di suonare c'è sempre equilibrio tra tecnica ed emozione, e questo che ci hai appena detto lo conferma, perché c'è questa spiritualità, questa emozione che nasce con la musica stessa, e tu riesci a trasmetterla pienamente a chi ti ascolta. In questo disco hai lavorato più di testa o più di cuore? E cosa significa per te suonare? Cosa provi quando ti siedi a un pianoforte?
2: Io non so se voglio essere capace di espressare.
3: Non so se sarò in grado di esprimermi chiaramente, dare una risposta che possa essere chiara al riguardo, perché le cose legate allo spirito, le cose legate a ciò che è realmente interiore, costa moltissima fatica trasformarle in parole, che sono completamente astratte, sono completamente, è pieno di simbolismo. quando si cerca di spiegarla con le parole, a volte si perde un po' quella magia, no? Ma ci proverò. Vediamo, guarda, quando ero molto giovane, lo sono ancora, molte persone mi elogiavano, ma molte persone mi criticavano, perché si diceva che suonavo troppe note, si diceva che suonavo, che mi appoggiavo molto sulla parte tecnica, e non dubito che avessero ragione. Non ho dubbi su questo. Forse ciò che mi ha aiutato di più a trasformarmi è stato prestare attenzione a quella critica, a quella visione che alcuni avevano del mio modo di fare musica, e mi ha aiutato in un certo senso a trovare una pace, una chiarezza, un'intenzione artistica che avesse molto a che fare con la mia essenza come persona. Punto di arrivare a oggi, che non mi importa tanto avere un impatto quanto trasformare. E so che la trasformazione ha un impatto, ma in questo senso l'ordine ha un effetto. Non è avere un impatto per primo, è trasformare e poi vedere come quella trasformazione ha un impatto.
1: Questo è molto importante, la musica che trasforma, che cambia. Abbiamo appena ascoltato Pace e Serenity. Secondo te, la musica può ancora trasformare le coscienze, i cuori, creare in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, veramente dare pace e serenità? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere?
3: No, l'ha sempre avuta. La musica ha sempre avuto, l'arte ha sempre avuto questa missione. Fatto è che le circostanze a volte lo rendono molto più evidente. La necessità che l'arte si concentri più su una funzione che su una parte di quella funzione che su un'altra. Quasi impossibile vivere con giudizio, senza pace. E la pace è il territorio, credo, dove e ci mette a nostro agio per poter dare un giudizio, poter fare un'osservazione, per poter avere un'idea chiara di ciò che della realtà che hai intorno a te, ma non solo della realtà circostante, ma anche della tua stessa realtà, quella relazione che c'è tra l'individuale e il collettivo. E io ho trovato, o pretendo di trovare quello strumento di ciò che intendiamo per pace, quel campo, quell'area, per potermi sentire un po' più tranquillo, almeno un po' di più. Ricerca di un, come ho detto prima, non di impressionare, ma di trovare me stesso, sapere chi sono. Chi sono con gli errori, con le virtù, con i sogni, con le missioni che ho sulla terra, cioè con tutto.

0: E questa era Pace e Serenità, tratto dall'album Che Dio ti benedica, che riflette questo proprio desiderio di tranquillità interiore, di distacco dalle ansie quotidiane e alla ricerca di un equilibrio personale più profondo. La musica che porta pace, la musica che trasforma, un brano estremamente importante soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo, un momento di grande angoscia, un momento di grandi preoccupazioni internazionali che ci lasciano sempre più smarriti. Secondo te la musica, Gonzalo, è ancora capace di parlare veramente ai cuori, di trasformare in qualche modo le coscienze e soprattutto di aiutarci a ritrovare un nostro equilibrio interiore? Senti che la musica ha ancora questa missione e questo anche potere.
1: E a me la musica è servita e mi serve ancora per essere una persona migliore. E la vita mi è servita per essere un musicista migliore. Quindi c'è qualcosa lì che è un matrimonio.
0: Passiamo ad un'altra immagine potentissima, Quintín Omar. Tu sei nato a Cuba, circondata dal mare. Napoli si specchia nel mare che ci culla, che ci abbraccia. Cosa rappresenta per te il mare? È un orizzonte dove spaziare, è un punto dove partire, è un punto dove tornare, è un amico a cui raccontare la propria storia, i propri dolori, i propri sogni. Cosa rappresenta per te il mare?
2: È tutto lo che tu hai detto.
1: Tutto quello che hai detto, ma io ho sempre vissuto vicino al mare. Cuba, vivevo a 2 minuti a piedi dal mare. In Repubblica Dominicana, quando vivevo a Santo Domingo, ero molto vicino al mare anche lì. Negli Stati Uniti, prendo la macchina e guido 20 minuti e sono al mare. Il mare è sempre stato il posto dove sono andato, soprattutto quando sono stato in crisi esistenziale, in crisi spirituale, dove non ho trovato il modo di essere lucido. Sono andato al mare, vado al mare e lì porto cose, porto pensieri, porto pesi. Alcune di esse le lascio lì, altre tornano con me a casa, ma tornano rinnovate, tornano con un'energia completamente diversa. Il mare è il luogo, quella riva dove arrivo è il luogo dove mi confermo. Lì parlo da solo, mi metto a ridere, penso, immagino e finisco per sognare, cerco di vedere molto più in là di quello che chiamiamo l'orizzonte. Lì mi sfogo, porto ricordi, esperienze che capisco di dover lasciare lì, ma me ne vado sempre con qualcosa. Il mare mi dà qualcosa, una forza, un delirio, una speranza, no? Come un'illusione. Poi arrivo a casa più leggero, meno pesante, più leggero, più in grado di continuare a camminare. Poi a un certo punto devo tornare al mare, dove si torna sempre.

0: Prima hai detto che hai avuto anche dei momenti di crisi, come tutti noi abbiamo dei momenti di crisi, ma anche una leggenda come te, un uomo che è un musicista, che ha ottenuto successi così grandi, può avere dei momenti di crisi. Parli spesso di trasformazioni, questi momenti di crisi sono importanti per poi prendere lo slancio, per andare ancora più avanti, per ottenere un altro successo, per cambiare il tiro del proprio cammino.
1: Lo primero es aceptar y reconocer.
2: La prima cosa è accettare e riconoscere la crisi. Bisogna capire che tutti noi attraversiamo delle crisi. Non c'è nessuno superiore che non passi per una crisi. E fa parte della vita. E bisogna capire che questo fa parte della vita. Accettare la crisi, accettare le fasi che attraversiamo, no? Credo che sia il passo che ci porta a trovare la soluzione. Soluzione a volte è chiamare una persona cara, chiamare un amico, parlare con ciò che si crede sia divino, comunicare con qualcosa che si crede che venga ad aiutarti. L'aiuto non è sempre in te. All'inizio è in te perché sai di averne bisogno, ma dopo la cosa più importante è ascoltare, essere in grado di sentire, essere in grado di vedere, non solo guardare, ma vedere, cercare di vedere. E io dico sempre che per vedere e per ascoltare bisogna trovare la pazienza. Pace. Ciò che intendiamo per pace è la capacità di aspettare. È difficile, è molto difficile. A volte pensiamo che quelli che sono nel mondo degli artisti e così via non passino attraverso niente di tutto questo. Direi che siamo forse quelli che più passano attraverso questo. Probabilmente i miei processi di maggiore crescita sono dati dalle crisi. La crisi professionale, la crisi familiare, la crisi spirituale, tutte le crisi alla fine sono un segnale, vengono a svegliarti per toglierti un po' dalla tua comodità, praticamente ti fanno davvero uscire dalla tua zona di comfort. Ci sono crisi e crisi, ci sono momenti che possono essere molto duri, che possono essere legati alla salute, che possono essere legati all'esistenza, che possono essere legati al sociale, che possono essere legati all'economico, a una qualsiasi delle sfaccettature che dobbiamo affrontare nella vita. Però io ho sempre molta fede, che non so cosa sia, perché non mi sono mai fermato a definire la fede, ma è qualcosa in cui credo e siccome ci credo lo sento.
0: Una pagina bellissima, poetica e molto delicata che tu sei riuscito a tradurre mantenendo inalterata tutta la dimensione poetica. Maggio se ne va, il tempo che passa ma anche quello che resta. Gonzalo, che rapporto hai con il tempo? Ti guardi mai indietro? E quando guardi avanti, cosa immagini dopo tutti questi successi, dopo tutti questi premi? Hai ancora sogni del cassetto da realizzare?
3: Il tempo crea ansietà.
2: Il tempo crea ansia, molta. Precisamente questa è una delle cose che quando stiamo suonando è una registrazione, che abbiamo molte opportunità di fermarci, iniziamo una canzone e ci fermiamo, no? Perché sentiamo che non va bene. Ricominceremo da capo. Questo non succede nei concerti dal vivo. Il concerto dal vivo è una replica della vita. Tu inizi e non puoi fermarti. Devi continuare ad andare avanti, ma in studio ti fermi e torni indietro e cambi lo scenario, il momento, come se cambiassi scenografia. Lo studio ti permette di farlo. C'è un'espressione che si usa a dire: facciamo attenzione davvero all'ansia, stiamo attenti al tempo, perché il tempo accelera molto. È una cosa che sentiamo spesso quando registriamo, a volte utilizziamo il metronomo proprio per costringerci a mantenere il tempo in modo rigoroso, ma è molto scomodo, che è qualcosa di artificiale che ci sta dicendo qual è il tempo. E in realtà tutti abbiamo un tempo interiore. Fida è come tutti Troviamo un tempo comune, un tempo in cui possiamo convivere tutti insieme. Questo nella musica è vitale, che nella vita lo è. Quindi, a volte mi preoccupa non tanto il passato, a volte mi preoccupa molto il domani, il futuro, no? L'ignoto, l'incerto, ma immagino sia naturale che io lo senta, è puramente umano che lo senta. L'unica cosa che a volte mi tranquillizza è respirare profondamente.
0: La meditazione, fai meditazione?
3: Esatto. Non lo hago
2: come non lo faccio come esercizio, e se lo faccio, lo faccio inconsciamente.
0: Tu insegni anche alla Frost School of Music di Miami, e hai fondato una tua accademia. Quanto è importante per te trasmettere ai giovani questa tua visione della musica?
3: È importante, però per me è più importante apprendere da ellos.
2: Importante, ma per me è più importante imparare da loro. Perché loro portano una forza. Portano la forza giovane, la forza della gioventù, che è una forza sfrenata, senza limiti, senza controllo. Quindi c'è un punto nella vita in cui dobbiamo tornare a relazionarci con quel caos, con quella forza bruta. Ed è un'esperienza bellissima, perché vedi, tu vedi in loro quello che eri quando avevi quell'età. E capisci molto meglio la tua vita, perché lì inizi a renderti conto di come la tua vita sia andata avanti passo dopo passo, e riesci a cogliere in loro quello stato genuino e naturale, che non è affatto guidato ma profondamente reale. Devo raccontarti una cosa. Fin da quando ero molto giovane ho sempre ricevuto inviti ai festival jazz, nei luoghi in cui suonavo, inviti per offrire lezioni o quelli che chiamano workshop e clinic. Cercavo sempre di evitarlo. Non mi piaceva. E non mi piaceva perché ho molto rispetto per l'insegnamento. Quindi dicevo sempre, non so cosa posso insegnare perché cerco costantemente di imparare qualcosa. Quindi non so se posso insegnare qualcosa a qualcuno. Ma la vita mi ha portato sempre di più ad accettare gli inviti e le circostanze di trasmettere esperienze. Che non credo di insegnare nulla, quello che faccio è condividere le mie esperienze, la mia memoria, no? Quello che ho vissuto. E lo faccio così, in una conversazione con gli alunni. Non voglio mai che abbiano la sensazione che io li stia spingendo, costringendo ad andare in una certa direzione. Io li sto invitando, ma soprattutto li sto seducendo ad andare in una direzione.

0: E poi Lazzari Felici, e qui la domanda è d'obbligo: cos'è per te la felicità? E qual è uno dei momenti più importanti della tua vita in cui ti sei sentito veramente felice?
1: Hay varios. Ci sono diversi. Io sono. La felicità è proprio questo. È quel momento lì. Non so voi, ma io sono molto felice adesso, qui e ora. Felice di poter condividere la mia idea della vita, della musica, che non è la verità assoluta. È la mia verità.
2: E la sto compartendo. E probabilmente
1: e la sto condividendo. E probabilmente è piena di imprecisioni, di errori, ma comunque la sto offrendo così com'è. Quando ho l'opportunità di offrirla, è un'opportunità di condividere, e io mi sento felice quando lo fa. Sono stato felice quando ho avuto i miei figli, quando ho avuto tempo per godermi ad esempio mia mamma, che ha un posto speciale nella mia vita e ce l'ha ancora, anche se lei non è più qui, perché sento che molto di ciò che sono lo devo a lei. Provo felicità quando trovo qualcuno che mi dà fiducia, che sento quel sentimento di fiducia per condividere un sentimento, un'emozione, quella che chiamiamo amicizia, l'amico, che credo sia uno dei, non so come, dei compiti più difficili dell'uomo, cioè trovare dove sia la vera amicizia, dove è il vero amico, quella persona che, anche se non ti vede per 2 anni, quando ti rivede, ti riaccoglie, ti rende di nuovo parte della sua vita, senza domandare nulla, senza chiedere nulla. Non so, la felicità è questo, sono attimi, sono flash, è come un flash, no? Spero che la gente che ascolta questo disco, ma che ascolta musica in generale, possa sentire quei flash che illuminano la vita, che illuminano il pensiero, che facciano pensare, ridere, piangere,

0: E questo invece era tutta un'altra storia, un titolo che sembra raccontare tutto, perché questo disco è davvero un'altra storia. Non è facile rifare Pino, ma voi siete riusciti proprio a coglierne l'essenza, trasformandolo, un termine che hai usato spesso oggi, Gonzalo, nel corso di questa intervista. Questo elemento della trasformazione è caratteristico del tuo modo di lavorare, di fare musica, cioè assorbire un suono, un messaggio per farlo tuo, assimilandolo e arricchendolo con la tua storia personale. Ripeto, non è facile fare Pino, perché è un universo intenso, delicato, dai mille colori, ma vi faccio veramente i miei complimenti, perché questo disco è straordinario. So che anche al Pomigliano Jazz Festival, dove lo avete presentato quest'estate, è stato accolto con grandissimo entusiasmo dal pubblico. Il successo anche che sta riscuotendo in questi giorni sulle piattaforme digitali ne è un'altra conferma. E a questo punto, Gonzalo, io vorrei chiederti: cosa pensi che avrebbe detto Pino ascoltando questo disco, se potessi parlare ora con lui? E io credo, sono sicura che in qualche modo ci possa ascoltare, cosa gli diresti?
1: No, io solo se hubiera tenido la oportunità di conoscerlo.
2: Se avessi avuto modo di conoscerli di persona, gli avrei detto una sola cosa: grazie.
1: Io credo che eso abarca tutto.
2: Penso che questo in fondo copra davvero tutto. Questo è il grazie, nient'altro. Il grazie per ciò che ha lasciato, per il lascito di Pino. Io non penso tanto a ciò che, prioritariamente non penso tanto a ciò che ho fatto con la musica, ma in ciò che lui mi ha trasmesso e in come tutto questo mi abbia davvero spinto e ispirato a realizzare un disco come questo. Cioè, è il contrario. Non io, Pino. L'unica cosa che ho fatto è cercare davvero di essere coerente, di essere rispettoso, di essere un osservatore attento e sensibile, e soprattutto di restare me stesso. Credo sia una delle cose che Pino forse avrebbe ammirato di più, cioè il rischio di essere te stesso, perché è un rischio, ma un rischio necessario.
0: Onofrio, tu per chiudere mi dicevi che questo non è soltanto un disco, ma è un progetto culturale. Avete altri progetti? Ci puoi anticipare qualche sviluppo? È già qualcosa in cantiere?
3: Questo disco, come dicevo prima, avrà vita poi dal vivo. Quindi diciamo, cominceremo già in autunno a portarlo in giro. Speriamo che abbia vita lunga, non solo in Italia ma anche all'estero, proprio perché crediamo che sia, come dicevo prima, un progetto culturale interessante, che ha dentro identità, che ha dentro linguaggio internazionale, ma che soprattutto ha un'anima. Ecco, questi progetti possono avere una vita lunga. Poi con Gonzalo stiamo ragionando, ora è troppo presto, però l'intenzione, grazie alla sua sensibilità, era quella di fargli conoscere Napoli, cominciare a fargli conoscere Napoli. Napoli appunto è, insomma, una miniera, no? Culturale, quindi chissà, può darsi anche che questo sia il primo capitolo di un lavoro più ampio, però questo lo vedremo piano piano.
0: Gonzalo, cosa pensi? Napoli ti è entrata nel cuore, sarà difficile dimenticarla?
1: No, sarà difficile salire da ella.
2: No, sarà difficile uscirne. Credo di no, perché ormai, in un certo senso, Napoli è entrata dentro di me e io cerco a mia volta di entrare davvero in lei. E spero che questo sia un processo e una realtà infinita. E lo sento, credo che in qualche modo lo sia già.
0: Grazie, noi lo speriamo vivamente. Speriamo di vederti anche presto qui a Napoli dal vivo e di poter godere di tutta l'intensità, di tutta la poesia, di tutta l'emozione di questo bellissimo disco, così come l'hai reinterpretato nei nostri teatri, nelle nostre piazze, per poterti applaudire e soprattutto per poter gioire e vivere con te questo momento così importante. Sicuramente saranno momenti di piena felicità. Grazie Gonzalo.
1: Grazie a te. Muchísimas gracias.
4: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
0: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
4: Rai Radio Live Napoli.

0: Ma tu sai quante cristiane ci sono rimaste?
1: Tu non sei preoccupante, faccio un regalo, faccio un regalo, si capite? Oh, fa una cosa, mi è venuta un'idea. Metti la mutanda, che mutanda che si mangia, che a cui ci piace.
0: La mutanda c'è gusto.
1: Peperoncino.
0: Mamma brucio piccione.
1: Non si preoccupa anche da brucio piccione, che a cui tu faccio un regalo, che tu faccio passare un brucio piccione.

0: di molfetta.
1: Però, se posso permettermi, è un difetto di famiglia.
0: Dalla mia o dalla toy?
1: La tua.
0: C'è cosa?
1: Avere l'orgasmo di te.
0: Non sai quando è che non faccio sesso con l'uomo mio? Non faccio sesso così dai tempo di craxi.
1: E ti devi fare più spesso un tramone adesso, ma casomai pensando a me. Ti regalo un quadro fatto da quello lì, insomma, quello che ti aiuta.
0: E ci è Picasso.
1: Esatto. Ti è piaciuto il lettone?
0: Poi c'è Citano sul letto.
1: Questo me l'ha regalato un amico mio, perché ogni volta che accendo il gas per fare un caffè, è vero, stai regalando soldi a lui.
0: Ma io mi bevo un caffè quarta.
1: Ma che quarta, che tu al massimo sarai una terza.
0: Sandy.
1: Sì?
0: Io mo ti volevo dire una questione un po' delicata.
1: Dimmi, cara.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Occhio del suono, mira appassionata.

stan a finestra. A si guarda fora, te fa sempre per io stessa no pensiero, solo che sta bozza fa che fora non te voglio affaccia. Signora, allora io può parere

Per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio, postargato 23. Per me puoi pure genuflette e ti inginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più, perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto, e perciò stupire ti farò.

fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto, e perciò stupire ti farò. Smargiassa, vaiassa, porta via la tua carcassa, prendi questo e metti in cassa.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Federico Lai.
2: E io sono Angelo Terracciano. Federico, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi cominciamo con Sinceramente Fragili, un podcast in 10 puntate condotto da Alessandra Tripoli. Andiamo ad ascoltarne un estratto.
3: Noi vediamo il fallimento come un epilogo, come qualcosa di irreversibile, non capendo che invece è solamente parte del percorso, è un passaggio. L'altro giorno ho fatto una chiacchierata con una persona che non solo considero un amico, ma un maestro di umanità. Quello che la gente non sa è che Lino Banfi non ha avuto solo una battuta d'arresto, ma tante. E che prima di diventare l'icona che tutti conosciamo, ha subito anche molte umiliazioni. Lo sentirete raccontare qualcosa che ha molto a che fare con la povertà e le sue umili origini. È della forza incredibile che gli ha dato la persona che è stata al suo fianco per veramente più di mezzo secolo.
4: Che in quei momenti non ce la faccio più, i soldi non bastano, come faccio? 8.000 lire prendevo io di paga per fare l'attore in tutte le compagnie di varietà fuori Roma, dovevo pagarmi la pensione per dormire una notte, due notte, quelle che erano, mandare i soldi a Lucia per mandare avanti questa bambina bellissima, Rosanna, che andava all'asilo in quel periodo, mi ricordo con questi occhioni azzurri, le treccine, e il colpo al cuore forte per me fu quando la maestra dell'asilo mi fa: signor Zagaria, le devo parlare da solo. Come da solo? Io e lei soli dobbiamo stare, senza nessuno, né sua moglie né la bambina, no, per carità. Andai all'asilo, questa chiuse quasi la stanza perché la ritenevo una cosa intima, e lo era in effetti. Io non so come dirglielo, signor Zagaria, perché mi vergogno anch'io, ma insomma, la bambina è bella, è bellissima, ma cresce rachitica, che è un termine molto brutto da dire perché non ha le proteine giuste, capisce? La bambina mi dice che mangiate la carne una volta al mese, una... Madonna mia, non ti dico quello che soffrivo in quel momento io, le pene d'inferno, mi sarei pugnalato, mi vergognavo pure di quello, quindi io non servo a niente, insomma. Allora cominciai a dire: no, basta, non ce la faccio più, o non faccio più questo lavoro. Evidentemente ci tenevo molto, ma non ci riesco, e volevo lasciare tutto, buttai tutto, bruciai il baule, mi ricordo i manifesti, e poi la storia che conosciamo, l'ho raccontata qualche volta in televisione, in qualche intervista, di Lucia che tutta la notte prima di andare a un eventuale incontro, io per diventare impiegato, usciere di una banca, la notte prima Lucia mi fa: ma veramente devi andare per forza domani mattina per questo cambio di lavoro? E poi invece decisi di non andare perché lei mi disse: ma perché io devo avere vicino un marito

0: poi scontento, un marito che non è felice di aver fatto quello che intendeva fare.
1: Dialogando con numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, Alessandra Tripoli attraversa ferite, cadute e rinascite proprie e dei propri ospiti. Fallimenti, fiducia, passioni, lutto. Questi sono solo alcuni dei temi affrontati in questo progetto, estremamente sentito dalla sua conduttrice, che ne ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'offerta podcast 2026-2027.
2: Devo veramente ringraziare tutti i personaggi che hanno fatto parte, insomma, di Sinceramente Fragili, perché mi hanno raccontato veramente da amico o amica le loro fragilità, perché in fondo tutti siamo un po' fragili. È vero che oggi siamo così connessi e vediamo vite perfette scrollando sui social, carriere di successo, e pensiamo che tutto sia facilmente raggiungibile e velocemente raggiungibile, quando quella è solo la punta dell'iceberg. In realtà dietro c'è tanto dolore, magari delusioni, frustrazioni, drammi, traumi. Io per prima ho pensato a questo progetto perché venivo fuori da un periodo molto buio della mia vita, dopo aver perso mia madre 3 anni fa, e mi rendevo conto che purtroppo, anche forse per il nostro retaggio culturale, non si parlava di morte, non si parlava di lutto.
3: È un tabù.
2: È un tabù, certo. Che per me era un po' strano, perché avendo vissuto 15 anni ad Hong Kong vivevo il rapporto con la morte in modo diverso, perché culturalmente lì magari pensano un po' diversamente. Quindi avevo l'esigenza di condividere con la gente il mio dolore, senza soluzioni, non in modo saccente né da psicologa, perché ovviamente non lo sono, sono una ballerina, però volevo essere la parte del pubblico che, ascoltando il podcast, poteva sentire nelle storie di invece chi ce l'ha fatta i propri problemi, cioè rivedersi negli altri, in personaggi come Nino Banfi, Barbareschi, Bianca Guaccero, che mi ha confidato, che ha parlato forse con me per la prima volta della morte del padre. E quindi attraverso storie di persone che idolatriamo, invece ci rendiamo conto che i problemi ci accomunano
4: tutti.
2: Quindi,
4: possiamo dire che è un podcast per certi aspetti anche liberatorio, no? Per quelli che sono stati i protagonisti nelle diverse puntate.
2: Ma è esattamente quello che loro mi hanno detto. Il feedback di oggi di Bianca, perché oggi è appena uscita la puntata con Bianca Guaccero, è stato proprio: con te sono riuscita ad aprirmi e mi sono sentita in un posto sicuro. Ma mi ha detto sì nel parlare di suo padre, perché sapeva che sarebbe stato un regalo per chi poi avesse ascoltato quella puntata, perché appunto parlandone poco, quando un personaggio come lei si apre e io mi rivedo in lei, io che sono la ragazza della porta accanto, in quanti come noi, insomma, si sono ritrovati a doversi chiedere adesso come si va avanti.
4: Certo.
2: E così poi con Lino abbiamo parlato invece di fallimento. Lino Banfi ha fallito, ha rischiato di buttare via tutta la carriera.
3: Comunque, complimenti, sono tutti personaggi che hanno dimostrato grande generosità nel momento in cui hanno donato i loro sentimenti alla gente.
4: Direttore, brava, vuoi aggiungere qualcosa?
5: No. Bisogna ascoltare il podcast.
3: Bene,
4: bravo.
3: Certo, grazie.
4: Grazie
3: a tutti.
4: Tripoli, Sinceramente Fragili, grazie.
6: Bene, cos'altro ascoltiamo oggi, Angelo?
1: Continuiamo con Dialogare Oggi, un podcast in 6 puntate ideato dallo psicoterapeuta Filippo Pergola. Ascoltiamone un trailer.
7: Tanti adulti ci raccontano di bambini e adolescenti totalmente fuori controllo e ci chiedono come mai, cosa fare con i nostri piccoli imperatori. Benvenuti al podcast Dialogare Oggi. Sono Filippo Pergola, dirigo la scuola di Polis Analisi per la specializzazione in psicoterapia di medici e psicologi a orientamento analitico individuale e di gruppo. Insieme alla collega Giulia Proietti tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli. Iniziamo il viaggio.
6: Dialogare Oggi è un podcast Rai Play Sound prodotto da Mad7 con la collaborazione di Giulia Proietti. Esplora fragilità e risorse dell'adolescenza contemporanea attraverso il dialogo tra Pergola e specializzanti in psicoterapia. 6 episodi, pillola rossa o pillola blu, il corpo manipolato e attaccato, le maschere della dispersione, hikikomori, violenza tra giovani e piccoli imperatori, di cui ci parla proprio Filippo Pergola.
8: Chi è il bambino imperatore? Perché avete dedicato un podcast ai bambini imperatori?
9: Tu hai detto serve ai genitori,
8: sì.
9: Serve a tutti,
8: sì, sì.
9: Perché le radici del nostro mondo adulto sono nell'infanzia. Attraverso queste poche puntate si potrebbe capire anche qualcosa a livello di quello che accade microsociale e macrosociale. Però chi è questo piccolo imperatore? È il bambino che cresce senza limiti, che erano delle divinità sacre nell'antica Roma. E senza limiti la mente cresce profondamente impoverita e confusa. Che cosa succede dopo? Lo veneriamo come un'icona sacra, lui detta regole, gli diamo un potere che lui non può gestire, non c'è una guida che permetta di contenere i suoi impulsi, viene messo su questo trono e poi in adolescenza scopre che il trono è di cristallo
8: e
9: quindi
8: rompe.
9: Si rompe e non si può dire adesso dove va a finire.
8: No, non lo dice. No?
9: Però questo cosa significa? Che lui è cresciuto con un senso di onnipotenza illusoria che a quel punto vuole riconquistare e lo riconquista soggiacendo adesso all'impotenza radicale, alla vergogna, con tutti quei comportamenti e sintomi che descriviamo poi nelle altre puntate, quindi le dipendenze, i disturbi dell'alimentazione, il ritiro sociale, l'insuccesso scolastico, sono tentativi di ripristinare le prove mortali, ricordi i giochi mortali di cui si parlava un po' di anni fa?
8: È d'accordo con dottoressa?
3: Sono d'accordo, però dobbiamo capire allora tramite il podcast che cosa facciamo, e quindi il mantra del podcast è cercare di ascoltare non me, non lui, ma la relazione con noi e con l'altro per crescere insieme.
9: Io voglio solo dire che quello che dobbiamo fare tutti è costruire dighe come quelle di Assuan, perché costruendo dighe la distruttività debordante si trasforma in libertà creativa, e quindi è questo il senso. Sostiamoci nei conflitti, non li eliminiamo, perché progrediamo tutti.
6: Concludiamo la puntata di oggi con una gemma dal nostro archivio. Follow the money.
1: In questo podcast di 6 episodi, l'ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, racconta la lunghissima partita a guardie e ladri che altro non è che la lotta al contrabbando sul confine tra Italia e Svizzera. Cambiano i protagonisti, cambiano le modalità e sta ai tutori della legge trovare soluzioni sempre nuove per impedire che questo fenomeno si verifichi. Ascoltiamone un estratto.
10: Sappiamo tutti le storie dei contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
11: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
12: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza, io facevo lo stesso.
13: Si pronuncia Mascalzon.
12: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
1: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e dei nostri podcast original scaricando l'app gratuita RaiPlay Sound. Vi ringraziamo per averci ascoltato. Alla prossima!

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

meva parola sarà sbagliata. Se o vero esiste, viene qua, viene la pigliata.

Pronto? Ah, e lei, signor Yamamai? Io ho visto le carte, ho visto pure le lastre, ci ho perso un sacco di tempo.

Yes, I know.

grosso mattone e si sa la vita tanto vissuta, la sua eleganza ce l'ha. La pioggia scenderà, luce a cristalli sulle nostre città bagnate fradicie.

Niente, faccio con compagno, sia nuovo, sia calmo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

E rieccoci, buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Drive Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre per questa nuova puntata di Round Naples con Silvio Martino. Oggi mercoledì 15 aprile 2026, continua velocissima questa settimana, siamo già a metà di questa settimana e anche a metà del mese di aprile. Si avvicina sempre di più l'estate, ma nel frattempo insomma succederanno tante altre cose e noi continueremo a parlare di musica da Napoli e dintorni. Vi posso già dire che sono in arrivo un bel po' di interviste nelle prossime settimane e anche dei progetti interessanti su Rai Radio Drive Napoli. Per scoprirli in anteprima potete naturalmente seguirci sui nostri profili social. Oggi parliamo di un bel po' di release musicali da Napoli di questa settimana, di venerdì 17 aprile, parliamo di altre news soprattutto dal mondo urban, poi come ogni mercoledì ci sono le solite rubriche di metà settimana, la rubrica Live Radar in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni e la rubrica sulla musica internazionale in cui vediamo, commentiamo un po' di link che ci sono tra musica napoletana, italiana e scena musicale internazionale. Poi naturalmente parliamo delle principali news dal mondo musicale europeo, statunitense, sudamericano, insomma diamo uno sguardo a quello che accade in tutto quanto il mondo. Io direi di partire subito con la musica, lo facciamo con due dei tanti protagonisti delle prime notizie di oggi, Ciccio Merola e Clementino. Vi starete chiedendo, ma che c'entrano, che stanno combinando? Ve lo dico tra poco, ascoltiamo prima Tre che te.

0: La carica di Ciccio Merola e Clementino con la Napoli version di Terechete dà il via al percorso musicale dell'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Ciccio e Clementino possono sembrare molto distanti, molto diversi musicalmente parlando, in realtà hanno tante cose in comune. Anche nelle vene di Clementino scorre vivo il groove napoletano, lo ha dimostrato in tantissimi pezzi durante la sua carriera, lo ha dimostrato anche con la cover che ha fatto a Sanremo dell'anno scorso insieme a Rocco Hunt di Yes No My Way di Pino Daniele, e lo ha dimostrato anche con questo brano che abbiamo appena ascoltato, che fonde un bel po' di generi musicali diversi. Comunque vi dicevo che sia Ciccio che Clementino sono tra i tanti protagonisti delle prime news di oggi, perché entrambi saranno ospiti di due brani diversi di due artisti dal mondo urban napoletano. Procediamo con calma, partiamo da Clementino, che sarà ospite in un nuovo singolo di Kid Lost che si chiama Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà questo venerdì, appunto dopo domani, praticamente venerdì 17 aprile. Kid Lost feat. Clementino, probabilmente la prima volta che li sentiamo insieme, e questo nuovo singolo arriva dopo una urban hit, una street hit che aveva fatto Kid Lost in collaborazione con Envy, quindi due collaborazioni di fila. Naturalmente questo brano con Clementino è molto diverso musicalmente dal precedente, si sente già dallo spoiler che hanno pubblicato, perché è molto più aperto musicalmente parlando. Mentre Ciccio Merola sarà ospite di Dedè, di un artista che ascoltiamo spesso in questo programma, che ha partecipato anche quest'anno a Sanremo Giovani. I due collaboreranno in questo brano che si chiama Senza Stress e che uscirà sempre questo venerdì, e queste release si vanno ad aggiungere a quelle che abbiamo scoperto nella puntata di ieri e a quelle che scopriremo tra poco, perché anche Tommaso Primo dopodomani torna con un nuovo singolo, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo proprio uno degli ultimi brani che ha rilasciato Tommaso Primo, Blue Angel.
1: Paradise City e Manhattan tra i cieli,

0: Wenn man sie am Rute, Rute.
1: Abbiamo ascoltato Tommaso Primo con Blue Angel e, come vi anticipavo, anche Tommaso sarà tra i tanti protagonisti napoletani delle release di dopodomani, di venerdì 17 aprile. Ci spostiamo ora dall'Urban, perché prima abbiamo parlato di Clementino e Kid Lost, di Ciccio Merola e Dedè, al cantautorato napoletano. Tommaso è un esponente eccezionale del nuovo cantautorato napoletano che si è fatto strada un po' negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Ecco, questo venerdì torna con un nuovo singolo che si chiama Felici per due ore, così come ha spoilerato negli scorsi giorni e nelle scorse settimane sui suoi profili social. Ha anche fatto sentire un po' di questo brano. È una canzone che arriva a praticamente un anno e mezzo di distanza dal suo ultimo progetto ufficiale rilasciato, e cioè il suo album Vangelo Secondo Primo, rilasciato a dicembre del 2024, quindi sicuramente c'è tanta attenzione per una delle voci più interessanti, appunto, del nuovo cantautorato napoletano, un artista molto stimato anche da tanti suoi amici e colleghi della scena. Allora, aggiungiamo anche questa release a questo venerdì che si sta facendo sempre più fitto. Io credo che non riusciremo in soltanto un'ora, soltanto nella puntata di venerdì, ad ascoltare tutte queste canzoni. Sicuramente ce le porteremo anche nelle puntate della prossima settimana. Noi proseguiamo con la musica prima di aprire la rubrica Live Radar, e a proposito di nuove uscite ascoltiamo l'ultimo singolo che ha rilasciato Joshua, un brano che ha comunque un'impronta musicale napoletana, perché il producer di questo singolo è Dead Boy D, un noto producer della scena urban e non solo napoletana e italiana. Joshua, Colpi di fulmine.
2: Ora

0: debito.
1: Guayu, comunque questo singolo ha una vibe veramente unica, molto statunitense, e a proposito di musica internazionale, più tardi ne parleremo all'interno della rubrica sulla musica internazionale. Comunque complimenti a Joshua per Colpi di Fulmine, il suo ultimo singolo. Leggevo qualche giorno fa un post sui social in cui si facevano tanti complimenti a questo brano, ma anche a Shablo, che effettivamente è stato uno dei primi a credere in questa bellissima voce del panorama soul, R&B e rap italiano. Proseguiamo con la musica, prima della rubrica Live Radar, e ascoltiamo Nicola Siciliano con il suo ultimo singolo, Baby Do You Love Me.

0: titolo di questo brano è diviso in due, perché c'è Baby e poi c'è Do You Love Me tra parentesi, e anche musicalmente parlando si può dire che si può scindere in due parti questo singolo di Nicola Siciliano che abbiamo appena ascoltato su Rai Radio Rap Napoli, l'ultima release cronologicamente parlando di NS, che è reduce da un grande concerto che ha fatto nella sua Napoli alla Casa della Musica la settimana scorsa, il 9 aprile. E a proposito di concerti e di eventi, è giunto uno dei vostri momenti preferiti della settimana di questo programma, e cioè la rubrica Live Radar. Non sapete cosa fare? Non vi preoccupate, ci pensiamo noi, vi diciamo un po' di eventi a Napoli e dintorni dal punto di vista musicale, eventi teatrali, spettacoli, manifestazioni che appunto ci saranno in questa settimana. Innanzitutto questa sera c'è un altro appuntamento con C'era una volta Scugnizzi, un musical storico. C'è anche questa sera una data di Luca Ravenna a Napoli per il suo Flamingo Tour 2026. Luca è uno dei comici e stand-up comedian più apprezzati in Italia. Giovedì, quindi domani, ci sarà una serata tributo a ABBA che si chiama ABBA Dream, sempre a Napoli, mentre venerdì e sabato ci sono due tappe di Casa Surace per la loro riunione di condominio, che fanno appunto uno spettacolo live. Naturalmente c'è l'appuntamento calcistico di sabato per Napoli-Lazio per la Serie A, mentre per quanto riguarda concerti, sabato sempre a Napoli ci sarà la tappa napoletana del tour di Fra Quintale. Tra l'altro ho visto sui social un grandissimo successo delle prime tappe del tour di Fra Quintale, soprattutto a Milano. Non ci scordiamo che comunque sta arrivando la stagione di Fra Quintale per eccellenza, e cioè l'estate. E allora, chiudendo la rubrica Live Radar per questa settimana e parlando di Fra Quintale, lo ascoltiamo con Lunedì Blu.
1: Chissà dove va un'estate quando muore, forse in posti che ho sognato mille volte. Chissà dove vanno tutti quei discorsi sdraiati sugli scogli.

Guayu, comunque è automatico. Ogni volta che sento la voce di Fra Quintale, il mio cervello passa istantaneamente all'estate. È un po' come se fosse una formula, un'equazione matematica. Abbiamo ascoltato Lunedì Blu di Fra Quintale su Rai Radio Rev Napoli. Secondo me è perché in estate non si possono aprire i video, le storie su Instagram o i video su TikTok, che c'è sempre Fra Quintale come suono o come canzone di sottofondo. Comunque manca sempre meno all'estate, perché siamo già a metà aprile, come ricordavamo anche all'inizio di questa puntata. Quindi si può dire che ormai si fa sempre più vicino, e ce ne stiamo anche un po' accorgendo attraverso un bel po' di release di singoli che mirano a diventare delle hit estive. Ne parleremo anche nelle prossime puntate. Nel frattempo parliamo di altri artisti dal mondo urban, in questo caso più cantautorale italiano, perché Achille Lauro ha annunciato, sempre per questo venerdì 17 marzo, la deluxe edition del suo ultimo album, che si chiama Comuni Mortali. Questa deluxe si chiamerà Comuni Immortali, uscirà appunto venerdì. Contiene l'ultimo singolo che Achille ha rilasciato, che si chiama In viaggio verso il paradiso, che diventa il secondo della tracklist, e contiene anche tre brani inediti: la title track Comuni Immortali, La città degli angeli e La via dei guai. È un progetto che con i nuovi singoli conterrà delle canzoni che hanno macinato dei numeri molto grandi, soprattutto nelle piattaforme di streaming. Incoscienti giovani sta a oltre 88 milioni di streaming, sta quasi a 80 milioni Amore disperato, anche Amor è andata molto bene, anche Perdutamente a quasi 25 milioni di streaming. Insomma, è un progetto che è stato veramente molto ascoltato. Tra poco parliamo di altre release di questo venerdì. Ascoltiamo prima, a proposito di primavera che stiamo vivendo, Petit con Aspettando Primavera.

L'ultimo singolo di Petit abbiamo ascoltato Aspettando Primavera su Rai Radio Rave Napoli, un brano che naturalmente contiene il sample di Primavera di Marina Rey, una canzone che risale al 1997. Petit ha deciso di prendere questa canzone e di costruirci intorno il concept di questo nuovo singolo e naturalmente parte del ritornello. Tra l'altro questo è un brano che è uscito proprio il giorno di Primavera, Primavera che abbiamo festeggiato in diretta perché quest'anno è capitata alle 15.46 proprio in questo programma In Around Naples. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di altre release di questo venerdì. Prima di parlare di progetti più grandi, parliamo di un paio di album che sono stati annunciati da artisti emergenti della scena urban italiana, perché Maito ha finalmente annunciato il suo album, il suo primo disco ufficiale, che si chiama Genesi e uscirà questo venerdì. Maito è un rapper che abbiamo scoperto pian piano attraverso un po' di mosse che ha fatto sui social e un po' di collaborazioni, l'ultimo feat l'ha fatto con Jake La Furia, e poi ha annunciato un nuovo album anche Overlapa, questo disco, il suo primo disco, si chiama Mattone e uscirà sempre questo venerdì 17 aprile, un'altra giornata piena di release. Per quanto riguarda altri progetti, uscirà il tanto atteso album di Madame che si chiama Disincanto, anticipato da 3 brani, droppati quasi tutti praticamente a sorpresa, sia il primo, la title track Disincanto, che il secondo Ok, che il terzo che si chiama Rosso come il fango, rilasciato un paio di giorni fa. Uscirà anche sempre venerdì un nuovo album di Michele Bravi che si chiama Commedia Musicale. Anche Cosmo torna con un album che si chiama La Fonte e anche Arisa con un disco che si chiama Fotomosse. Questi qui sono soltanto pochi dei progetti che usciranno, non abbiamo parlato ancora dei tanti singoli che verranno rilasciati, ma ne parleremo domani, poi li ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle successive. Nel frattempo, visto che il tempo corre velocissimo, proseguiamo con la musica prima di aprire la solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale. Guè.

Tropico con Soli e Disperati nel mare meraviglioso continua l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Siete sempre sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto altre release di questo venerdì da Napoli e dintorni: il nuovo singolo di Kid Lost e Clementino, il nuovo brano di Ciccio Merolla e Dedè, il nuovo singolo di Tommaso Primo, il disco di Achille Lauro e altre uscite. E poi c'è stata la prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, cioè la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni. Ora passiamo alla seconda rubrica solita del mercoledì, quella sulla musica internazionale, in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede negli Stati Uniti, nel Sud America, in Europa, in generale, insomma, nel resto del mondo. E spesso e volentieri troviamo dei link interessanti tra la musica napoletana, italiana e la scena musicale internazionale. Partiamo proprio da uno di questi link, perché sta cucinando il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, cioè Samurai J. Noi lo chiamiamo così perché subito ci capiamo. Che cosa ha combinato Samurai J negli ultimi giorni? È andato in Spagna a un festival che si chiama Los 40 Primavera Pop 2026 a performare insieme a Nayara la versione spagnola di Ossessione, che si chiama Obsession, che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Praticamente a livello strutturale e tecnico cambia poco tra la versione naturalmente italiana e quella internazionale, in questo caso spagnola. E Samurai J sembra avere delle mire espansionistiche per quanto riguarda la sua musica e sembra voler conquistare anche con questa Obsession la Spagna e il mercato musicale spagnolo. Io credo che con la giusta hit e con magari le giuste mosse, facendosi conoscere anche dal pubblico spagnolo, sia una cosa anche plausibile. Tanto farà secondo me il suo nuovo album, in cui probabilmente troveremo diversi brani con questo tipo di sound più latino-mediterraneo, così come Halo, la sua precedente hit. Vedremo, naturalmente ne parleremo insieme. Tra poco continuiamo a parlare dei link tra musica latina e italiana. Ascoltiamo prima proprio Samurai J featuring Nayara.

Di solito ascoltiamo la versione italiana, questa volta, visto che siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, visto che abbiamo parlato dei concerti che ha fatto Samurai J in Spagna, abbiamo ascoltato la versione spagnola di Obsession, Samurai J featuring Nayara su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo a parlare di link tra musica italiana e scena musicale internazionale, soprattutto latina, parlando del grande successo che sta facendo La Testa Gira di Fred De Palma featuring Emi Schilla e Anitta. Abbiamo già parlato di questo brano quando uscì e anche dell'importanza della collaborazione, perché Anitta è una delle artiste latine più ascoltate, conta più di 36 milioni di ascoltatori mensili nelle piattaforme di streaming e dei brani super ascoltati come Downtown, come San Paolo di The Weeknd, come Envolver. Insomma, è una grandissima artista riconosciuta a livello mondiale. La Testa Gira sta salendo sempre di più in classifica in Italia dopo una partenza non ai livelli di adesso. In questo momento sta al 28esimo posto circa nelle charts di streaming in Italia e macina più di 130.000 streaming ogni giorno. Ma il dato impressionante sta sui social, perché il suono di questa canzone è andato virale e sono stati fatti centinaia di migliaia di video con questo suono di sottofondo. Quindi credo che Fred De Palma abbia tra le mani una delle possibili hit di quest'estate 2026, che tra l'altro ha rilasciato anche in un periodo in cui non tanti hanno deciso di rilasciare appunto le loro hit estive, ma credo che insomma nelle prossime settimane ne arriveranno tante altre. Complimenti a Fred De Palma, che come fit italiano ha scelto un suo amico e un artista che sta bene sia nel rap e sul boom bap che in un brano dal sound del genere più latino. Allora lo ascoltiamo insieme, Fred De Palma featuring Anitta e Emi Schilla, La Testa Gira.

0: E penso che l'ascolteremo un po' questa canzone durante quest'estate. Abbiamo ascoltato La testa gira di Fred De Palma featuring Anitta e Demi Schilla, la personale hit estiva di Fred, anche se Fred ha detto che non è l'unico pezzo che ha per questa stagione calda 2026, quindi probabilmente in arrivo nuova musica e non si ferma qui. Comunque proseguiamo con le news di oggi e parliamo di concerti. Tranquilli Vayu, ho visto cosa sta succedendo al Coachella e ho visto il grande clamore mediatico che c'è intorno a diverse performance. Ne parleremo brevemente oggi, ma soprattutto la settimana prossima. Parliamo prima però di questo grande concerto che ha fatto Charlotte Witt a Genova, di cui si è parlato tantissimo. Ha raccolto più di 20.000 persone a Piazza Matteotti ed è stata una data importante per un'artista internazionalmente riconosciuta, una data che non è stata fatta a Milano, udite udite, perché nella maggior parte dei casi, ne parliamo spesso, gli artisti scelgono quasi sempre città del nord. In questo caso siamo sempre in Nord Italia perché siamo in Liguria, ma comunque non è Milano. Speriamo che magari un po' di artisti possano scendere anche un po' più a sud, magari a Napoli, magari in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia, che sono sempre meno considerati da tanti artisti internazionali per i loro tour europei o mondiali che siano. Per quanto riguarda il Coachella, non so se avete visto, non so se vi è capitata una storia su Instagram anche per sbaglio, ma si è esibito Justin Bieber quest'anno al Coachella. Tra l'altro ha percepito uno dei cachet più alti della storia di questo festival statunitense e una performance che ha fatto impazzire internet. Io non sono particolarmente fan di Justin Bieber, cioè non lo ascolto tantissimo, devo dire la verità. Comunque riconosco il suo spessore e l'importanza che ha avuto per la musica mondiale. Ho visto, comunque ho percepito questo grande fermento per questa performance che approfondiremo la settimana prossima. Nel frattempo proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Random Impulse.
1: Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto President con Victor Osimhen sotto mini geler, perché sta fa silenzio. Shhh, agi rinnuto tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, agenda non mi chiama geler, mi chiama perché se lo vado

Abbiamo ascoltato Juelier e non possiamo chiudere la rubrica sulla musica internazionale senza dare uno sguardo alle classifiche dei brani più ascoltati in tutto quanto il mondo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto, prima di approfondire l'argomento, notiamo che c'è ancora questa forte carenza di rap nelle classifiche. Non abbiamo una grossa hit hip hop statunitense e mondiale da un bel po' di mesi a questa parte. Ci sono diverse differenze in classifica rispetto alla settimana scorsa, scendono diversi brani come Ordinary di Alex Warren, come alcuni brani di Zara Larsson, mentre rientrano in classifica, grazie alla performance al Coachella, molti brani di Justin Bieber, come Love Yourself che sta intorno al 28esimo posto al momento, come Sorry intorno al 18esimo, come Daisies al 16esimo, Baby al 12esimo, e addirittura ci sono dei brani che sono rientrati anche in top 5 come Beauty and a Beat al 3° posto, macina oltre 5 milioni di streaming ogni 24 ore. Questo è un singolo in collaborazione con Nicki Minaj, contenuto all'interno dell'album di Justin Believe del 2012. Il podio è cambiato, sì, rispetto a mercoledì scorso. Al quinto posto c'è Stateside plus Zara Larsson, al quarto Risky Tool di Bruno Mars, al terzo appunto Justin Bieber, al secondo Baby Doll di Dominic Fike, mentre al primo posto c'è Swim dei BTS, che continua a macinare dei numeri altissimi nelle piattaforme di streaming. Questo brano fa quasi 7 milioni di streaming ogni giorno. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì e proseguiamo con le canzoni della puntata di oggi di Around the Naples.

Sono quasi le 16, il che significa che è già finita praticamente l'ora di oggi, mercoledì 15 aprile, di Around the Naples con Silvio Martino. Questa puntata mi sembra volata, abbiamo parlato tanto di tante cose, di un bel po' di release di venerdì prossimo, cioè di dopodomani, venerdì 17 aprile, del singolo di Kid Lost e Clementino, Ciccio Merolla e Dedè, Tommaso Primo. Abbiamo parlato di altri annunci che sono stati fatti dall'Urban, dal cantautorato, Achille Lauro, un altro bel po' di progetti che usciranno appunto dopodomani. Poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì, la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato di Samurai J, che si sta spostando con la musica anche in Spagna, della hit di Fred De Palma, del Quascella, del concerto di Charlotte De Witt a Genova e delle classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi c'è il podcast di ogni puntata che potete comodamente ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Basta andare nella sezione dei podcast o nella pagina della radio, vi usciranno tutti i vari programmi, cliccate su Around the Naples e riascoltate e recuperate tutti gli episodi. Around the Naples vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, seconda puntata di E mo Pino, RAI Radio Live Napoli, per attraversare insieme la musica di Pino Daniele. Gli album sono tanti e le canzoni ancora di più, dunque oggi ascolteremo alcuni brani tratti dal secondo album che si chiama proprio come l'artista, Pino Daniele, per arrivare a Nero a metà del 1980, il disco che in qualche modo consacrerà il mascalzone latino. Il fil rouge di questi due album sono sicuramente due parole, rivoluzione e blues. Iniziamo da una canzone emblematica che ancora dopo più di 40 anni cantiamo tutti, 1979, I Soppazz, Pino Daniele su RAI Radio Live Napoli.

0: Sono pazzo, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ed era un Pino Daniele molto arrabbiato, non le mandava certo a dire. Era un momento di ribellione, raccontava l'amore per la verità. E mentre a New York Patti Smith cantava fra la gente, Pino Daniele sintetizzava con musica, parole e la sua poesia che iniziava a farsi strada ciò che il movimento del Neapolitan Power già stava raccontando. Pino diventa un fenomeno culturale, musicale, sociale. E allora esploriamo Pino Daniele anche da un punto di vista sociologico, e ne parliamo oggi con il professore Alfonso Amendola dell'Università degli Studi di Salerno, dove insegna sociologia dei processi culturali. Buongiorno Alfonso e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Vorrei cominciare con te, Alfonso, condividendo con i nostri radioascoltatori una intervista del 1979 di Joe Marrazzo, e la vorrei far ascoltare proprio dalla voce di Pino Daniele. Abbiamo tratto questo spezzone dagli archivi Rai, e lui, attraverso il suo racconto probabilmente anche molto intuitivo di pancia del ragazzo che stava iniziando a scrivere delle pagine importanti, forse inconsapevolmente in quel momento, della musica italiana, racconta come la nuova canzone possa essere mezzo di rivolta, un po' un Masaniello contemporaneo. Ascoltiamolo.
2: Le canzoni di una volta non fanno altro che rispecchiare un certo tipo di ambiente che era quello di una volta. Oggi è cambiato, e quindi è giusto che cambino anche le canzoni, che cambino anche le strutture musicali e tutto. La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio, capito? Un focolaio dal quale partirà prima o poi qualcosa, insomma. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Lo è stato sempre, anche durante il periodo, se diciamo, di Masaniello, no? La Repubblica del 99. La musica è stata sempre è stata sempre attaccata a quelli che sono stati poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione proprio popolare, cioè la rivoluzione praticamente.
0: La rivoluzione, praticamente, dice Pino Daniele. E in queste parole si sente la sua effervescenza, la genuinità, ma allo stesso tempo una grande maturità che Marrazzo riesce a tirargli fuori.
1: Sì, prima di tutto parliamo di un grandissimo giornalista Rai, Joe Marrazzo, autore di uno dei programmi ancora oggi nevralgici per capire l'eroina, Eroina S.P.A. In questo caso è il suo grande dialogo nero-napoletano, dove incontra fondamentalmente un giovane napoletano che aveva inciso un pugno di canzoni che diventano la narrazione, l'elemento portante della città di Napoli. Marrazzo racconta Napoli, la città sventrata, la città del mare, la città degli abusi, la città già raccontata da Francesco Rosi negli anni 60 sul Sacco Edilizio, e lo ritrova attraverso le pagine testuali narrative di Pino Daniele. Un Pino Daniele ancora selvaggio, un Pino Daniele che ama farsi riprendere con i capelli al vento, con la camicia bianca sblusata, ed è soprattutto legato ad una visceralità narrativa, ad una visceralità espositiva forte. È feroce Pino Daniele nella riflessione, è feroce sia nella postura, sia nel linguaggio, sia nel modo di vestirsi, ma anche sulle cose che dice verso la sua amata e inquietante Napoli.
0: Se dovessi, da professore, definire Pino Daniele e raccontarlo ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti, che cosa diresti?
1: Pino Daniele, immediatamente possiamo definirlo un corpo molteplice, e tutta questa operazione, che caratterizza anche il tuo format radiofonico, lo sottolinea in maniera vigorosa, in maniera necessaria. È un corpo molteplice perché Pino Daniele, è evidente, non è soltanto la musica, ma è una straordinaria sintesi di sensibilità, di sguardi, di prospettive, di tensioni socioculturali, dove la musica è sicuramente l'essenza, ma è uno dei larghi capitoli che appunto racconteremo assieme.
0: E allora entriamo nell'essenza della sua musica con un altro brano di questo secondo album. È una canzone più intimista, malinconica, che racconta l'incondizionata appartenenza viscerale alla sua città, ma anche il dolore straziante nel vederla martoriata. È una meravigliosa poesia su Rai Radio Live Napoli, Chi te no mar.

0: Chieten Omar, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E con me è arrivato un altro ospite, il professor Amendola ritorna anche nelle prossime puntate per raccontarci e esprimere un focus sociologico su Pino Daniele e la sua storia musicale. Intanto, per ripercorrere il 1979, anche se è giovane, diciamo che è mio coetaneo, però probabilmente quella data continua a essere qui, perché come dicevo all'inizio è mo' Pino. E questa mattina c'è un collega giornalista, scrittore di diversi libri su Liberato, tra l'altro Pino Daniele, Gianni Valentino, buongiorno.
1: E mo Pino, e mo stam ca, e mo parlam. Di che vogliamo parlare, Valeria?
0: Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma dobbiamo far ascoltare anche tantissima musica. Ovviamente non possiamo assolutamente saltare, già è complicato dover, come dire, scremare, selezionare alcune canzoni per ogni album, però c'è un brano che è proprio rappresentativo al massimo e in questo periodo storico è ancora più attuale, proprio mo calato in questa realtà. Sto parlando di Chille nu buon guaglione.
1: E per me è una canzone da proteggere, un pezzo irrinunciabile proprio per quanto accennavi tu un istante fa. È pura realtà, è coscienza civica, è una dialettica che, se vogliamo, appartiene all'attenzione che i cantautori danno alle storie delle persone, ma non è così scontato. Nel senso che raccontare con una sorta di parata musicale in questo roboante stile samba, appunto, di un intervento di genere fisico, dei diritti del privato. Cioè di parlare delle feste, di quello che si può fare, delle azioni quotidiane, della spesa, del look. 79, cioè all'epoca c'erano stati pochissimi momenti, c'era coevo, diciamo, in quel momento Pierre dei Pooh, c'erano delle cose della Vanoni, ma appunto quest'arrivo di Chille nu buon guaglione rompe proprio il pavimento e impone a tutti un precipizio, come a dire: vaiù, cioè statemi a sentire, perché questa storia ci riguarda tutti. Non ci dimentichiamo che in quella fase Luciano Ferrara, fotoreporter, fa proprio tutta una serie di ritratti sui femminili, in particolare dei quartieri spagnoli. A Napoli la figura e il ruolo dei femminili nei quartieri, se vogliamo, meno abbienti ma più popolari, più veraci, è sempre stata una figura molto familiare, per taluni addirittura bene augurante, quasi come se fosse, mo ci vuole, per citare Pino, una bella Ambriana.
0: Sì.
1: Esatto, una roba del genere. Quindi per me questa canzone è veramente un monumento, non solo ai diritti, ma proprio all'attenzione che dobbiamo avere delle persone che ci sono più prossime.
0: Sono inevitabilmente d'accordo, non ci resta che ascoltarla dalla voce, dalla musica di Pino Daniele. Davvero è stupenda, un monumento, come diceva Gianni Valentino. Chille nu buon guaglione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emo Pino.

0: voi credete che io non vi stia vedendo, invece vedo che state ballando e muovendo la testa, oltre a cantare Chile no buono guaglione crera ancora all'amore, come cantava Pino Daniele in questa canzone che appartiene, come vi dicevo, all'album del 1979 dal nome Pino Daniele. Quest'album vede tra gli altri grandi musicisti il contrabbassista Rino Zurzolo, ovviamente ci manca tanto, indimenticabile, indimenticato, uno dei più grandi musicisti della storia del nostro paese. In un brano invece c'è un musicista che poi sarebbe diventato il bassista dell'album successivo del 1980, Nero a metà, e poi direttore musicale degli ultimi progetti di Pino negli ultimi anni. Sto parlando di Gigi De Rienzo, che questa mattina mi è venuto a trovare. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, un piacere stare qua e parlare con te, diciamo, in una maniera, ti riconosco una competenza e un'attenzione veramente rara di questi tempi. Tutti parlano, ma poi spesso e volentieri parlano a vacante, come diciamo noi.
0: Vabbè, sei troppo generoso, Gigi. Parliamo invece di Pino, torniamo di lui e sul suo rapporto con il blues.
1: Pino ha avuto sempre col blues un rapporto assolutamente istintivo, cioè una cosa che aveva in tasca, gli veniva facile, una cosa che non ha mai dovuto studiare, a differenza di tutti gli altri generi con cui diciamo dei quali si innamorava ogni tanto, si metteva e gli piaceva il flamenco, gli piaceva il jazz, gli piaceva il latino, insomma aveva queste cotte, questi innamoramenti che lo prendevano completamente. Poi si scucciava, faceva un'altra cosa, eccetera, ma il blues non l'ha mai studiato, non ha mai perso neanche un attimo, perché era una cosa che gli apparteneva. Forse perché l'aveva assorbito veramente da bambino, da ragazzino, quando cominciava a suonare.
0: La fortuna di Napoli di aver avuto appunto con la guerra, sì, gli americani, e cioè, i locali al porto,
1: i
0: no?
1: Locali, i famosi locali americani. Poi col papà di Pino, che lavorava al porto, quella era la zona, diciamo, di sfogo naturale per chi abitava al centro storico. Cioè si scendeva e si andava a sentire questi, quando ti facevano entrare, perché noi eravamo piccoli. E niente, in quel periodo in effetti cominciai a lavorare con Pino, andai anche a suonare nella band, mi chiamò e fu, diciamo, la fase di preparazione in qualche modo di Nero a metà, perché nel 79 cominciamo a suonare insieme e cominciarono a venire fuori i pezzi che ci facevano ascoltare, le cose, e li suonavamo anche dal vivo. We Man invece è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme in studio. E mi ricordo che mi cantò sto riff piuttosto complesso, perché c'era, cioè un riff blues ma molto cantato, e forse devo dire, io sentendolo dopo tanti anni l'ho suonato, non l'ho suonato bene la verità, l'ho suonato con un po' di tensione. E dovrei suonarlo con Eugenio Finardi, che lo voleva suonare in una cosa che faremo insieme, che è un caro vecchio amico con cui anche con lui ho lavorato un sacco in passato, e vorrei suonare We Man, spero di suonarlo finalmente come andava suonato.
0: Ti vuoi prendere la tua rivincita?
1: Eh sì, vabbè, insomma, gli anni non è che passano solo per invecchiare, passano anche per imparare a fare cose un po' meglio.
0: E allora, visto che c'è questa amicizia con Eugenio Finardi, io l'ho intervistato nel backstage di un concerto dedicato a Pino, e vediamo lui che cosa dice a proposito di We Man e a proposito di Pino Daniele.
2: We Man è in due dialetti, no? Quello della mamma di Pino e quello di mamma mia, no? Quindi è una canzone che ci unisce molto, anche perché la stessa tonalità e proprio il lick di chitarra, cantare Pino, il blues è una meraviglia. No, Pino era un grandissimo musicista, era un genio, ma aveva, andando più nello specifico, visto che tu te ne intendi di musica, lui era proprio sul tempo, era una roccia, cioè isopazza, capito? Non era isopazza, no, era isopazza, e poi quando arrivava era proprio capito? Insieme al colpo di rullante, bello, grosso, era come dite a Napoli, era grosso proprio, capito?
0: Era grosso Pino, sì, allora non ci resta che ascoltarla dalla sua voce, questa bellissima Women su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino.

0: Su Rai Radio Live Napoli, un blues napoletano reale che racconta la città, no pochi dollars to me e me ne fai, un po' di dollari per me e me ne fai andare. A Napoli si parla il napoletano, l'americano, c'è la base NATO, ci sono i nightclub. È un periodo storico in cui Partenope può sembrare una colonia americana, eppure culturalmente e musicalmente non lo sarà mai. La sua storia musicale secolare tiene ben salde le radici. Nel 500, pensate, c'erano già 4 conservatori. Nel 700 la capitale è punto di riferimento per Mozart e per i vari musicisti mitteleuropei e non soltanto. Nell'800 Wagner è interessato alla musica errante. Insomma, su questa base del passato e del presente che vive, Pino sintetizza tutto e scrive canzoni. Con me in studio c'è sempre Gigi De Rienzo e lui è parte dell'album Nero a metà, che prenderà forma breve. È il 1980, un anno che si colora di armonie e viaggi verso il jazz rock che loro, giovani musicisti, amavano fortemente. Nasce un grande disco che farà la storia, rivoluzionario, con dei suoni innovativi uniti alla melodia. Un album fatto di groove, di armonie, complesso per certi versi ma profondamente cantabile. Mi viene da chiedere, Gigi, il brano che poi porta il titolo A me mi piace blues, incluso in Nero a metà, musicalmente trae in inganno, sbaglio?
1: Lui dice a me mi piace blues, però il pezzo è un pezzo funk, e a cominciare dall'introduzione, che io mi ricordo, proposi questa introduzione proprio in studio, era una cosa che non avevamo provato prima, e poi alla fine ci hanno detto perché poi quella gente dice di tutto, questa cosa è uguale a Saturn degli Earth, Wind and Fire, e infatti era quel mondo. Ma da che mondo è mondo, voglio dire, i musicisti gli arrivano delle cose nelle orecchie, sedimentano, spunta qualche cosa e riprova. Ma questo,
0: le influenze sono ovvie.
1: Sì, non è che uno si mette là con la testa a dire facciamo questa cosa uguale. Oh, oddio, c'è qualcuno che lo fa, eh? Però noi non avevamo nessuna, non avevamo neanche bisogno, insomma, eravamo giovani, eravamo estremamente vivi e creativi. E poi sì, ci sono un sacco di armonie belle. Ecco, quello è un pezzo che ha un equilibrio, parlando di canzoni più ardite, più avanti, più difficili da ascolto, e quelle più semplici. Quello è un pezzo che è venuto fuori in una maniera abbastanza magica, perché anche se c'ha, e devo dire nonostante abbia armonie, disegni ritmici, eccetera, è diventato un cult, ma è un cult popolare. Cioè, i musicisti l'hanno studiato, perché all'inizio, per esempio, non si capiva neanche l'introduzione com'era, non capivano che non partiva dal battere, e quindi è stato proprio motivo di discussione addirittura. E però poi è un pezzo popolare, perché chiaramente c'è Pino, c'è il ritmo, ci sono tutte le cose, che quelle che aveva fatto lui e quelle che ci abbiamo messo noi, e alla fine ecco, là Tibaldi non ha avuto niente da dire, per esempio.
0: E continueremo a parlare di questo meraviglioso album Nero a metà insieme a Gigi De Rienzo e anche insieme a un altro ospite che ci ha appena raggiunti qui. Intanto ascoltiamo A me mi piace blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a MOPino.

0: Il funky di A me mi piace il blues su Rai Radio Live Napoli, qui è Mopino, sono sempre in compagnia di Gigi De Rienzo. Mi ha raggiunto, come vi anticipavo, un altro ospite, lui il re delle armonie, di Nero a Metà in particolar modo, grande mondista, ed è con me Ernesto Vitolo. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, vabbè, diciamo che il momento, oltre al disco in sé, è il momento proprio magico della musica in quegli anni, gli anni 80, quindi fine anni 70, inizio 80, per cui c'è un'energia particolare. Poi con i brani di Pino, che erano già belli suonati, chitarra e voce, avevano già un perché, ci siamo aggiunti noi, con le prove che abbiamo fatto, abbiamo dato il nostro apporto musicale, di esperienze che... Noi veniamo comunque da un genere musicale, possiamo definirlo jazz rock, no? Alla Pat Metheny, Weather Report, Chick Corea, Herbie Hancock, questo è il nostro background. Che poi manca a farlo apposta, era lo stesso di Pino. Pino amavo quella musica, io stavo con la chitarra in mano dalla mattina alla sera a studiare tutti i passaggi, le scale, tutto quello che era fuori da quello che si sentiva all'epoca. È successo in realtà, dovuto, oltre al fatto dei brani belli che Pino ha scritto ai testi, che è successo qualcosa musicalmente, che noi, avendo questo background musicale, abbiamo dato un'impronta armonica completamente diversa a quella che era in quel periodo nella musica leggera italiana. Per farti capire, faccio un esempio. Nella musica esistono le triadi, sono accordi più facili che sono di tre suoni, no? E, nei cantautori specialmente, in quell'epoca si usava al massimo, si usava una semidiminuita, una diminuita, che sono comunque accordi un po' dissonanti rispetto alla consonanza di una triade, che è proprio l'accordo perfetto maggiore, è definito così, o minore, insomma. Per cui quando cominci ad alterare i gradi della scala, facciamo un termine tecnico, si arriva a certe dissonanze. Ci sono degli accordi di settima maggiore, di nona, di undicesima, tredicesima, non a bemolle, non eccedente, sono gli accordi che si usano normalmente.

0: Nel jazz e non nella musica leggera, specialmente quella italiana, insomma, è famosa per la napoletana, specialmente per la melodia, ma non per l'armonia. Tant'è vero, se tu prendi, che so, faccio un esempio, l'Atalanta nei due accordi, sempre do e sol, do e sol, sempre tonica e dominante, tonica e dominante, cioè alla fine fanno io non la sopporto, perché ritmicamente diciamo che è coinvolgente, specialmente perché poi ci si fa qualche bicchiere di vino, poi le donne ballano mezzo ubriache, ma è quello il ritmo che è importante, là.
1: Mettiamola così, ecco perché diventa una sorta di mantra, no?
0: Esatto, diventa una cosa molto ripetitiva, ossessiva, infatti l'ossessione del morso dell'Atalanta, no? Che alla fine
1: però è semplice dal punto di vista musicale,
0: musicalmente succede,
1: è ripetitiva,
0: specialmente pure le melodie.
1: Ma torniamo a noi Ernesto,
2: sì. E cambiamo registro perché dobbiamo ascoltare un brano che ci porta a fare un viaggio poetico meraviglioso. È un brano tra l'altro che ti rappresenta tanto, ci sono le tue mani, c'è il tuo pianoforte, e la canzone in questione, sempre tratta dall'album del 1980, Nero a metà, è Alleria, Pino Daniele, qui su Rai Radio Live Napoli, a Moppino.

0: Beh, diciamo la parte di pianoforte è la mia, diciamo, è un arrangiamento.
1: Ho detto niente.
0: Quasi, tutte le. Molto spesso Pino aveva già a volte delle idee già precise su cosa fare. Io a volte me le dicevo, a volte le cambiavo, sempre col suo benestare, chiaramente. Se lui veniva con la chitarra ci faceva sentire dei pezzi. Poi da là ognuno di noi ci metteva la sua esperienza, il suo apporto musicale, no? E questa cosa qua di Alleria è nata, vabbè, c'era la frase, però tutto l'arrangiamento, ma anche di altri brani, tutte le tastiere sono maggiormente cose che ho fatto io, gli arrangiamenti di tastiere. Altre me li proponeva anche Pino, erano già stabiliti, poi abbiamo comunque lavorato insieme. Ecco, la cosa bella di una volta era, rispetto ad oggi, che si suonava tutti insieme. Cioè noi nello studio suonavamo le basi con Pino che cantava e suonava uguale, e spesso c'erano anche problemi di rientro, tant'è vero che a volte c'era la chitarra che rientrava nella voce o la voce rientrava nell'amplificatore della chitarra, però era talmente poi bello l'effetto musicale che anche certi errori li perdonavi e li tenevi. E il fatto di suonare insieme non è una cosa facile, ma viene da sé. Quando poi suoni sei affiatato.
1: E beh, l'affiatamento si sente come, ma come nasce Alleria? C'è un momento che tu ricordi in particolar modo della genesi di questo brano, questa perla preziosa?
0: Allora, quando abbiamo fatto Alleria in studio e avevamo bevuto un bicchierino in più, io, Pino e Gigi, è nata quella magia.
1: Eravate brilli e vi siete
0: più
1: divertiti
0: che brilli,
1: un
0: più
1: po',
0: che
1: dai.
0: E tu quando sei un po' brillo ti disinibisci. Lo si fa anche con le donne che bevono due gocce
1: Ti vedo bere più da anni.
0: No, ma io ho smesso.
1: Poco,
0: no, bevo molto meno. Infatti pure Pino diceva, no, mi raccomando, l'ultima serata voleva assolutamente perché bevessimo tutti.
1: Il
0: però
1: bicchierino piace
0: un po' a
1: tutti,
0: è nata quella
1: dai.
0: Cosa, è nata quella magia che... Poi alla fine ci fu Willy David che si incazzò con noi perché avevamo bevuto. Dice, Willy, non mi ha fatto sta meraviglia. Quindi io presi una bottiglia di whisky, mi incazzai, la spaccai sul mixer all'epoca, che fortunatamente il tecnico venne ad asciugare, perché se no altrimenti stavamo ancora pagando le rate di un mixer.
1: Storie di vita vera, storie avvenute nello studio Ernesto,
0: sì,
1: Vito, Gigi
0: di
1: Rienzo, al Castello di Carimati, ovviamente registrare Nero a metà, sì, con Pino Daniele. E Nero a metà si sente in pronunciare in una canzone che è A testa in giù, che adesso ascolteremo. Tu hai citato Willy David, tra l'altro, che è il produttore di questo, del precedente, anche dei tre album successivi. Lui fonderà insieme a Pino Daniele poi l'etichetta Bagaria. Insomma, ci aveva visto lungo rispetto a questa musica, a questa rivoluzione. Ascoltiamo sempre su Rai Radio Live Napoli, ovviamente qui è Mo Pino, A testa in giù.

0: A testa in giù, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Moppino, sono sempre con Gigi De Rienzo. E beh, Gigi, questa canzone fa vedere delle immagini, è la vostra storia, immagino che tu ci sia molto legato.
1: Succede questo, a volte mi chiedono: ma qual è la canzone che ti piace? Non c'è una canzone che mi piace di più in questo album, figurati, poi è una cosa proprio che ho sulla pelle, e sono tutti meravigliosi i pezzi. Però cito questa canzone perché questa canzone ha un senso, è come guardare per me un film, diciamo, un film di formazione. Sai quando guardi un romanzo o un film di questi giovani che si stanno facendo, cioè tutto quello che dice Pino in questo pezzo è esattamente quello che noi abbiamo vissuto nell'estate del 79. Ci sono un sacco di cose che non sono, ma sono un po' criptiche, diciamo, non sono chiare, tipo per gridare qualche nome che ho inventato, cioè che gridare i nomi era una pratica precisa che Ernesto aveva importato da Milano, dal gruppo di Finardi, che si chiamava Crisaide, un gruppo di grandissimi musicisti con Stefano Cerri, Mauro Spina, eccetera. E loro c'avevano questa cosa, dato che a quell'epoca eravamo tutti ragazzi, per cui ci si sconvolgeva più o meno, ma ci si sconvolgeva, cioè questo sicuro. A un certo punto della serata c'era questa cosa che si mettevano, magari stavi in una piazza, diciamo, che ne so, a Fidenza o a Reggio Emilia alle 3 di notte, che non c'era nessuno, perché era arrivato là dopo aver suonato, e si urlavano sti nomi da morire alle risate. Pino, per esempio, questa cosa immediatamente la prese e cominciò a farlo pure lui, la facevamo anche noi col gruppo là, eccetera. Lui immediatamente nel pezzo ci ha messo e gridare qualche nome, e cioè era quello che succedeva. Oppure, che ne so, tutte le cose che mi diceva, l'autostrada, la sigaretta, il fatto che ti cade la testa così, tutte queste. Era proprio la nostra vita. E quindi questa cosa per me è come vedere un film. Lui ha proprio riscritto esattamente
0: quello
1: la
0: che
1: sceneggiatura
0: vivevate.
1: di questa cosa. Tant'è che, voglio dire, talmente bello girare l'Italia in queste macchine un po' scassate, erano sempre, uno andava in ebollizione, andavi a suona, trovavi dei.
0: Diciamo era il periodo che il tour era senza tutta la.
1: Un'avventura. Una volta ci hanno perso un pezzo della batteria perché il camion che c'aveva gli strumenti era tipo uno di quelli a frutta, era aperto sopra, insomma, per cui queste, arrivavi e non sapevi che palco trovavi, potevano essere delle tavole di ponte, diciamo, da pollaio proprio. Però, nonostante fosse così, eravamo molto molto felici, eravamo giovani, suonavamo una musica meravigliosa, tanto che dopo tutta la lista Bino giustamente dice: ma che vuoi più?
0: No, no, no, io ne voglio ancora e anche i nostri radioascoltatori vogliono ancora ascoltare alcuni brani di Nero a metà. C'era tanta gioia, come hai detto, tanta allegria, goliardia, bei tempi, ma c'è anche nella musica di Pino Daniele tanta malinconia e soprattutto tanta appocondria.

0: Capo Gondria Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, questa canzone davvero più intimista, chitarra e percussioni. Le percussioni in questa canzone, un po' per caso, ci finisce alle percussioni Tony Cercola, che questa mattina è qui. Buongiorno Tony.
1: Ciao Valeria, buongiorno.
0: Allora, prima di tutto vogliamo spiegare cos'è Apocondria.
1: Dunque, apocondria è uno stato di malinconia, quasi depressivo, e qualche volta è una dolce malinconia, ti fa piangere e fa bene. Quindi apocondria, mi scelgo, hai capito? Se si sveglia con l'apocondria, ha scommigliato Ulietta, apocondria e chiassazzi, e dice che riuna, cioè uno che sta bene dice perché ha di essere malinconico. Dunque, l'apocondria è nato in questo modo qua. Io mi trovavo allo Stone Castle, Carimate, registrando, sono solo canzonette uffa uffa, due dischi Talk che hanno venduto milioni di copie.
0: Due dischi di Edoardo Bennato.
1: Vabbè, due successi, che poi gli stadi, eccetera. C'erano due, tre sale, una verde, una rossa e un'altra gialla. Noi stavamo nella verde e Pino stava nella sala rossa, con Gigi, con tutti gli altri musicisti. In una pausa, lui aprì la porta dello studio, stavano tutti a mensa, stavano mangiando, e io stavo per uscire, disse che a roba, guarda, Pino, vado a pranzo.
0: Traduco per gli altri, dove vai?
1: Dove vai? Dice, no, c'è Pino, vado a pranzo. Aspetta un momento, aspetta, aspetta, non dire, prendi un attimo i bonghetti. Dice, guarda, guarda che Pino, che tu tieni, lo sai, e poi io ho un contratto con la Ricordi. No, c'è disse, lui insisteva per questa cosa, vieni qua, vieni qua. Accompagnami questo brano. E lui con la chitarra fece questa rumba flamenca. E io con i bonghetti riscaldati, perché i bonghetti di Creta vengono riscaldati col fornetto, riscaldai e nacque questa base. Senza voce. Io poi dissi, vabbè, comunque io vado là perché non mi dire niente, devo. Ma no, hai capito? Anche per rispetto, ero sotto contratto. Dopo mesi io incontro a lui e gli dice, ma che Pino, che ho combinato con quel brano? Ah, non c'è. Sta nel disco, non ero a metà. Tu ci sei come Tony Cercola, a sta, e culura.
0: E questo è un aneddoto carinissimo, cioè quelle cose nate proprio in estemporanea. Probabilmente è stata una sua intuizione, gli serviva quel colore lì in quel momento, e infatti
1: Come è
0: l'apocondria.
1: stata, come fu l'intuizione della Mazzetta, questo film con De Laurentiis e con Marisa Lauri del 1977, che lui ha voluto all'epoca solo uno spaccato di 20 minuti solo percussione.
0: Ricordiamoci Pino, anche grande compositore di colonne sonore.
1: Sì, ma già all'epoca fu un successo. Dino De Laurentiis, Nino Manfredi.
0: Eh sì, è vero. Grazie Tony per questo ricordo di questo brano e anche di averci ricordato Pino Daniele, ovviamente compositore. Poi lo rivedremo anche nel Sodalizio con Massimo Troisi e in tanti altri film. Ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo ascoltato tante canzoni, ovviamente non tutte per ragioni di tempo. Pino Daniele, poeta, compositore, soprattutto chitarrista. Lui si sentiva musicista, chitarrista. Lo chiedo in chiusura a Gigi De Rienzo.
2: Pino si considerava soprattutto prima un chitarrista, poi un musicista e poi veniva tutto il resto, poi era uno che scriveva e poi l'ultima cosa era il cantante, cioè o cantante Pino Daniele, cioè si chiamava Pino Daniele e parlava della sua attività. Questo che significa
0: Cioè,
2: che,
0: parlava in terza persona.
2: assolutamente, parlava in terza persona, ma questa cosa significava non che lui avesse, diciamo, disprezzasse quel genere di, diciamo, quell'aspetto della cosa, semplicemente che aveva delle priorità. Cioè, Peppino, la cosa principale è sempre stata la musica, le canzoni, no? I testi, la poesia, eccetera. Però poi alla fine tutto questo, se non ci fosse stata la musica, se non ci fosse stata la grande qualità, se non ci fosse stato lo strumentista, cioè, a Pino non sarebbe bastato.
0: Caro Gigi, non potevi che riassumere meglio la visione musicale di Pino Daniele. Ti ringrazio tanto. Abbiamo in questa seconda puntata ascoltato alcuni brani del secondo album e di Nero a metà, ovviamente non tutti per ragioni di tempo, un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia, è la storia di un uomo di colore che nasceva al sud, ma Nero a metà era anche Musella, Mario Musella degli Showman. I musicisti sono tanti, le canzoni ancora di più, ovviamente impossibile farle ascoltare tutte in un'ora. Chiudiamo con questa seconda puntata come abbiamo iniziato. C'è un altro brano che in questo caso però non c'è Gigi De Rienzo al basso, ma Aldo Mercurio. Ci ritrovate la prossima settimana per la terza puntata di Emopino, sempre alle ore 8 di mattina su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare anche in podcast su Rai Play Sound. Il brano chiude il cerchio perché abbiamo aperto con Iso Paz e chiudiamo con Num Scuccià, il grande blues di Pino Daniele. Scuccià.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

turmienta si m'assai vicina, tu stessa bene suo preparato. Scordamme c'è st'amore, che chiusa fa soffrire.

modui buon amice, pariesti indifferente a me guardar, quanta bugia.

suelo de amor, quinto viento, hurtado, más sharpe.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Che tu non so sincera, come quando mi incontraste, come quando mi riusciste, voglio

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ama mai stă, păcăva mea mai stă, e solamente Dio.

la cosa peccata, cerca grazia nota, con un Gesù, eppure voi state accatte nucchiate, non dona portate, e chi sto popolo volete capire, e allora voi dire.